0: sì, certo.
1: E curiosità, c'è qualche, la prima maschera che hai indossato, qual è stata? C'è qualche personaggio che ti è rimasto un po' cucito addosso tra quelli che hai interpretato?
0: Allora, come maschera, devo dire la verità, io ho avuto una grandissima passione per le maschere, per i
1: Quelle
0: trucchi.
1: tradizionali, intendi?
0: No, no, in generale qualsiasi
1: Ok.
0: maschera, e quindi la possibilità di travestirsi. Guarda, quando ero bambino c'era una festa a scuola addirittura dell'infanzia, vecchia scuola materna, in cui il tema era Pinocchio e con i miei genitori abbiamo costruito il costume da balena.
1: Vabbè, è un
0: Quindi era una roba.
1: sogno.
0: Sì, quindi
1: Quanto eri grande,
0: era
1: per
0: e quindi
1: curiosità?
0: c'era. Questo poi mi ha fatto molto riflettere sull'ingombro. Ero
1: Con
0: grande,
1: questo
0: avevo 5
1: costume.
0: anni, 5 anni, quindi mio papà e mia mamma mi hanno detto: non facciamo il solito Pinocchio, il solito gatto e la volpe. Non c'è niente di male a fare il gatto e la volpe, però proprio la balena.
1: Rovesciamento completo.
0: E io ricordo che dentro questo grosso involucro di gomma piuma c'era proprio un mondo, c'era tanto spazio dove io potevo muovere le mani. E mi è rimasta addosso questa cosa negli anni. Tu dirai, che razza di maschera. Però era proprio la possibilità di sentire che attorno a me c'era un personaggio che gli altri vedevano e dicevano anche: mamma mia, com'è grande! E dentro c'ero io piccolissimo che aveva questo spazio vuoto intorno e che muovevo questo telaio di legno rivestito di
1: Vabbè,
0: gomma piuma,
1: complimenti
0: no? Quindi,
1: per la fantasia e per la capacità di realizzarlo, perché poi sai.
0: sì, e devo dire che adesso mi è venuta in mente questa immagine che tra l'altro affonda proprio nel passato, però la sensazione è la stessa che poi oggi uno vive anche in maschere più semplici o quelle tradizionali o personaggi anche più vicini alla realtà.
1: Ecco, la riporta la tua esperienza attuale con bambini e adolescenti, che spesso si sa, come tu dicevi, magari affronti un periodo di cambiamento, porti tante maschere, quelle della crescita, quelle del passato, del presente, e spesso fai fatica a toglierle, soprattutto se sei su un palco con i riflettori puntati. Come funziona con i bambini e i ragazzi che riescono a smascherarsi, a scoprirsi, a
0: Ma
1: magari riscoprirsi anche?
0: sì, allora il tema, allora, la maschera è un tema molto grande che non ha accezioni solo positive o solo negative, ovviamente. Però tendenzialmente il mondo della crescita, quello che io vedo da osservatore nell'esperienza, è che spesso sono maschere che o uno si mette addosso come sorta di protezione, come
1: Una
0: sorta di
1: corazza.
0: difesa, oppure che gli sono state messe addosso. Quindi il bravo ragazzo, la ragazza timida, oppure quella sopra le righe, oppure quello indisciplinato e vivace, cioè dei tipi.
1: Le etichette, insomma.
0: Esatto, che si confermano vicendevolmente, cioè gli altri mi vedono così, quindi io
1: Quindi io
0: sono
1: sono
0: così,
1: questo.
0: oppure io ti faccio vedere che sono così, così tu vedi che sono questo. Allora, questo è un labirinto, nel senso che entrarci è molto difficile, a
1: E
0: meno che,
1: uscirne
0: sì, è
1: soprattutto.
0: uscirne soprattutto perché la consapevolezza di questa dinamica per la persona che c'è dentro è un lungo percorso. Quello che si può fare però è riconnettersi con il sé. E quindi ad esempio il lavoro teatrale lo fa con il corpo, no? E quindi sentire che c'è un respiro, sentire che c'è un corpo che tu percepisci, sentire che attraverso i sensi tu ti colleghi al fuori, e quindi lo sguardo verso un luogo, verso un'altra persona, il tatto, l'ascolto, sono tutte cose che piano piano ti aiutano a sentire te stesso, ma soprattutto il mondo fuori. Allora questo piano piano fa, come dire, perdere un po' di sovrastruttura, un po' di pezzi e si raggiunge quella che, in termini magari un po' teorici, si chiama autenticità,
1: Il
0: onestà.
1: sé,
0: Sì, che però è un po' una
1: l'uncino, ecco,
0: resa, cioè
1: sì.
0: non è una roba che guadagni e conquisti, è proprio
1: È uno
0: un
1: spogliarsi più. E
0: arrendersi, sì.
1: c'è qualche aneddoto, qualche momento con i ragazzi che ti ricordi che racchiude un po' questa sensazione di
0: Guarda,
1: presa e vittoria, qualcosa che ti hanno detto che è rimasto con te?
0: sì, ma ce ne sono tanti. La cosa che, come dire, mi stupisce sempre è vedere un cambiamento nel volto. Cioè vedere che proprio a livello di sguardo, magari una persona guadagna una verticalità, no? O la possibilità di guardarti negli occhi. un petto che si apre, no? Quindi lo stare sempre in maniera un
1: sì,
0: po' più chiusa.
1: Piccoli grandi gesti, perché comunque noti proprio un cambiamento anche nella struttura della persona, magari guadagna 2 centimetri di altezza perché
0: sì,
1: tira sulle spalle.
0: E nella voce, no?
1: Sì.
0: Il tirar fuori una voce che è una cosa che puoi fare solo tu. Cioè, ci sono registi, almeno che io sappia, che vengono a prenderti la voce

0: che sono dolorose a volte, e che grazie a questo sistema, che poi non è che abbia inventato io, cioè il teatro esiste da sempre, ma che appunto questo rispecchiarsi...
1: Sì, è un rito che si ripropone
0: in questo
1: ancora
0: rito
1: oggi
0: le persone dicono, ah ok,
1: funziona.
0: Mi posso riconnettere a questo mondo.
1: E fuori dal teatro come funziona? Come si sta senza maschere? È possibile
0: bello questa
1: nella vita
0: domanda.
1: Quotidiana spogliarsi?
0: Allora, io per questo dico che a volte la maschera è un po' una sorta di sopravvivenza. Cioè purtroppo questa cosa la diceva anche Pirandello, ma molti altri. Cioè soprattutto nel mondo di oggi, che è un mondo un po' competitivo, un po' performativo, dove a volte essere se stessi, nel senso di onesti, disponibili, generosi,
1: anche
0: viene
1: di
0: vissuto...
1: semplificare, sì, forse è poco valorizzato il
0: sì, togliere. Sì, no, quindi devo far vedere che sono all'altezza, che ho dei titoli, che sono eccellente. Quindi il mondo si divide un po' così, no? Tra chi ce la fa e chi sembra che non ce la possa fare. Diciamo che a volte queste maschere servono. Io, come dire, credo che però la conquista, ma ripeto, è proprio una conquista di tanto tempo, sia piano piano quella di aprirsi e di mostrarsi nelle proprie fragilità, nelle proprie imperfezioni. Il grande tema del fallimento, per dire, è qualcosa che riguarda tutti.
1: Questo mostro incredibile che nessuno vuole affrontare.
0: Però adesso, detta così, sembra facile, no? In realtà poi quando uno è dentro mi rendo conto che sia una sfida, lavorando soprattutto con tanti giovani, mi accorgo che è un tema enorme per loro, no? Il cambiare università, il cambiare città, cioè viene sempre visto con la paura di fallire.
1: Sì. O come già un qualcosa che ti fa capire che non sei stato abbastanza, quindi c'è già un piccolo lutto magari nel fare dei cambiamenti, ecco, perché non è facile. Su questo il teatro sicuramente può essere qualcosa che dà. Curiosità, chi sarebbe Mattia senza il teatro?
0: Mamma mia! E questa è una bella domanda anche questa, ragazzi. Allora, chi sarebbe Mattia senza il teatro? Non lo so, io dico sempre che se dovessi smettere di fare teatro potrei fare qualsiasi altro lavoro, ed è un po' vero, nel senso che alla fine credo che per me fare teatro era l'obiettivo della vita. Adesso che un po' ci sto riuscendo, ti direi ma sì, ma in realtà è la vita più grande. Avete più grande, no? Anche del
1: cosa
0: teatro
1: faresti
0: stesso.
1: Se dovessi cambiare domani?
0: Bella questa. Allora, io farei il barista.
1: Il barista?
0: Sì. C'è un po' questo pallino. O farei il barista, perché mi piace... Il barista del pomeriggio, quelli di giorno, non quelli notturni, perché lì non so se sono
1: svegli. È un altro mondo.
0: Non so se sei svegli a lungo. Però quelli stai proprio un po' da pomeriggio, da colazione.
1: Da chiacchiera.
0: Così, quello lì. Oppure per un periodo volevo guidare i pullman. Che era
1: lavori completamente diversi e...
0: Sì, però portare la gente in giro, cioè portare la gente a vedere dei posti, dei mondi.
1: Quello che fai col teatro effettivamente, quindi vale il discorso che...
0: Vedi, poi alla fine...
1: Un po' di scuola ce l'hai già su quello.
0: Alla fine si torna, sì.
1: Ecco, torno io ai laboratori di quest'anno che state portando avanti, dove il tema, se non sbaglio, è Maschere Ribelli.
0: Sì.
1: Qualche spoiler?
0: Maschere Ribelli proprio per questo, perché la ribellione è proprio togliersi la maschera o avere essere così spregiudicati da mettersela, no, in maniera un po' sfacciata. Ma qualche spoiler, stiamo lavorando sui test di Pirandello, con il gruppo dei grandi portiamo avanti un lavoro su Enrico IV, che ci fa riflettere un po' sul discorso
1: sulle
0: della follia.
1: Sulle maschere messe, tolte, imposte,
0: sì,
1: strappate.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Quindi appunto...
1: Lettura che si consiglia sempre, tra l'altro, Enrico IV. Perché
0: è un classico, sì. Però appunto con i giovani...
1: Come lettura, ma anche come spettacolo.
0: È proprio necessario, cioè giocare a creare questi mondi che poi possiamo distruggere in un attimo, no? Con gli adolescenti invece stiamo lavorando... Sei personaggi in cerca d'autore, quindi la dinamica un po' metateatrale, uscire un po' dall'impostazione anche del teatro, svecchiarlo un po' nel nostro piccolo, come gioco di parole. E con i bambini invece sto tentando un lavoro sulle novelle, e quindi in questa stanza dove ci sono tanti oggetti coperti da teli bianchi, come una casa in disuso, no? L'ambientazione, ogni tanto vengono scoperti questi oggetti che diventano spazi di memorie o di gioco.
1: Ecco, tu mi stai parlando di spazi, di oggetti, di presenza fisica.

0: Sì.
1: Perché il teatro, secondo te, ha ancora un senso, soprattutto per i giovani, in un presente che è dematerializzato e spesso in qualche modo ostaggio del digitale?
0: Perché, allora, da una parte è ancora qualcosa che ci convoca, che ci tiene insieme. Tu parlavi di rito e questo è sempre vero, ma non solo nello spettacolo, no? Spesso lo spettatore ha in mente lo spettacolo, ma in tutto quello che c'è prima, il rito di leggere un copione, il rito di fare delle prove, il rito di fare un incontro di laboratorio classico che ha una sua, forse uso una parola grossa, però liturgia, mm-hmm. nel senso di una sua dinamica.
1: Sì, è qualcosa che tra l'altro dura nel tempo, ti costringe a impegnarti a esserci.
0: In maniera sempre uguale, presente. Sempre diversa, vedi mm-hmm. che è un po' questo, è qualcosa che convoca le persone e le fa ritrovare. Poi chiaro, tu dici, vabbè, ma anche i social ci fanno ritrovare, sì, vero è che è un'esperienza che ci mette ancora nei panni dell'altro mm-hmm. e quindi la cosa che io reputo fondamentale è tutte le volte che tu vieni a fare un lavoro di teatro, un laboratorio, ma anche solo assistere a uno spettacolo, ti immedesimi, ti metti nei panni dell'altro, che è una delle più belle esperienze umane. Nel bene e nel male, e poi è un elemento di democrazia, no? Cioè, quando io mi metto nei panni di un altro, sto facendo un esercizio di democrazia, e quindi credo che questo sia nei tempi di oggi, dove invece ci sono dei diktat molto definiti o delle correnti ideologiche che poi ci travolgono, importante. Cioè, invece, poter dire che però forse se ti ascolto. Anche questo personaggio ha da dirmi qualcosa. Ah, però questa storia mi può dire delle cose. Ah, però questa tragedia antica mi fa pensare delle... Allora, capisci? Metto in discussione, mi faccio delle domande, esco un po' dal monolite granitico. Ecco, queste due cose...
1: Dall'autopensiero, anche da quello che magari... Le autonarrazioni, quelle che ci portano avanti, convinti che le cose siano sempre come le pensiamo, come le abbiamo pensate ieri.
0: Allora, quindi non è che il digitale non lo faccia, però diciamo... che a volte ci porta in quell'autonarrazione, ci conferma, ci dà un'informazione che dobbiamo comunque mettere in discussione, il senso critico, le fake news, eccetera. Quindi nel teatro invece entro in una dialettica che è puramente umana, relazionale.
1: E se ti chiedessi cos'è per te il teatro in una parola?
0: Beh, la parola che mi viene sempre in mente è libertà, la possibilità di appunto farsi tutte le domande. Direi libertà, perché è un percorso, prima dicevi ribelli, no? Come le maschere, di sapere che ho una maschera, allora scelgo liberamente di tenermela, mm-hmm. perché mi accomoda, perché mi serve, oppure di toglierla e di mostrarmi dentro questo fallimento, la libertà di parlare ad alta voce, di sussurrare, di andare oltre il limite del logos e di stare in una range che è quello del mito, no? E, però ecco, la libertà, attenzione, non è una libertà di espressione così fine a se stesso, ma è una grande disciplina. E quindi il teatro ti permette di coltivarla, non so se raggiungerla, ma di coltivarla, dentro però alcune regole e alcuni parametri che vanno rispettati. E poi credo valga anche un po' per la vita, poi non sono così saggio magari di fare lezioni di vita, però penso che nel teatro ci voglia.
1: Assolutamente, direi che è una bella metafora e ben racchiude quello che si prova sul palcoscenico ma anche nella realtà di tutti i giorni.
0: Credo di sì.
1: Grazie ancora a Mattia Cabrini per essere stato con noi, averci raccontato un po' la tua passione, il tuo mestiere e ciò che si prova sul palco si può riportare nella vita quotidiana,
0: sì, assolutamente.
1: Consapevoli che appunto la libertà, le regole e l'opportunità di essere se stessi e di cambiare di giorno in giorno è un qualcosa da ricordarsi, da preservare.
0: Grazie a te e grazie a voi.
1: Grazie davvero. Trovate questa e le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Instagram con gli scatti di backstage di Giulia Barbieri e su Spotify con i nostri podcast. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Indovina chi viene a cena? Di Valentina Crepax per Pratica del gennaio 1989. In studio Giancarlo Paladini.

Dunque, martedì vengono a cena i suoceri, venerdì viene a cena il signor direttore. Sabato sera arrivano in massa 12 amici conosciuti l'estate scorsa in campeggio. Domenica è il turno della nonna, ma quella non conta perché tanto viene tutte le domeniche. La settimana prossima c'è da ricambiare la cena dell'avvocato che viene con la moglie e la cognata. Tra 15 giorni è d'obbligo cucinare la pernice cacciata dal capo ufficio. Quasi quasi conviene abbinare alla famiglia Rossi quella dello zio con la sua seconda moglie, e così via il dente, via il dolore. È il compleanno di Giovanni? Dunque, tra amici e colleghi saranno più di 40, le sedie non bastano di sicuro, ci vuole un pranzo in piedi. E per i piatti? Con quelli di carta si farà una figuraccia? Ricevere, che confusione! Sì, ma non sempre. Ci sono occasioni in cui non si vede l'ora di poter preparare una super cenetta per il proprio fidanzato perché sappia in anticipo che brave cuoche siamo. Altre volte invece si vorrebbe festeggiare un anniversario nell'intimità domestica, ma in maniera particolarmente affettuosa ed elegante. Insomma, invitare è molto spesso motivo di grandi dubbi, incertezze e agitazione. E capita spesso che alla fine, quando l'ospite per un motivo o per l'altro è costretto a declinare l'invito all'ultimo minuto, che la padrona di casa tiri un sospiro di sollievo, misto anche un po' di rabbia per il tempo perso a meditare sull'organizzazione della cena. Rabbia che comunque non è nulla in confronto alla gioia di poter almeno rimandare quel momento. Sarà il caso di tirare fuori i bicchieri di cristallo o di comperarne se non ne abbiamo? Meglio i tovaglioli di carta o quelli di stoffa anche se sono scompagnati? E le candele in tavola? Faranno festa o faranno funerale? E se la cena è per due, non sembrerà ridicolo servire un pollo intero? E se siamo in sei, saranno meglio due polli o uno e mezzo? Ah, la frutta e il dolce, prima l'una e poi l'altro, o viceversa. C'è poco da fare. Una cosa bella e divertente come stare in compagnia, mangiando e chiacchierando con amici e conoscenti, può metterci in uno stato d'ansia tale che arriviamo al momento in cui i primi ospiti suonano alla porta stravolte dalla stanchezza e sicure di aver sbagliato almeno una dozzina di cose. Per non perdere metà del piacere che si prova ad aprire la propria casa agli altri, basta sapersi organizzare in tempo, tenendo presenti alcune semplici regole di buone maniere. Vediamo dunque insieme quali sono le opportunità, le occasioni, le situazioni e a seconda che abbiate 1, 10, 100 invitati. Se nei vostri progetti c'è quello di organizzare una cenetta romantica per il vostro fidanzato marito, o perché no, se siete signori, per la vostra fidanzata moglie, apparecchiate la tavola come si deve. Se avete un tavolo per 12, copritelo comunque tutto con la tovaglia e sistemate i due posti uno di fronte all'altro sui lati più lunghi, in modo che tra di voi non ci siano 100 metri di distanza. Cena a lume di candela? Benissimo se vi piace, purché non scegliate un cero da chiesa o una candela gigantesca che piazzate in mezzo al tavolo vi impedisca di guardarvi negli occhi. E lo stesso vale per i fiori, pochi, discreti, a gambo corto e non eccessivamente profumati. E poi evitate di scegliere pietanze difficili da affrontare con le posate per evitare imbarazzi a voi e al vostro ospite. Se dovete organizzare un pranzo o una cena informale per 6 o per 8 persone, ricordate, per apparecchiare, di predisporre in anticipo i posti per gli amici. Se avete intenzione di offrire un primo e un secondo, non dimenticate di mettere due forchette, ma lasciate pure perdere il piattino per l'insalata. Potrete ornare la tavola con dei fiori, ma andrà altrettanto bene se metterete in mezzo al tavolo un bel cestino pieno di diversi tipi di pane e di grissini. Diversa la situazione se per 6 o per 8 persone dovete organizzare un pranzo o una cena molto formali. Intanto controllate che il tavolo non zoppichi e che le sedie, anche se sono scompagnate, abbiano tutte il sedile alla stessa altezza. Se ritenete di dover servire un antipasto, apparecchiando, mettete al posto delle fondine un piatto piano un po' più piccolo di quello per il secondo, che potrà anche appartenere a un servizio diverso purché fantasie e colori non facciano a pugni.
quando con la mano sinistra ritirerete i piatti per l'antipasto, appoggerete con la destra la fondina davanti a ciascun ospite, muovendovi sempre alle sue spalle. Organizzatevi in modo da avere vicino al vostro posto un carrello o un tavolino basso su cui terrete pane, acqua e vino di riserva, ma su cui non appoggerete mai i piatti sporchi impilati. Se offrirete un dessert al cucchiaio, lasciate che gli ospiti si servano da soli, oppure preparate le coppette in cucina. L'importante è che sotto ogni coppa ci sia un piattino. Il caffè si può servire sia a tavola sia in salotto. Una cena in piedi per 8-10 persone è poco festosa, ma una cena seduti per più di 12 è praticamente sempre impossibile. I pranzi in piedi sono quindi un'ottima risorsa che di solito aiuta a rendere la serata più animata e divertente. Naturalmente non occorrerà apparecchiare, ma si dovranno disporre sul tavolo i piatti impilati e le posate appoggiate ordinatamente una accanto all'altra. I bicchieri e le bevande, volendo, si possono sistemare su un tavolino a parte o su un carrello, in modo da lasciare spazio sul tavolo grande per le pietanze. Per la verità, il menù di un pranzo in piedi non si differenzia molto da quello di un pranzo normale, tranne che per le carni, che non devono mai avere bisogno del coltello. Quindi sì a polpettine, pasticcio in pasta sfoglia o vitello tonnato molto sottile e morbido. I pranzi in piedi sono ammessi i servizi di piatti e di posate differenti e soprattutto sono consentiti i piatti di carta, ma fate attenzione che siano quelli di cartoncino robusto e non quelli di plastica, che lasciano passare il calore e fanno scivolare fuori tutto quanto. Alcune volte, con i piatti di carta, è meglio adoperare le posate di plastica, perché essendo meno pesanti non rischiano di fare sbilanciare il piatto.

Ed ora qualche suggerimento per rinfrescarsi la memoria. Le nostre nonne conoscevano a menadito tutte le regole per apparecchiare perfettamente la tavola, regole alle quali si attenevano senza sgarrare mai né di una forchettina né di un bicchierino. Noi, un po' per disabitudine e un po' per comodità, ci dimentichiamo spesso come si fa ad allestire una tavola principesca. Ci sono casi in cui però ci troviamo costrette a combattere con una pila di piatti e posate che sappiamo bene di dover sistemare tutti sul tavolo, ma non sappiamo più quale sia il loro posto. Per fortuna le regole ferree di un tempo sono diventate meno imperative e più elastiche. Per esempio, per ciò che riguarda tovaglie e tovaglioli, non è più assolutamente detto che la tovaglia venga considerata più elegante delle tovagliette all'americana. L'importante è che l'una e le altre siano, come ovvio, perfettamente pulite e stirate e che siano di una fantasia che si accordi bene con il colore dei piatti e l'arredo della sala da pranzo. Sotto la tovaglia è indispensabile il mollettone che salva il tavolo e attutisce il rumore di piatti e posate continuamente sollevati ed appoggiati. Il tovagliolo si appoggia generalmente alla destra del piatto, ma se volete sbizzarrirvi piegandolo in mille modi diversi, potete appoggiarlo nel piatto o infilarlo nel bicchiere ad acqua, anche se forse così fa un po' troppo ristorante. Indispensabili un piatto piano per le pietanze e una fondina per la pasta o la minestra. È facoltativo un secondo piatto piano al posto della fondina, naturalmente se il primo piatto non è in brodo. Solo nei pranzi davvero importanti va aggiunto un piattino per l'insalata a sinistra del piatto piano. I piattini per la frutta si portano in tavola dopo aver portato via il pane avanzato, l'oliera e la saliera. Le posate vanno sistemate intorno al piatto nell'ordine in cui si adoperano, dall'esterno verso l'interno. A destra del piatto il coltello e il cucchiaio per la minestra o una forchetta per la pasta, a sinistra una forchetta per il secondo. In orizzontale, sopra il piatto, le posate per la frutta. Vicino al piatto il coltello con il manico verso destra. Più in alto la forchetta con l'impugnatura verso sinistra e ancora più in alto, se è necessario, il cucchiaio da dessert. È buona regola mettere le forchette e i cucchiai con le punte rivolte verso l'alto e i coltelli con la lama rivolta sempre verso il piatto. Se non avete due forchette per ciascuno, ma avete ospiti molto di riguardo, potete metterne una, che poi laverete rapidamente prima di servire il secondo. In alcuni pranzi super ufficiali si vedono ancora centinaia di bicchieri accuratamente allineati davanti al piatto sulla destra. Che confusione! In realtà quelli davvero indispensabili sono due, uno per l'acqua e uno per il vino se volete servire dello spumante e fare le cose davvero come si deve. A questo punto aggiungete una flûte o una coppa. Il pane e i grissini vanno sistemati in piccole quantità, in alto a sinistra del piatto. Volendo si possono appoggiare negli appositi piattini d'argento, ma è assolutamente facoltativo. Durante il pranzo si offrirà il pane a chi non ne ha più, porgendo direttamente il cestino. Ed infine, ricordate che bisogna predisporre i posti a tavola prima che arrivino gli ospiti. È molto più pratico e molto più elegante che non deciderlo all'ultimo momento nella confusione generale. Ci si può organizzare con dei piccoli segnaposto che potrete appoggiare sul tovagliolo o sistemare di fronte a ogni piatto. Ma se preferite tenere a mente la disposizione di ciascun invitato, dovrete accompagnarlo personalmente alla propria seggiola. Già, ma dove bisogna fare sedere gli ospiti? L'etichetta prevede che i padroni di casa siedano l'uno di fronte all'altra ai due capi del tavolo, ma spesso è più pratico che si sistemino nei posti più comodi per raggiungere la cucina. Marito e moglie avranno alla loro destra l'ospite più di riguardo o il più anziano, e alla loro sinistra

quello che viene subito dopo per età o per importanza. Le signore siederanno al fianco del padrone di casa e viceversa. Se con la cena o il pranzo si vuole festeggiare un invitato in particolare, di fronte a lui si farà accomodare l'ospite più di riguardo o comunque la persona che pensate lui prediliga. I componenti di una coppia non dovrebbero mai essere seduti vicini, ma diagonalmente, uno di fronte all'altro. Spesso però queste regole risultano impossibili da seguire e quindi è forse meglio far sedere vicine le persone che possono avere più interessi in comune per rendere più stimolante la conversazione.

0: Ed ora una serie di consigli per non farvi prendere dal panico se avete deciso di fare un invito importante. Innanzitutto, controllate che la vostra casa sia pulita in ordine, ma non mettetevi a fare le pulizie di Pasqua anzitempo. Avrete già il vostro da fare a riordinare quando gli ospiti se ne saranno andati. E ricordate che nessuno viene o dovrebbe venire in visita per controllare se c'è polvere sulla vostra libreria, ma si spera per chiacchierare piacevolmente in un ambiente accogliente. Se non avete un attaccapanni abbastanza grande per accogliere i cappotti di tutti i vostri ospiti, non vi disperate. Potete appoggiarli sul vostro letto, cosa che d'abitudine è anche più educata comunque fare con le pellicce delle signore, perché le pellicce malamente appese potrebbero prendere brutte pieghe. Siate furbi, apparecchiate la tavola per tempo e organizzate un menù che non vi costringa a stare in cucina mentre gli altri sono a tavola o in salotto per un aperitivo. Le pietanze al forno sono l'ideale, anche perché potete prepararle con un certo anticipo e avere così una mezz'oretta di riposo prima che suoni la porta. Se vivete da soli e dunque non potete farvi aiutare dal partner, organizzatevi in modo da dovervi alzare da tavola il meno possibile, lasciando gli invitati senza di voi. Offrite così un piatto unico, per esempio riso pilaf con contorno di carne o pesce, o preparazioni che possono aspettare senza problemi. Capita poi sempre più spesso che si debba organizzare una cena perché quel tale ospite vuole a tutti i costi assaggiare una vostra specialità che però vi costringe a stare in cucina fino all'ultimo minuto o che vi obbliga ad andare continuamente su e giù minacciando la pulizia del vostro vestito. Niente di male se indosserete sopra l'abito elegante un grembiule da cucina altrettanto elegante, pulito e stirato a fiori o a righe con qualche volano o comunque più ricco e speciale del vostro grembiule quotidiano va sempre bene. Non dimenticate però di levarvelo una volta portata in tavola la vostra specialità. A proposito di abbigliamento, ricordate che il vestito della padrona di casa deve sempre essere un po' meno elegante di quello che prevede indosseranno le sue ospiti. Non eccedete con gioielli vistosi, indossate qualcosa che vi permetta di muovervi agevolmente tra pentole e piatti e così niente tacchi alti, se non siete equilibriste provette, si intende. Ed infine, non sapete che cosa fare dei bambini? Beh, se sono molto piccoli fateli mangiare prima e poi a letto, subito dopo aver dato il benvenuto agli ospiti in pigiama e vestaglia, se vi piace. Se sono grandicelli e la mattina dopo non c'è scuola, possono partecipare alla cena rendendosi utili. Dando loro l'opportunità di alzarsi ogni tanto per qualche piccolo servizio, si riuscirà a tenerli più tranquilli, senza farli annoiare. Avete ascoltato?
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Indovina chi viene a cena? Di Valentina Crepax per Pratica. In studio Giancarla Palladini che vi ringrazia per l'attenzione.

0: sole senza alzarti mai.
1: Alzatissima.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

Era la mattina presto del 16 gennaio 1962, quando negli studi Pinewood di Londra, il regista inglese nato in Cina, Terence Young, accanto agli angeli custodi e produttori rampanti Saltzman e Broccoli, batté il primo ciak di Agente 007, licenza di uccidere. All'insaputa quasi di tutti, ma nei titoli di coda già si annunciava il secondo capitolo, in segno di fiducia, si consumava un cine-evento, la nascita del cinema spettacolo, del cinema giocattolo, del cinema gadget, del cinema come flipper tecnologicamente avanzato. La saga delle spy stories create da Ian Fleming, a lungo inseguita dal cinema dopo l'infortunio televisivo nel 1955 per la CBS con Casino Royale, ha riportato in vita uno di quegli eroi serial, oggi comuni al video e negli anni 20 popolari e cari al pubblico delle sale pubbliche, perché non dicevano mai addio ma solo arrivederci.

0: Anche James Bond, in questi anni, pur cambiando modi, humor e faccia, Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby e Timothy Dalton, 007 di origini shakespeariane, ci ha carezzato l'inconscio assicurandoci che l'irrealtà del fantastico è a portata di mano, anche contro il comandamento di Fleming che diceva: con Bond vado molto al di là del probabile, ma non credo oltre il possibile. Era ottimista, non sapeva ancora quante diavolerie avrebbe inventato il cinema con licenza di stupire e quanti soldi avrebbe fatto rientrare in cassa la politica degli effetti speciali.
1: Per chi ama mettere i puntini dei dollari sulle i, si parla in moneta americana perché Bond, inglese di nascita, è da sempre distribuito dalla United Artists americana. Broccoli, oggi rimasto unico e ricchissimo produttore di 007, racconta, probabilmente con una lacrima in cassaforte, che il primo Bond, il celeberrimo Dottor No, era costato solo $1 milione e ne rese, solo in America, 20 volte tanti. Mentre il quindicesimo si mangia $34 milioni. Si calcola che oltre un terzo della popolazione mondiale ha visto almeno una volta al cinema James Bond, quindi una platea abbondantemente superiore al 1 miliardo di presenze.

0: Dell'evoluzione dei film di James Bond, il nome è quello di un ornitologo apprezzato da Fleming, niente a che vedere con l'elegante strada londinese, rispecchia l'evoluzione di 25 anni di sorprese cinematografiche, una escalation di effetti meraviglia, odissee nello spazio, nei luoghi più esotici e mediterranei della Terra, con le donne più affascinanti, gli uomini più perfidi, gli intrighi più internazionali, i complotti più nucleari. C'è sempre qualcuno che vuole impossessarsi di tutto il mondo. Il dottor No, per esempio, malvagio eurasiatico al comando della Spectre, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Clamorosamente sconfitto nel classico gran finale, nell'antro del terrore e del potere.
1: Ma Connery, prototipo del fascino maschile anni 60, nel frattempo ha ucciso, con licenza ma senza pietà. Si è difeso dalla tarantola sul letto d'albergo in Giamaica. Ha incontrato la venerea Ursula Andress, che nasce dalle acque in bikini e con un coltello. Ha bevuto champagne, ha giocato al casinò. Insomma, si è comportato da vero uomo e vero agente segreto, mettendo in moto così anche le sue non indifferenti doti di deduzione e induzione. Ma obbedendo agli ordini del suo capo M, sotto la cui sigla alcuni vedono Mamma, cioè il complesso edipico di Fleming.

Adorata da Fellini, che all'epoca di Goldfinger vedeva in James Bond un messaggio parziale, distorto e impazzito dell'uomo di oggi, venduto in decine di milioni di copie, stampato in 18 lingue, glossato e studiato, imitato da una folla di cinematografari d'occasione, l'agente 007, più crudo sulla pagina che sullo schermo, ha trovato nel 32enne Sean Connery, ignoto attore di cinema e teatro prescelto da un sondaggio popolare come la Rossella Loara di Via col Vento, è preferito a Cary Grant, James Mason e David Niven, un protagonista dalle misure ideali, alto 1,86 m, 3 cm più di Bond letterario e del peso di 80 kg, 4 più del modello. Al posto delle due cicatrici di 007, Connery portava come segni particolari due tatuaggi sull'avambraccio destro: Scozia per sempre e mamma e papà. E se li avesse visti il dottor No avrebbe avuto ragione di dirgli: «Lei mi ha deluso, Mr. Bond, non è altro che il solito mammone».

0: Il bondismo fu una moda degli anni 60 che raggiunse lo zenith nel 1965, quando, 3 anni dopo Dottor No, agente 007, licenza ad uccidere, Sean Connery si piazzò al primo posto nella classifica dei campioni d'incasso, passò al secondo nel 1966, al quinto nel 67, vi ricomparve al 9° posto nel 71 dopo una cascata di diamanti. L'inglese Roger Moore, suo successore, non riuscì mai a piazzarsi, il che non toglie che sia la serie più longeva nella storia del cinema grande spettacolo, un quarto di secolo. La ricetta del bondismo al cinema non è difficile da analizzare. Oltre agli ingredienti del sesso e della violenza, comprende l'esotismo con connotazioni di turismo di lusso, spiagge celebri, grandi alberghi, località rinomate, lo snobismo e la dimensione tecnologica ai limiti della fantascienza, assai più accentuata rispetto ai romanzi.
1: Già evidenti in Goldfinger di Hamilton, terzo film della serie, l'incredibile Aston Martin DB5 Coupé, la pistola narcotica, la riccia trasmittente nel tacco delle scarpe, il laser che attenta alla vita di 007, la componente tecnologica e l'esibizione degli effetti speciali occupano sempre maggior spazio man mano che la serie procede, anche per il contagio del cinema hollywoodiano di grande spettacolo, prima catastrofico e poi fantascientifico, negli anni 70 e 80. E più che i registi, i veri autori di questa serie sono il geniale scenografo Ken Adam, i tecnici degli effetti speciali, le squadre dei cascatori. Non sembra azzardato dire che i film di Bond annunciano e precorrono il cinema di Spielberg.

0: Spesso James Bond diventa l'equivalente umano del gatto nei cartoons di Tom e Jerry. Ne possiede la spaventosa elasticità e la capacità di assorbire le più tremende punizioni fisiche. Si è veramente convinti che gli spettatori non se ne rendano conto e non siano al gioco attratti dal suo carattere di divertimento puro, di favola avventurosa che si esaurisce in se stessa senza profonde implicazioni ideologiche? È ovvio che queste implicazioni esistono. Come evitare l'anticomunismo o l'antisovietismo, se si preferisce, nello spionaggio occidentale? Nella più che ventennale serie di Bond si potrebbe leggere in filigrana la storia dei rapporti tra le due superpotenze, con le sue alternanze di tensione e distensione.
1: Anni fa si preoccuparono in molti del successo di Bond, denunciandone l'esaltazione della violenza, il velenoso erotismo, l'abietto sadismo, il razzismo più o meno mimetizzato. Persino Terence Young, che diresse 3 dei primi 4 film, non ha riguardi. Bond, ha dichiarato, avrebbe fatto meraviglie nell'SS. Con la sua licenza di uccidere, può dare libero corso alla sua immaginazione criminale senza essere criticato, anzi, gli danno le medaglie. E poi, non ho mai visto Mr. Bond leggere un libro, andare a un concerto o a teatro. Io credo che sia un po' deficiente. Quel che non capisco è la reazione calorosa di certi intellettuali. Ho conosciuto molto bene Ian Fleming e non ho mai compreso l'entusiasmo di Graham Greene e di Eliot per i suoi romanzi, che scriveva controvoglia, stanco dopo 100 pagine. Se Kennedy li ha letti, è unicamente su consiglio di Schlesinger. Anche Simenon, il creatore di Maigret, e Raymond Chandler, il babbo di Philip Marlowe, erano ammiratori di Fleming.

In quegli anni Bond ebbe anche illustri difensori, tra cui Kingsley Amis, narratore di qualche merito, saggista e appassionato di fantascienza, che affermò: «È vero che è un tipo piuttosto ottuso, Bond, poco interessante, ma proprio perché è così semplice, ognuno di noi può identificarsi con lui. Bond potrebbe essere anche più stupido di quel che è, eppure essere ancora accettabile.

0: Non vogliamo avere Bond a pranzo o giocare a golf con lui, vogliamo essere James Bond.
1: Che pensava Sean Connery del suo personaggio? Il suo atteggiamento è piuttosto pragmatico. James Bond, diceva, è assai portato a infrangere le regole. Gode di una libertà che una persona normale non ha. Gli piace mangiare, bere, andare a donne. È piuttosto crudele, sadico. Lo vedo come una morale che vive alla giornata, sapendo che rischia continuamente la vita. È sicuro di quel che fa e lo fa seguendo regole proprie. Perciò piace tanto alle donne. Bond esaudisce i sogni. Connery aggiungeva però: noi scozzesi abbiamo una stima tremenda per il mondo del diavolo. E anche Ian Fleming era scozzese.

tutto ciò che fa James Bond. James Bond nasce nel 1924, è un figlio di buona famiglia, babbo scozzese, mamma svizzera. Frequenta scuole prestigiose ma segnala fin dall'inizio le sue inclinazioni un po' troppo estroverse, facendosi cacciare da Eton all'età di 16 anni per una passioncella con una cameriera. Combattente della Seconda Guerra Mondiale in Marina, passa poi al servizio segreto, sezione agenti 00, cioè quelli con licenza di uccidere. Estremamente sensibile al cosiddetto sesso debole, è vedovo. Nel 62 ha sposato la bella Teresa, ma poche ore dopo la cerimonia di nozze, la donna viene assassinata dal bieco Blofeld. Abita in un lussuoso appartamento di Chelsea, guadagna 13.500 sterline all'anno.

0: Questo, in sintesi estrema, l'antefatto globale delle 16 avventure di 007. Ma dall'inizio della serie, ciò che ha sempre affascinato le platee cinematografiche, al di là delle avventure fantascientifiche e delle splendide compagne della gente al servizio di Sua Maestà Britannica, è quell'insieme di status symbol costituito da oggetti, tic, comportamenti, gusti, manie e abilità varie che hanno fatto negli ultimi due decenni di James Bond il massimo eroe della promozione sociale tramite consumo, ovvero tutto ciò che in un determinato momento il pubblico medio considera in.
1: Le armi di Bond. Inizialmente la pistola assegnata al nostro eroe è un'arma piccola e assai leggera, la Beretta 418 calibro 6,35. Il suo raggio d'azione limitato e la scarsa precisione inducono 007 a modificarla con la ben più consistente Walther PPK, una rivoltella tedesca lunga 155 mm, del peso di 590 grammi, calibro 7,65. Spesso Bond la usa col silenziatore, meccanismo che attenua la violenza della deflagrazione ma riduce la precisione. A proposito di armi, occorre precisare comunque che Bond preferisce risolvere i suoi conflitti grazie alla perfetta padronanza delle arti marziali. L'immagine classica che fa da sigla a tutti i suoi film, l'uomo che si volta nel tondo dell'obiettivo e spara verso il pubblico, è quindi esatta fino a un certo punto.
0: Auto di Bond. Straordinaria è la passione di 007 per le automobili. Ne usa due in prevalenza. Quella di servizio è una Aston Martin equipaggiata con carrozzeria d'acciaio, radar, mitragliatrici, dispositivi nebbiogeni, rampini per bucare le ruote delle auto avversarie e persino un dispositivo da jet per espellere all'improvviso uno sgradito compagno di viaggio. La sua auto personale è invece una Continental Bentley Mark II, rinforzata con un motore Mark 4 9,5, velocissima e sempre pronta all'uso. Bond l'ha modificata con un cabriolet munito di capote automatiche, fornito di due soli larghi sedili in cuoio nero. Poi ha fatto mettere un doppio tubo di scappamento di 6 cm di calibro e ha eliminato il vecchio tappo della benzina sostituendolo con un tappo ottagonale d'argento.

Cosa beve Bond? Va pazzo per il Dom Perignon, dannato ovviamente, per esempio il 1953, da non bere assolutamente a temperatura superiore ai 4 gradi centigradi. Il suo cocktail preferito è composto da una parte di gin e una di vodka. Infine ama il Bourbon Old Granded, di cui ovviamente riconosce al solo fiuto, anno, luogo di produzione e talvolta anche la collina dove crebbe.

0: Sono almeno una ventina le star grandi e piccole che possono vantare una parte da prime attrici nei film di 007, dalla debuttante Ursula Andress che emergeva dalle acque dei Caraibi per soccorrere l'eroe in lotta col dottor No, licenza di uccidere, al duo Grace Jones-Tanya Roberts, protagoniste del 15° film della serie, ovvero Bersaglio Mobile. Sono in verità poche le attrici che, esordienti accanto a Connery o a Moore, devono veramente alla serie il lancio alla grande nel cinema. Oltre alla Andress, solo Claudine Auger in Thunderball e Barbara Bach, la spia che mi amava. Più la coppia Kim Basinger e Barbara Carrera, mai dire mai, che comunque erano già in fase di clamoroso decollo. Molte delle altre protagoniste di nome internazionale come Brit Eklund, Corinne Clery e Carole Bouquet sono approdate al serial con un nome già solido e quanto ad altre celebri partners di 007 come Daniela Bianchi, Dalla Russia con Amore o Honor Blackman, Goldfinger, non hanno avuto poi molta fortuna. La tipologia delle donne di Bond varia nel tempo. Negli anni 60 erano bionde, piuttosto in carne, con abbondanti curve spesso evidenziate da risicati costumi da bagno. Negli anni 70 le caratteristiche cambiano, si passa a un tipo bruno, slanciato, più snello. Esiste un vero e proprio decalogo redatto dal periodico femminile Elle. Così deve essere la pupa di 007, in tema di capelli, trucco, occhi, bocca e così via.
1: Debolezze, vizi e svaghi di Bond. Contrariamente a quel che si potrebbe credere, 007 ha avuto i suoi guai in passato, è stato in cura dallo psicanalista, in seguito a un grave esaurimento nervoso e continua a tenersi su, a volte con psicofarmaci. Ama il gioco d'azzardo, che ovviamente lo vede sempre vincitore, a patto che la posta sia molto alta. Molte delle sue partite più spettacolari le gioca mentre è in servizio, come quella storica a golf contro Goldfinger. Ama anche praticare pesca subacquea e sci, anche questi abbondantemente usati nelle sue avventure spionistiche. Legge solo il Times.

0: Il Breakfast. Il rito del suo breakfast era guidato da norme inflessibili. L'uovo in una coppetta di porcellana blu, due fette di pane integrale tostato, marmellata di fragole e di uva, miele norvegese. Tutto questo non colpisce più la fantasia ed è quindi cambiato il rapporto di suggestione, l'incantesimo della vaga dipendenza psicologica che ci teneva uniti al personaggio. 20 anni di rotocalchi, di riviste specializzate e di manuali per VIP hanno tolto ogni alone di curiosità insolita. Che Bond, per esempio, come accade in Dalla Russia con amore, si fermi a Istanbul e infranga le regole del suo breakfast per consumare yogurt e fichi, non ha più un tocco di esotica immaginazione, ma una consuetudine da viaggio organizzato.
1: Anche uscendo da questo campo, Bond mostra insanabili rughe. La licenza di uccidere è dilagata quasi come una patente d'auto. Goldfinger e tutti gli altri detentori del potere smisurato e invisibile si sono identificati di volta in volta nel grande vecchio del terrorismo internazionale, nel grande ragno, nel Belzebù e nel Belfagor della P2. Giustamente Umberto Eco poté esclamare «Et 007 incarnatus est», il giorno in cui a Fiumicino, davanti agli occhi di una guardia di finanza, piccola, malpagata e malvestita, sui banchi della dogana fece la sua apparizione l'uomo nel baule.
0: Era il segnale che l'inverosimile, il titanico, l'irraggiungibile, lo sbalorditivo potevano essere alla portata di una notizia delle nostre cronache. E visto che abbiamo citato Eco, il colpo finale al vecchio ritratto di Bond l'ha forse dato il suo massimo interprete, Sean Connery, quando è apparso sullo schermo col cupo saio del frate, in mezzo ai fuochi, le ombre e i labirinti del Nome della Rosa.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Salerno. La Mensa San Francesco, nel cuore della città di Salerno, è solo una delle opere di carità portate avanti dalla diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Ogni giorno dalle sue cucine escono oltre 200 pasti caldi, testimonianza tangibile di un'emergenza sociale che purtroppo non accenna a diminuire. L'impegno quotidiano della Caritas si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei pasti, ma anche mediante un approccio che mira a preservare la dignità di ogni persona che varca la soglia della mensa. Qui chi bussa alla porta non trova solo un pasto caldo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, un momento di ascolto. Ce ne parla Don Flavio Manzo, direttore Caritas.
1: Qui accogliamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, circa 70 persone che vengono a mangiare a tavola, un servizio a tavola, e altre 80, 90, a seconda delle giornate, di famiglie o persone che vengono a ritirare il pacco per asporto, il pacco alimenti per asporto. Quest'opera riusciamo a gestirla, a mantenerla, a farla vivere anche grazie al contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Questa mensa, da questa cucina, oltre ai pasti che vengono serviti qua in loco, si preparano anche le due cene per i due dormitori che abbiamo.
0: Il servizio è reso possibile grazie anche all'instancabile lavoro di volontari e operatori che dedicano il proprio tempo a questa missione di carità. Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, come Anna, cuoca della mensa.
2: E vengo volentieri tutti i giorni con grande amore, cerco di svolgere il mio ruolo sempre con amore e quando preparo da mangiare penso sempre che col tavolo ci sia mio marito, mia figlia, i miei cari.
0: O come Alberto, che ogni mattina all'alba comincia il suo lavoro di raccolta del cibo fra mercati e negozi della città e che accoglie la generosità di tante persone per trasferirla a tutti i bisognosi che frequentano la mensa.
3: Il furgone si riempie sempre, 2-3 volte al giorno. Sono 3 anni che sto qua e lo faccio con tutto il cuore. La mattina mi alzo alle 4:15 e vado a girare e non c'ho orari. Io faccio il mendicante di Dio, mi definisco il mendicante di Dio. Poi di questo non posso dirti, perché me lo sento. La forza, secondo me, mi viene dall'alto per affrontare tutte queste cose.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: bentrovati a tutti ed eccoci con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Siamo contenti di riaccogliervi nel nostro studio qui sul Torrazzo di Cremona, all'interno del Museo Verticale, quindi un grande grazie all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona che ci accoglie per il nostro video podcast. Come al solito introduciamo un nuovo tema oggi. Un tema, diciamo, delicato, che ci riporta alla mente tanti ricordi, ce lo diceva prima qualcuno dei nostri ospiti che adesso presentiamo, anzi presentiamo subito. Parleremo di Covid, parleremo del quinto anniversario dello scoppio della pandemia in Italia. Quindi abbiamo con noi il dottor Giancarlo Bosio, medico, ex primario e direttore del Dipartimento di Medicina e Pneumologia dell'Ospedale di Cremona, quindi ben arrivato.
1: Grazie.
0: Stefania Mattioli, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne di SST di Cremona.
2: Grazie, buongiorno.
0: Eccola. Con le mappe, adesso facciamo vedere
2: subito, me le rubi
0: subito, che per essere preparata alla trasmissione ha fatto delle mappe, ha detto che sono mappe mentali.
2: Sì, è solo per mettere in ordine i pensieri, perché quindi, per me Covid vuol dire tantissimi ricordi.
0: Ci aspettiamo grandi cose, assolutamente. E infine Lena Yokoyama, violinista, musicista a 360 gradi, e abbiamo un grandissimo ricordo legato al momento del Covid, ma ne parleremo.
2: Grazie.
0: Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo gli ospiti, quindi possiamo dare il via alla nostra nuova puntata, quindi ce lo chiediamo e ci rispondiamo anche sempre. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Siamo, almeno nel momento in cui va in onda questa puntata, siamo a 5 anni praticamente dalla prima diagnosi del paziente 1 a Codogno. Abbiamo anche appena celebrato la giornata nazionale del personale sanitario, socioassistenziale, uh-huh, volontariato, quindi siamo assolutamente sul tema. E partirei aprendo la nostra prima rubrica, che è l'osservatorio, in cui ampliamo un po' lo sguardo e diamo alcune date invece dei dati. Uh-huh. Sigla. Febbraio 2020, paziente 1 a Codogno. Come si entrava in questa nuova realtà, dottore?
1: Ci siamo entrati con un'esplosione, la situazione ci è esplosa in mano. Consideri che il paziente numero 2 era di Cremona, abbiamo fatto la seconda diagnosi in Italia solo qualche ora dopo di Codogno. La paziente era già ricoverata da una settimana, per cui con tutti i problemi di diffusione del virus, con tutto ciò che comportava.
0: La interrompo un attimo, vi chiederei un giro, cioè... Scoperta della diagnosi del paziente 1, io cosa stavo facendo?
1: Io sto facendo il mio lavoro in corsia.
0: Era in ospedale?
1: Sì, in ospedale, in corsia, con i pazienti che avevano necessità di cura e di assistenza. Subito dopo, da quella notte lì, la notizia è arrivata la sera, da quella notte lì è stata un crescendo, veramente un'onda, uno tsunami che ha coinvolto e travolto tutte le attività sanitarie nostre.
0: Poi torno da lei, Lena.
2: Io vivevo ancora abbastanza a modo normale, insomma, perché non avevo ancora modo di sapere, no, tutto. Quindi percepivo, cominciava sulla notifica a vedere le cose, ma provavo e facevo dei concerti, insegnavo e ero abbastanza...
0: Tutto normale,
2: sì, sì,
0: ancora,
2: normale,
0: è vero?
2: Sì, sì.
3: Insomma, per me non era già tutto così normale, lavorando all'interno dell'ospedale di strutture sanitarie. Ho un ricordo fulmineo che mi hai evocato tu in questo momento. Proprio poche ore prima ero nello studio del direttore generale, che allora era Giuseppe Rossi, insieme a Rosario Canino, che era il direttore sanitario. Guardavamo le notizie dal mondo e vedevamo proprio, mi ricordo, le macchie rosse che indicavano la diffusione che stava andando veloce. E ho questa frase che Rossi mi ha guardato e fa: non è che stiamo sottovalutando la cosa. E dopo poche ore abbiamo avuto la notizia del primo paziente. Da lì è iniziato un tour anche mentale, emotivo, di paura, ma di grande intraprendenza e organizzazione. Abbiamo capito subito che dovevamo fare qualcosa che non avevamo mai fatto.
0: Come è andata avanti la macchina all'interno dell'ospedale, del reparto?
1: La macchina ha avuto qualche problema all'inizio, con circa 70 ricoveri al giorno. Non eravamo preparati. Nei miei 45 anni di esperienza lavorativa non è mai successo una cosa del genere, per cui eravamo impreparati dal punto di vista umano dal punto di vista professionale e anche come attrezzature. Non avevamo le macchine, non avevamo i letti, non avevamo le medicine per far fronte a questa richiesta immensa di aiuto, perché è stata una richiesta di aiuto che la popolazione è venuta a chiederci. Consideriamo che la medicina generale ha un pochino stentato a dare la prima risposta, per cui anche la prima risposta è toccata all'ospedale, e l'ospedale si è organizzato molto rapidamente, e devo qui dire fin da subito che l'elemento umano ha fatto la grande diversità, sia i medici, sia i paramedici, sia il personale non medico, tutti hanno dato una mano, e è stato il vero punto di forza per risolvere i problemi. Non sono stati i muri, non sono state le attrezzature, ma è stato il cuore e il cervello di chi lavorava lì che ha risposto in un modo veramente eccezionale a questa richiesta.
0: Proprio a livello umano, prima diceva in 45 anni non mi è mai capitata una situazione del genere, cioè da una persona come un
1: spero che non capiti più.
0: Ce lo auguriamo tutti.
3: Esatto.
0: A livello umano, cioè da medico, dice la persona competente quando ci si trova ad affrontare una malattia, vivere questa sensazione, diceva un po' prima, quasi di impotenza, no? Perché all'inizio come la si percepisce?
1: Consideri che c'è stato un momento che avevamo 700 polmoniti ricoverate. Io sono un pneumologo, lascio capire quanta richiesta di aiuto c'è stata. Tutti i medici dell'ospedale si sono messi a fare il pneumologo. Noi abbiamo dovuto insegnare agli oculisti, ai ginecologi, agli urologi, ai chirurghi a fare i pneumologi. Abbiamo dovuto insegnare a usare le macchine, abbiamo dovuto dare scuola a loro, e devo dire che loro sono stati eccezionali, veramente eccezionali, perché hanno con volontà voluto imparare e voluto cimentarsi ad aiutare tutti, più che tutti, veramente è stato, qui devo citare obbligatoriamente tanti altri che con me hanno diretto e hanno portato avanti il testimone, qua è il dottor Pane, il primario della medicina, il primario della terapia intensiva, tutti hanno dato il massimo.
0: E a livello comunicativo ci raccontavi un po' prima, cioè travolti da questa...
3: Siamo stati, sì, travolti anche noi, non eravamo così preparati, la cosa che... Ripensando proprio ai ricordi, che mi ha colpito è che nei primi 11 giorni dal primo paziente non abbiamo foto, non abbiamo niente che documenti quello che era successo, perché anche noi della comunicazione eravamo sotto shock e dovevamo capire cosa stava accadendo. Passato lo shock iniziale, abbiamo iniziato a lavorare con tutti i sanitari. Come diceva il dottor Bosio, tutti hanno fatto tutto, nel vero senso della parola. E abbiamo iniziato... Abbiamo scelto da subito di raccontare quello che stava accadendo. Abbiamo fatto una scelta non di chiusura, ma di apertura totale. Se penso all'insieme degli anni del Covid, non posso non pensare alle collaborazioni che sono a centinaia con tutte le testate, non solo locali, che vabbè erano i colleghi di casa, ma anche a tutti i colleghi della stampa nazionale e internazionale. Parlando in preparazione per arrivare qua, mi hai chiesto qual è il ricordo che vorresti citare. È difficilissimo scegliere, però non posso prescindere dal primo servizio televisivo fatto in terapia intensiva a Cremona, perché era la prima terapia intensiva nel mondo che apriva le porte. Era una terapia intensiva Covid, molto diversa da quella che conosciamo, dove i pazienti sono sì al confine, no? Tra la vita e un'altra, un al di là, ma sono di solito sdraiati a pancia in su, è qualcosa che ti ricorda il sonno. I pazienti Covid in terapia intensiva erano pronati, c'era questa parola che usciva su tutti gli articoli, ma da fuori non riuscivi a capire che cosa significava. Erano pazienti a pancia in giù che anche a vista ti facevano capire che c'era una sofferenza nuova, sconosciuta. La scelta di aprire la terapia intensiva è stata difficile, è stato un fattore di rischio enorme, non sapevamo come sarebbe andata dopo, non ho dormito tre notti, ma Alessio Lasta, che aveva fatto questa richiesta, all'epoca lavorava per Piazza Pulita, ha comunque costruito un servizio per far capire. In quel caso è stato un esempio di comunicazione in cui la stampa non voleva fare uno scoop, noi non volevamo fare sensazionalismo, ma volevamo far capire. Era il momento in cui i negozi, i bar, gli esercizi pubblici stavano chiudendo alle 18 per delle disposizioni, delle normative nuove, che le persone contrastavano perché pensavano che stessimo tutti mentendo. Quindi in quel caso era una situazione di emergenza tale anche per la comunicazione che in pochi minuti, in poche ore, si è compiuta la scelta di far vedere, perché abbiamo capito che se non facevamo vedere era difficilissimo immaginare cosa stava accadendo. Da fuori, vi ricordate anche voi, l'ospedale era perfetto, c'era più silenzio intorno, ma niente lasciava pensare a cosa stava accadendo dentro.
0: Quindi c'è stato, diciamo, prevalso forse sulla paura il desiderio di condividere e far capire.
3: Far capire, soprattutto la comunicazione dentro un luogo di cura è un servizio pubblico. Io la vivo alla stessa stregua di un ambulatorio, di un'unità operativa, non possiamo dividere le due cose. In quel caso

0: Posso fare o devo stare attento?
1: A proposito di video, una seconda data, 3 aprile 2020. Il violino suona sul terrazzo. Cosa ci dici di questo
0: Anche
1: momento?
0: qui è difficile descrivere brevemente, no? Veramente per me è stato un episodio così particolare, speciale al momento, ma in realtà ho fatto una cosa normalissima, perché sono violinista, ho suonato il violino, no? La cosa bella è che è quel momento qualcuno ha avuto bisogno di musica o d'arte, anche perché da fine febbraio abbiamo dovuto cancellare, cominciato a cancellare degli eventi. Infatti, lì ho cominciato a realizzare, no, effettivamente cosa stesse accadendo. Da marzo, poi tutti i concerti annullati e non c'era niente da fare. Qualcuno ha avuto, ecco, ci ha creduto, ecco, creduto in musica o l'arte, la potenza di condivisione, ma anche perché a quel momento avevamo un sacco di tempo, mancava totalmente la condivisione, l'empatia, perché non potevamo più vedere nessuno. E quindi forse per questo che la musica è arrivata così tanto in modo comunicativo, ecco, soprattutto quel momento avevo pensato di fare qualcosa anch'io, la possibilità di fare qualcosa da
1: Ce
0: musicista.
1: l'hai vissuta anche a livello
0: Sì.
1: personale
0: Sì, a
1: come
0: livello
1: occasione tua.
0: personale, sì.
1: Tra l'altro tu eri lontana dalla tua terra anche in quel
0: Sì,
1: periodo.
0: però in che senso? Dove vivo?
1: No, nel
0: No.
1: senso dal
0: Ah, sì, dal
1: Giappone.
0: Giappone, sì, esatto. Sì. Allora, diciamo che primo intervento sul terrazzo è arrivato più proprio in città, no? Perché comunque non c'è stata condivisione così immediata o globale, però è tantissimo ritorno dai amici cremonesi e quello mi ha fatto molto piacere perché io vivo ormai da adesso 18 anni che vivo qui a Cremona e quasi metà vita mia è passata qui, quindi mi sento a casa. Quindi anche da origine straniera mi sono sentita così, di fare qualcosa per la città è stato speciale per me.
1: E, è stato poi un video che è stato visto da tantissime persone fuori Cremona, perché girato qui dagli amici di Pro Cremona, appunto, ma poi ha avuto una risonanza, direi, globale. Come l'hai percepita questa cosa?
0: Ma il fatto che anch'io ho creduto di nuovo, ho riconosciuto la potenza della musica, dell'arte, la comunicazione, perché noi quando parliamo con le parole comunque già comunichiamo tante cose, però la musica forse è ancora più speciale perché arriva direttamente nel cuore delle persone. Io quando suono violino comunque penso, metto tantissimo di me stesso, no? Dei ricordi o l'emozione, e ognuno ascolta questa musica, si può interpretare e si condivide qui l'emozione, che quel momento mancava totalmente la
1: E la
0: condivisione.
1: sensazione di suonare non per un pubblico che hai davanti
0: Davanti,
1: rispetto magari a un palcoscenico, ma per una città che era avvolta dal silenzio.
0: sì.
1: Com'è stato?
0: È stato. Devo dire che quella sensazione è bello e brutto, tutti e due ho percepito, perché per me era normale avere pubblico davanti e in quel momento non c'era nessuno. Mi ricordo così, era così, in città era fermo, proprio silenziosissimo. Quindi prima nota che ho messo ho sentito come un'onda che partiva da lì e si espandeva
1: Senza confini,
0: senza
1: quasi.
0: confine. L'ho trovato, non lo so, veramente faccio fatica a descrivere quella sensazione che ho avuto. Infatti, quando ho finito di suonare, ho veramente dato tutto quel momento, sono scoppiata da piangere.
1: Non
0: Perché...
1: facciamo fatica a crederci.
0: Guarda, se vuoi ti aiuto perché l'onda a me è arrivata e quindi mi hai fatto venire in mente quel preciso momento in cui tornavo a casa e ho sentito per la prima volta una musica. Io abito abbastanza vicino al centro e ho aperto le finestre per la prima volta e da quella musica che ho sentito nell'aria poi è nata un'idea successiva, che è quella di invitare Elena a esibirsi sul tetto
1: Due
0: dell'ospedale.
1: settimane dopo,
0: Due
1: giusto?
0: settimane dopo, era il 17 di aprile, e a sorpresa non abbiamo detto niente a nessuno, e è stato questo uso, diciamo, insolito dell'ospedale come palcoscenico, perché l'ospedale ha il tetto piatto ed è il palcoscenico più grande che affaccia sulla città. Guardandolo tutte le sere tornando a casa, tutte le mattine, era proprio un'entità con cui io parlavo. Quindi questo era, perché non vedevo le persone da fuori, ma sentivo il respiro di tutti quelli che abitavano in quei momenti l'ospedale. Ho pensato di mettere in scena un concerto proprio per le ragioni che ci ha spiegato molto bene Elena, cioè usare l'arte, la musica e la potenza evocativa
2: educativa, delle arti.

0: per rincuorare le persone che stavano lavorando e le persone che stavano male e dare un messaggio alla città. Nessuno di noi si immaginava che poi quel concerto facesse il giro del mondo con quella cosa enorme che è accaduta, che ha una rassegna stampa di cui non si tiene il conto. E non è per dire, è proprio così. E quel giorno è stato uno degli altri ricordi indelebili, perché Lena è salita sul tetto dell'ospedale, non senza fatica, con questo abito rosso, con la playlist che avevamo costruito insieme. Nessuno lo sapeva, e in quel momento si è rotto quel muro anche di dolore che era atroce per chi stava dentro l'ospedale, e si è sciolto qualcosa. C'è chi. I sanitari hanno iniziato a aprire una finestra, a mettere fuori la testa, a scendere giù. C'era l'ospedale da campo già in quei giorni. Le persone che erano nelle tende sono uscite, hanno iniziato a guardare in alto e lei si è esibita con questo ricordo, la fine con l'archetto teso al cielo sullo skyline di Cremona, e da lì è accaduto qualcosa
1: Sì,
0: di
1: ma quindi
0: diverso.
1: penso che il pensiero è stato non è qua fare qualcosa di speciale, ma creare un momento di normalità, no? Che quel momento mancava forse.
0: E soprattutto anche un ricordo da cui trarre forza, perché i ricordi vanno costruiti, fare comunicazione significa anche costruire ricordi, e questo è nato con questo scopo ed è riuscito, perché il ricordo bello non è nel rimpianto, nel fatto di qualcosa che non c'è più, ma era proprio trarre forza ed energia da questa esibizione che poi è stata vista ovunque ed è stata riprodotta, acquistata per pubblicità, trasmessa in tantissimi TG. In questa occasione la telefonata diretta del direttore del TG1 di allora, che mi ha proprio chiamato direttamente per questa cosa, il servizio è andato in onda 3 volte in una giornata che, insomma, non è per voi che poi siete
2: Certo.
0: del mestiere, non è una cosa consueta.
2: È questa forse l'umanità di cui parlava prima, che ha prevalso su tanti aspetti forse più tecnici.
3: No, io non parlavo di questo, questo è l'aspetto esteriore, quello che Cremona ha comunicato, perché Cremona è stata tra le prime a livello nazionale, la Lombardia, la pianura padana, è stata di esempio a livello mondiale. Il mondo voleva sapere cosa succedeva qui, perché dalla Cina non sapevamo niente e le cose qui sono state molto importanti e il fatto di comunicarlo era la curiosità, c'era questa necessità di comunicare. Qui le cose sono state molto impegnative, molto importanti. Ecco, io mi ricordo che ho fatto 3 mesi senza fare un giorno di riposo, nella sabato, nella domenica, nel Pasqua, nel Pasquetta, ma insieme a me credo tanti altri. Questo per dire l'impegno che ognuno di noi ha messo in questa battaglia che ovviamente ha lati esteriori, ma lati poi umani molto importanti, nelle stanze con le persone che soffrivano, ovviamente ci andava il personale medico e paramedico e lì era veramente una sofferenza, era il combattere quotidianamente con la realtà dura, amara della malattia, che purtroppo non perdonava. Avevamo poche armi, abbiamo messo in campo tutte quelle che c'erano, tutto. E questo è quello che ovviamente si ricorda. C'era il momento del lockdown, non so se vi ricordavate, dove non ci si poteva muovere, non ci si poteva sposare, non si potevano fare i funerali, c'erano un momento in cui le libertà civili erano assolutamente tutte soppresse, la gente aveva paura, c'era silenzio per le strade, c'erano i carabinieri che ti fermavano, dicevano: lei dove sta andando? Cioè, per cui era veramente una situazione di terrore anche, non solo fra i ricoverati, che non le dico la paura che avevano e si percepiva questa paura, ma anche così la gente comune aveva paura della situazione e il comunicare situazioni come queste, la musica, il violino da Cremona, ovviamente è stata una nota positiva in questo terrore. Poi la malattia si è diffusa e ha toccato un po' tutto il mondo, ma non come da noi. Da noi credo che ha avuto i toni, i numeri più che da qualsiasi altra parte. L'ospedale di Cremona in quell'anno lì, nel 2020, ha avuto più di 1.000 morti. Questo per dare il polso della situazione. È stata veramente una una fatica fisica e psicologica. Infatti uno dei problemi è la fatica del personale, di tutto il personale, non solo medico o paramedico, che ha dovuto faticare e ha avuto problemi, ecco, alcune indagini psichiatriche e psicologiche post pandemia o subito dopo hanno rivelato pieno questa fatica e questa paura che gli operatori sanitari avevano paura di portare a casa per se stessi. E qui devo ancora una volta ricordare, non dico i nomi, ma per non dimenticare nessuno, che non ce l'ha fatta, tra noi medici, tra gli operatori sanitari, quali sono veramente gli eroi che hanno dato la vita per questa causa.
2: Quanto è stato difficile mantenere la propria professionalità con questa paura di cui parlava adesso?
3: Se aveva paura di portare a casa la malattia ai propri familiari, ai propri genitori, ai propri figli. Io mi ricordo, dormivo in taverna e mia moglie e i figli dormivano al primo piano, per cui capisce che per qualche mese la mattina uscivo e tornavo a casa la sera.
2: Quindi c'era anche una sofferenza nel vissuto familiare, cioè oltre al dire certo, sono sempre al lavoro, ma...
3: Non solo io, credo che sia una cosa di tutti, ecco, tutti no, gli operatori sanitari.
2: Però chi era in prima linea con la malattia chiaramente era esposto a rischi molto molto maggiori, ecco.
3: C'era anche un privilegio, se andavi al supermercato passavi prima, questo per togliere un po'
2: un po' di pressione, di tensione.
3: La tensione sui fatti che...
0: Sì, infatti c'erano anche l'umanità, penso che si possa anche riferire a tantissime storie, sì, ma positive, che sono accadute. Cioè il ricordo sintetico che ho è che l'ospedale, sia a Cremona che a Liopovale, la stessa cosa, erano come un grande reparto per la prima volta, una cosa inaspettata che uno non poteva immaginare, e dentro questo enorme reparto sono accadute anche un sacco di storie positive, tanta umanità. Ad esempio, visto che abbiamo qua il dottor Bosio, si ricorderà il paziente più giovane ricoverato in terapia intensiva, che era Mattia, che ha avuto un'infinità di mamme, infermiere o infermieri, papà, medici e dottoresse, compresi voi che l'avete accudito. E mi ricordo il giorno della dimissione, dove avevamo tutti i giornalisti della stampa nazionale, internazionale, locale, fuori per accogliere, perché era guarito, e quindi è un altro dei giorni indimenticabili dove la pneumologia era protagonista. Mi ricordo l'abbraccio fra Giorgio e Rosa, che erano una coppia di anziani ma sposati da 52 anni, ricoverati contestualmente in posti diversi, uno in saputa dell'altro, grazie alla caposala che era Emanuela Denti e Carla Garello, ricordo, che hanno avuto questa intuito, cioè abbiamo la stessa famiglia. Giorgio era molto triste perché non vedeva sua moglie, non sapeva dove fosse, e si sono fatti in quattro per farli incontrare, e quell'abbraccio poi è diventato anche la storia di Gramellini nella trasmissione delle parole, è diventato la prima pagina del Corriere della Sera, oltre che della provincia di Cremona Oggi, di tutti i giornali. Di queste storie ne ho decine, e è vero che c'era molta paura, è vero che era un momento tragico, ma era anche un momento di profonda solidarietà mai sperimentata. Beh, e di grandissima, certo, collaborazione, cioè anche nei soccorritori, nella Croce Rossa, in tutte le associazioni di volontariato. Chi poteva fare qualcosa lo faceva, e lo faceva insieme agli altri. E questo a distanza di tempo è un ricordo potente, certo, che deve prevalere.
3: La città c'è stata molto vicina, e le persone sono state molto vicine al personale sanitario.
0: Sì. A me resta l'idea che comunque davanti a qualcosa di tragico, inatteso, però l'umanità intera può reagire, può fare qualcosa. L'abbiamo sperimentato nella nostra epoca, e questo almeno a me personalmente rincuora.
2: Lena, chiuderei con te, ma con una battuta. È un po' un fuori programma, insomma, possiamo dirlo. Quando hai suonato, sì, 5 anni fa, hai scelto... Che brani hai scelto?
1: Ma allora, sul tetto dell'ospedale, sì.
2: Sì?
1: Sì, oh, allora, io ho fatto alcune proposte io, ma soprattutto mi sono arrivate delle richieste da... Non so se chi ha richiesto.
0: Un po' io, un po' anche i medici, ecco, e un po' Filippo Mondini, che è stato anche il motore di, sì, tutto questo, sì, insieme, sì, a Pro Cremona.
2: Che salutiamo.
0: Esatto.
1: Vorrei ringraziare ancora a voi e chi ha realizzato quel momento lì, che è stato veramente importantissimo per me. No, i brani, quello che mi rimane nel cuore è Mollicone, comunque è Gabriele Sobo, Ma comunque tutti i brani, anche l'estate di Vivaldi che ho suonato, anche l'inno d'Italia, e comunque tutti i brani hanno un messaggio molto forte di empatia, ma soprattutto l'estate di Vivaldi, mi ricordo che quando ho finito di suonare, ho suonato come ultimo brano, è partito un applauso perché ero comunque lontano, no, dal pubblico, diciamo, erano tutti giù, lontanissime, ma così forte, mi è arrivato tutto, voci, applausi, soprattutto c'erano anche di Samaritans.
0: Sì, è stato un applauso liberatorio, quello che dicevamo prima, si è rotto proprio quel muro di dolore e la musica...
2: Ha riportato la normalità.
1: Sì, esatto, quel momento veramente mi rimarrà per sempre nel cuore, è l'applauso più bello che abbia mai ricevuto nella vita mia.
2: Ora arriva la domanda difficile e fuori programma. Hai detto, avevano dei messaggi particolari. Sì. Immagina di essere alla terrazza di Torrazzo con vista. Siamo in un clima particolare nel 2025, conflitti, guerre, scontri. Che brano suoneresti per il mondo?
1: Forse mi piacerebbe improvvisare qualcosa, magari quel momento sentire quello che sento, magari qualcosa di mio, ecco, perché ho sempre suonato pezzi, giustamente, essendo musicista classica soprattutto, suono sempre brani degli altri e quindi riporto ricordi di compositore, no? Ovviamente aggiungo qualcosa del mio. Una cosa che non ho mai fatto è proprio esprimere 100% la mia musica, e non ho mai avuto coraggio, ecco, però mi piacerebbe.
2: Allora, noi siamo pronti ad aspettarti.
0: Anche noi ti aspettiamo per un altro concerto.
2: Allora, chiudiamo la nostra puntata fatta di ricordi della celebrazione di anniversario importante e faticoso, ma che abbiamo concluso con una chiave di speranza, di umanità, di condivisione, di solidarietà che ci fa sicuramente molto piacere, che forse ci aiuta a riavvicinarci un pochino dopo il distanziamento di quel che è iniziato 5 anni fa. Quindi grazie davvero al dottor Giancarlo Bosio, Stefania Macchioli, Elena Yokoyama per essere stati con noi e per averci aiutato a riportare alla luce certi ricordi che forse preferivamo cancellare o rimuovere, ma con uno stile particolare che ci ha fatto sicuramente molto bene. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Torrazzo con Vista, perché continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Saluti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope Today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogni, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il Santo Padre, inoltre, ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane. Alle 10:30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina il vescovo, i signoristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato vari momenti di preghiera molto forti, ricordando i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commossi, emozionati e aspettano dal Papa parole. So che ero lì a Barcellona, a Tenerife e ha già detto parole di fuoco, vorrei dire, su che cosa vuol dire essere persona e come accogliere la persona umana. L'ultima enciclica, la prima enciclica, ne parla in modo incredibile ed è questo che aspettiamo da Papa Leone.
0: Ecco, tu personalmente che cosa, cioè dalle sue parole, cosa ti aspetti a Lampedusa?
1: Una parola veramente chiara, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture, cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno. Oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
0: Suor Antonietta, però sembra che il tema resti sempre no spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
1: molto,
0: no?
1: Noi credenti,
0: che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
1: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione, Lo so, perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea in questa mentalità di difficoltà perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che vadano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa, la maggior parte camerieri, eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco.
0: Ora, suor Antonietta,
1: certamente ci sono difficoltà, certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
0: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta in modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio Bergoglio, no, a volere la vostra presenza sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
1: Sì, sì. In effetti, quando venne, chiese: non ci sono suore sull'isola? E da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una, e molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia, poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali, oggi presenti sull'isola sono tre sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre due sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle e realmente fanno anche un lavoro così con i migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, molto bello. Soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni, perché abbiamo un unico obiettivo, che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli: santità, l'aspetto a Lampedusa. E lui è stato davvero molto contento.
0: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
1: Gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà, ecco. Noi non possiamo non accogliere, nel senso, non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire: ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
0: Quindi il tuo invito è: apritevi, apriamoci, ascoltiamo, siamo in relazione con queste persone.
1: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, l'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

0: Sono le 14:35 minuti e 12 secondi, questo è Pop Today, il programma che racconta la giornata di Papa Leone, il quale domani sarà a Lampedusa, dove ovviamente si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo del Santo Padre. In prima linea c'è anche Don Carmelo Petrone, direttore del Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, il quale gestisce la sala stampa. Stamattina l'abbiamo intervistato, sentiamo. Don Carmelo, come stai? Una domanda retorica, ma non molto, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone.
1: Benissimo, benissimo. Ovviamente, diciamo, facendo parte della macchina organizzativa, nello specifico mi sto occupando, come per la volta precedente, della sala stampa. Quindi tutto il discorso accrediti, il discorso rapporto con i giornalisti e con tutti quelli che diciamo chiamano per avere informazioni e notizie della visita del Santo Padre.
0: Quanti saranno i giornalisti presenti a Lampedusa per la visita di Papa Leone?
1: I giornalisti accreditati tramite il forum che abbiamo predisposto sono 210. Ad oggi sono arrivati quasi 70 giornalisti.
0: Come avete organizzato l'accoglienza?
1: L'accoglienza, la sala stampa, così come la volta precedente, è presso un ristorante, che è, diciamo, il luogo più prossimo al luogo della celebrazione, a 50 metri dal luogo. Abbiamo, grazie anche alla generosità della proprietaria Valentina, che ha messo a disposizione la struttura, abbiamo attrezzato qui la sala stampa, ovviamente attrezzata di tutto punto per ospitare i giornalisti che qui lavoreranno, che qui trovano un collegamento, trovano di posto dove appunto svolgere il loro lavoro.
0: Senti, alcuni arriveranno, o meglio partiranno stasera da Agrigento, giusto? In nave?
1: Sì, per favorire con la partecipazione di quanto più gente possibile è stata predisposta in particolare questa nave che partirà stasera, quindi i pellegrini passeranno la notte in nave e arriverà domani mattina a Lampedusa. Quindi arriveranno in mattinata e parteciperanno agli eventi della visita del Santo Padre. In particolare il cuore della giornata sarà la celebrazione eucaristica, e nel pomeriggio ripartiranno.
0: Siamo nel bel mezzo della stagione turistica, i lampedusani come stanno vivendo questi giorni e queste ore?
1: I lampedusani stanno ovviamente, ecco, oltre al carico turistico, appunto come tu dicevi, hanno veramente aperto letteralmente con le loro case per ospitare quanta più gente possibile. Ovviamente, dicevo, ci sono i limiti, ecco, di una realtà piccola come Lampedusa, però Lampedusa è stata all'altezza della situazione. Ovviamente ci sono anche, come ovvio, i lavori preparativi, in preparazione a sistemare, ecco, il percorso papale.
0: Senti, qual è il valore di questa visita per la Chiesa di Agrigento?
1: Il valore di questa visita è indubbiamente quello di essere confermati dal Santo Padre. Il Santo Padre lo ha fatto già con i messaggi espliciti, ecco, appunto, che ha fatto nel suo recente, l'ha voluto lanciare nel suo recente viaggio in Spagna, alle Canarie, in modo particolare, perché le Canarie sono la Lampedusa della Spagna, perché vivono grosso modo con lo stesso problema, certo in maniera con contesti diversi, però il Santo Padre viene, appunto, per, lo ha detto anche già nel messaggio del 9 settembre scorso, per confermare, appunto, l'opera e l'azione delle comunità samaritane, ecco, di Lampedusa e Linosa. Linosa è la piccola isola che fa parte del comune di Lampedusa, che ovviamente ha un carico minore, però anch'essa con i suoi abitanti negli anni è stata avamposto dell'accoglienza. E dico sempre, la nostra è una generazione fortunata, la nostra, parlo di noi, parlo della Chiesa Agrigentina, perché in 40 anni abbiamo avuto la visita mai avuta prima, ecco, in 2000 anni di storia di cristianesimo, di ben 3 visite di pontefici: Giovanni Paolo II nel 93, e a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi lancia il famoso grido contro i mafiosi, no, convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Poi Papa Francesco, che sceglie nel 2013 proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, e adesso Papa Leone, che ritorna sui passi di Francesco per abbracciare appunto la comunità, per ricordare i migranti morti in mare.
0: Don Carmelo, Papa Francesco l'8 luglio 2013 venne per chiedere perdono ai migranti, al Signore, celebrò una liturgia penitenziale in cui parlò per la prima volta della globalizzazione dell'indifferenza e di una società che aveva dimenticato l'esperienza del piangere. Temi sempre attuali, no?
1: Sì, temi attualissimi, che il Papa ha anche ripreso sempre in quel messaggio di cui ti dicevo del 9 settembre scorso. Mentre Papa Francesco ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, Papa Leone stigmatizza la globalizzazione dell'impotenza, perché molte volte, dice il Papa appunto, ci sentiamo impotenti dinanzi a questo fenomeno, che è certamente più grande di Lampedusa, che è certamente più grande di Linosa, più grande dell'Italia, ed esige appunto una risposta europea, esige una risposta internazionale.
0: Don Carmelo, tu quella giornata con Papa Francesco nel 2013, come l'hai vissuta? Anche allora, no? Come accennavi, curavi la gestione della sala stampa.
1: Sì, ho curato anche allora la gestione della sala stampa. E tengo a precisare una differenza fondamentale: mentre oggi abbiamo avuto un lasso di tempo congruo, ecco, per preparare il tutto, allora la visita fu annunziata il 30 di giugno e si compì a distanza di cinque giorni appena per organizzare quella visita. Tieni conto, ecco, il fatto che Lampedusa, come ti dicevo, non è la terraferma, ecco, per arrivare da Porto Empedocle con Lampedusa ci vogliono almeno 10-12 ore di nave, e con tutti i problemi logistici appunto che una situazione del genere comporta. Però allora ce l'abbiamo fatta con l'aiuto e la collaborazione di tanti, soprattutto delle autorità civili, militari, della protezione civile. Sì, quel giorno ero anch'io qui in sala stampa a svolgere lo stesso servizio che sto svolgendo oggi.
0: E la notte prima non hai dormito?
1: La notte prima non ho dormito, sì, perché come ho scritto, ti ho raccontato, mi pare anche per telefono, era il 7 luglio, il viaggio fu l'8 luglio, e mi chiama padre Lombardi, appunto, Carmelo, sì, mi dica padre, raggiungimi ecco al bambino dove pernotto, no? E l'ho raggiunto e mi consegna una chiavetta che conservo gelosamente, una chiavetta digitale, era un SB con lo stemmino pontificio, e mi disse appunto, guardandomi negli occhi, qui c'è l'omelia che il Santo Padre appunto pronuncerà domani durante la messa. Ovviamente, come tutte le cose date in anticipo, mi raccomando di fare in modo di evidenziare e curare che il testo era appunto sotto embargo, di fare le copie necessarie e di distribuirle in sala stampa. Io andai in parrocchia a stampare appunto l'omelia, e ebbi il privilegio di leggerla per primo quell'omelia, almeno tra i giornalisti, tra coloro che poi l'indomani l'avrebbero ascoltata, e mi resi conto subito, ecco, della portata, ecco, di quel messaggio. E la notte, ecco perché non ho dormito, mi rimbombavano quelle domande che Papa Francesco fece, no? Chi ha pianto, no? Chi ha pianto oggi per questi migranti morti in mare? E quindi lui allora chiese perdono, chiediamo perdono per l'indifferenza appunto verso questi fratelli, verso queste sorelle, e poi fece una preghiera accorata del Signore, oltre appunto alla richiesta alla richiesta di perdono, fece anche appunto questo appello chiedendo di non disinteressarsi appunto delle sorti del fratello, richiamando le domande bibliche: Adamo, Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello che grida fino a me? Ecco, parole che non mi hanno fatto dormire, poi sentite l'indomani in presenza, ecco, sono state, ecco, tutta un'altra cosa.
0: Ecco, e poi l'indomani, come hai vissuto la giornata con Papa Francesco? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi?
1: Dopo la messa c'è stato un momento in parrocchia in cui il Santo Padre ha salutato la comunità, c'è stato il cosiddetto baciamano in parrocchia, l'ho salutato, appena appunto ho detto che curavo l'ufficio stampa, gli diede anche la copia del settimanale diocesano di cui appunto sono direttore, e lui mi ha ringraziato, ecco, per il servizio reso al suo ministero attraverso è nel campo della comunicazione, mi ha benedetto anche in tal senso.

0: Tutto pronto a Lampedusa per la visita pastorale di Papa Leone in programma domani mattina, che seguiremo in diretta a partire più o meno dalle ore 9. Una visita che unisce diversi punti sul tema dell'accoglienza: la tappa alle Canarie, quella a Sant'Angelo Lodigiano per il saluto a Santa Gabrini, la patrona dei migranti, e il ricordo di Papa Francesco, il quale nel 2013 sorprese tutti recandosi a Lampedusa, dove offrì parole e gesti rimasti impressi nella memoria collettiva a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Nastasi, attualmente rettore del seminario vescovile di Agrigento. Sentiamo. Papa Leone viene a Lampedusa in ricordo della storica visita di Papa Francesco l'8 luglio 2013. Tu allora eri parroco della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa e Bergoglio venne proprio a seguito di un tuo invito, una tua lettera, è così?
1: Sì, diciamo che l'input iniziale probabilmente fu la lettera che avevamo inviato a marzo del 2013, il giorno dell'inizio del ministero petrino di Papa Francesco. Era una lettera augurale nella quale spiegavamo un po' quello che era il dramma che l'isola viveva e nello stesso tempo la fatica della risposta che la comunità cercava di dare al dramma di allora, come anche nel tempo presente, se vogliamo. Nella lettera, che era, ripeto, augurale, c'era l'invito a visitare l'isola.
0: E poi ci fu questa risposta abbastanza inaspettata, almeno dalla prospettiva dell'opinione pubblica nazionale e internazionale.
1: Per primi la sorpresa è stata nostra per certi versi, perché non immaginavamo che sarebbe venuto e che avveniva quella visita in un tempo così immediato, perché è stata preannunziata a noi circa 10 giorni prima e poi, così come è avvenuto l'8 di luglio, arrivò a Lampedusa.
0: Papa Francesco sull'isola pronunciò un'omelia fortissima. Quali parole ti colpirono in modo particolare?
1: Ma le parole che mi colpirono fu sicuramente il passaggio della globalizzazione e dell'indifferenza, ma nello stesso tempo quell'interrogativo: chi ha pianto? Anche perché quelle parole, chi ha pianto, quell'interrogativo, un po' sono l'eco della stessa lettera che avevo inviato per certi versi, perché nella lettera parlavo delle lacrime del Papa, che non sono soltanto le lacrime personale, sono anche le nostre lacrime, cioè nel pianto, nel dolore del pontefice c'è il nostro dolore, c'è il nostro pianto. E quando lui durante l'omelia disse: chi ha pianto per questi fratelli? Allora io sono andato un po' a quelle parole che avevo usato nella lettera, ma nello stesso tempo anche ai volti e ai pianti che avevamo accompagnato nel tempo precedente al giorno della visita. E ho ricordato i volti dei sopravvissuti, di chi ha perso qualcuno durante il viaggio, della comunità che insieme ai sopravvissuti ha pianto i morti.
0: La globalizzazione dell'indifferenza nel corso del tempo è diventata una categoria sociale che è utilizzata da molti, no, per leggere il mondo.
1: Sì, sicuramente. È qualcosa che ci deve interrogare, anche perché un po' questa realtà la tocchiamo con mano e ahimè a volte noi siamo coinvolti anche in questa dimensione. Dimensione che necessariamente deve essere esorcizzata da una realtà che deve essere riumanizzata e per certi versi anche ricristianizzata.
0: Tornando alla visita di Papa Francesco, hai qualche aneddoto legato a quei momenti trascorsi insieme, anche dietro le quinte, tra virgolette?
1: Sì, allora io ho visto in lui come un padre, come un pastore, come un vescovo della nostra diocesi, che ci ha accompagnato e che si è fatto accompagnare, ma in modo particolare ricordo le parole che lui ha rivolto pubblicamente ma anche in privato relativamente al fatto che la dimensione della tenerezza del cuore. Lui mi diceva: io sono rimasto colpito dalla tenerezza del cuore che ho letto nei vostri cuori. Questa è una cosa molto bella che ricordo sempre particolarmente.
0: Ed ora arriva Papa Leone, che cosa ti aspetti da questa visita?
1: Ma credo che sia una continuità rispetto a quella passata, ma anche qualcosa di diverso, anche perché è passato il tempo, c'è un orizzonte nuovo, ci sono delle situazioni che si sono evolute nel tempo, ahimè in molte situazioni anche si è moltiplicato il dolore, la sofferenza, anche l'incomprensione, perché lui ha parlato di globalizzazione dell'impotenza. Io credo che è di questo che verrà a parlare in modo particolare, non tanto alla comunità di Lampedusa ma al mondo intero. Mi aspetto che sarà una visita che non parlerà soltanto attraverso le parole, parlerà principalmente attraverso i segni.
0: E il Papa si rivolgerà anche ai potenti del mondo, immagino.
1: Penso di sì, però credo che...

0: perché mi ripeto per certi versi, è importante i gesti che compirà, i luoghi che visiterà, perché parlerà essenzialmente attraverso i gesti più che le parole. E poi è necessario anche da parte nostra metterci in ascolto, perché avrà una parola di incoraggiamento, avrà un invito anche per noi a ripartire, a ricominciare, a riporre la nostra fiducia nel Signore, non nelle nostre forze.
1: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

anche se non conta niente, evviva la sua nostalgia. Evviva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non

0: danza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Dub Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna, o una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
2: L'azione dello Spirito Santo è la fonte della più profonda gioia interiore. Gesù stesso sperimentò questa particolare esultanza nello Spirito Santo quando pronunciò le parole: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto». Nel testo di Luca e Matteo seguono le parole di Gesù sulla conoscenza del Padre da parte del Figlio e del Figlio da parte del Padre, conoscenza che viene comunicata dal Figlio proprio a quei piccoli. E dunque lo Spirito Santo, che anche ai discepoli di Gesù dà non solo la potenza della vittoria sul male, sugli spiriti maligni, ma anche la gioia soprannaturale della scoperta di Dio e della vita in Lui mediante il suo Figlio. La rivelazione dello Spirito Santo mediante la potenza dell'azione che riempie tutta la missione di Cristo accompagnerà anche gli apostoli e i discepoli nell'opera che svolgeranno per divino mandato. Lo annuncia loro Gesù stesso: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Thank you.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Le nostre crepe non sono ostacoli alla grazia, sono le fessure attraverso cui la grazia può accadere. C'è una presenza, la si chiami come si vuole, vita, bene, mistero, fondamento dell'essere, che non rifiuta l'umano, non respinge il torto, non scarta il nodo irrisolto. Ci sta accanto nel punto esatto in cui siamo, non dove crediamo di dover essere. Siamo stati educati a pensare che la vita spirituale sia un percorso di miglioramento morale, una scalata verso un cielo che accoglie solo i perfetti. Ma questa è la sua caricatura. Nelle scritture la categoria del merito semplicemente non esiste. È un'invenzione posticcia, un'aggiunta tardiva, un moralismo che abbiamo trapiantato nel messaggio evangelico fino a farlo diventare irriconoscibile. Se te lo meriti, vai in paradiso. Se non te lo meriti, vai all'inferno. Questa logica non ha nulla a che vedere con la rivelazione biblica. È la logica dei tribunali, non quella dell'amore. Nella Bibbia, Dio non ama in base al rendimento, non misura il valore della persona dalla sua performance spirituale. L'amore ama perché ama, come il sole che continua a sorgere anche quando nessuno lo guarda. E allora tutto torna a noi come un invito silenzioso. Cosa vogliamo fare di quest'amore non meritato, non guadagnato, non contrattato? Lo vogliamo accogliere e lasciare che lentamente ci trasformi? Oppure lo respingiamo perché ci sembra troppo grande per la nostra misura? La verità è che la trasformazione non nasce dallo sforzo, dal merito, dal controllo, ma dall'accoglienza e dalla resa. Come Giacobbe, anche noi saremo trasformati non quando avremo smesso di inciampare, ma quando finalmente lasceremo che qualcuno ci benedica proprio dentro il nostro inciampo. Tornare alla propria terra significa, per Giacobbe, tornare inevitabilmente alle proprie ferite. Non è possibile rimettere piede nella terra delle origini senza attraversare anche i volti e i nodi rimasti irrisolti. E per lui quel volto ha un nome preciso: Esaù. Manda dei messaggeri per tastare il terreno, come fa chi sa di aver lasciato in sospeso qualcosa di grave. E la risposta è un colpo al cuore. Esaù sta arrivando verso di lui con 400 uomini al seguito. Il testo è sobrio, ma la sua sobrietà è vertiginosa. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. È il panico che affiora quando le ombre che abbiamo evitato per anni bussano finalmente alla porta. Lo psicanalista Rainer Funk commenta che in quel momento Esaù non è più soltanto un fratello. Diventa il simbolo vivente di tutto ciò che Giacobbe ha rimosso, di ciò che non ha voluto guardare, del nodo mai sciolto. È la memoria inquieta di ciò che è stato evitato troppo a lungo. Questo vale nelle relazioni. Se non parlo più con qualcuno, se non mi avvicino, se non chiarisco, quella persona, pur essendo la stessa, mi appare diversa, imprevedibile, quindi potenzialmente pericolosa. Ma vale, ugualmente, anche per il proprio mondo interiore. Se smetto di guardare una parte di me, una ferita, un desiderio, un dolore, un fallimento, quella parte non guarirà da sola, si indurirà. E quando riaffiora lo fa in modo disturbante, come ansia, rabbia, sintomi, paure. Jung dice tutto questo con la

precisione chirurgica che lo contraddistingue. L'ombra non è il male, è l'incompiuto. È la parte della psiche che abbiamo smesso di frequentare e ciò che non frequentiamo diventa opaco. Paradossalmente, ciò da cui fuggiamo cresce alle nostre spalle. Per questo, nella storia di Giacobbe, Esaù smette di essere solo un fratello e diventa un esercito. Rappresenta tutto ciò che è rimasto non guardato, non detto, non risolto. Esaù è il simbolo di qualcosa a cui Giacobbe non è in grado di dare risposta, scrive Funk. Ed è proprio qui che avviene un altro passo decisivo nel cammino di Giacobbe. Per la prima volta si affaccia sul proprio abisso interiore. Finora aveva guardato fuori, sempre fuori. Il fratello, il padre, lo stratagemma da escogitare, il vantaggio da ottenere. Ora invece comincia a intravedere ciò che davvero lo muove. Non Esaù, ma l'Esaù che abita il suo petto. Il nemico non è il fratello, è la ferita che non ha mai guardato. Questo è il passaggio più difficile per ogni essere umano. Finché proiettiamo il conflitto all'esterno, ci sentiamo relativamente al sicuro. C'è sempre un colpevole, c'è un fronte, c'è un altro a cui attribuire la responsabilità. Ma quando l'ombra che abbiamo evitato ci si presenta davanti come un esercito, allora non possiamo più fuggire, proprio come Giacobbe. Esaù diventa il simbolo di tutto ciò che non abbiamo voluto affrontare, la personificazione del non risolto. Ancora una volta, la medesima verità. Ciò che non vogliamo vedere non scompare, si ingigantisce. Tutto ciò che rimuoviamo per paura, che lasciamo ai margini della coscienza, che seppelliamo sotto i nostri doveri o sotto la nostra immagine pubblica, un giorno torna. Ma non torna come un pensiero leggero. Torna come ansia, come irrequietezza, come senso di minaccia inspiegabile. L'ansia, infatti, lo sappiamo, non nasce da fuori, nasce da dentro, dal non visto, dal non detto, da ciò che non abbiamo osato nominare. Rainer Funk aggiunge un livello ulteriore, decisivo. Potremmo anche parlare di vita non vissuta. Dove c'è abbondanza di vita non vissuta, aumenta l'indisponibilità al cambiamento. La vita non vissuta, ciò che avremmo potuto essere e non siamo stati, non evapora. Rimane come una corrente sotterranea, invisibile, ma inesorabile. E allora la domanda si fa tagliente, personale. Quanta vita non abbiamo vissuto? Quante scelte abbiamo mancato per paura? Quante strade non imboccate per mancanza di coraggio o perché ci è mancata la fiducia di chi ci stava accanto? Quanti desideri abbiamo sepolto perché ci sembravano troppo grandi o perché qualcuno, un padre, una madre, un superiore, un partner, non ha saputo vederli o sostenerli?

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Bentrovati a tutti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi abbiamo, come al solito, tre ospiti per una puntata molto particolare. Parleremo di formazione, soprattutto nel campo delle arti espressive, quindi passo subito alla presentazione degli ospiti perché non vedo l'ora. Fremo per questa puntata, sono sincero. Abbiamo Giovanni Grandi, docente di musica alla scuola secondaria della Sacra Famiglia, liceo musicale Stradivari e direttore della Moruzzi Junior Band.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: E trombettista.
1: Esattamente.
0: Assolutamente sì. Maddalena Parma, attrice, podcaster di Underground, l'arte che non ti aspetti, e formatrice.
2: Eccomi qua.
0: Poi ci racconterai un po' cosa
2: Fammi
0: vogliono dire tutti questi titoli.
2: raccontare.
0: Infine, Simona Meli, insegnante e direttore artistico della scuola di danza Specchio Riflesso di Cremona.
2: Confermo.
0: Ben arrivata.
2: Ciao a tutti.
0: Poi aspettiamo una performance là, che
2: Ovviamente.
0: prepari da mesi, no? Giusto, assolutamente. Sei stata informata di questo, quindi
2: Chiaramente, sì.
0: tu intanto suoni e tu ce la racconti.
2: Io me la racconto.
0: Assolutamente sì. Abbiamo tutti gli ingredienti, siamo partiti subito forte con questa puntata. Non ci resta che il nostro solito rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, parliamo di arti espressive, spesso una frase che si sente dire impara l'arte e mettila da parte, no? Magari anche no, stavolta. Come la vivete voi la relazione con l'arte nel vostro ambito di vita? Scegliete voi chi comincia, non ve lo dirò io. Vai.
2: Direi che inizierà l'uomo.
1: Parto io allora.
2: Perfetto,
0: Pensavo stessi
2: condivido.
0: per proporti, invece.
1: Vedi, pensavo di poter fare il cavaliere, invece no. Beh, sicuramente è un rapporto per me assolutamente esistenziale, essenziale. Per me, nella mia esperienza personale, io insegno alle scuole medie, al liceo, ma in particolare quando ero io un alunno delle medie, l'arte, in particolare la musica, è stata proprio la cosa che mi ha fatto scoprire una persona e non una bestia, e perché è stato proprio quello che dentro un periodo particolarmente travagliato e faticoso come l'adolescenza, mi ha spalancato proprio il fatto di avere un cuore che vibra e soprattutto poterlo esprimere attraverso una forma di bellezza.
2: Wow, io non so se sono all'altezza, ragazzi.
3: Vediamo, dai.
2: No, è interessante questa cosa che dicevi, Andre, di metterla da parte, che è un po' quello che noi invece abbiamo scelto di non fare. Quindi non metterla da parte per
0: Speriamo,
2: una
0: insomma.
2: volta, si spera, è ancora presto, però di provare invece a far diventare dell'arte un po' il nostro mestiere, il nostro lavoro. Non è una scelta semplice, almeno per me non lo è stata. Si viene da tante magari formazioni diverse, no? Io per esempio ho una formazione totalmente diversa. Però alla fine quando si incontra l'arte, per me ecco, è stato difficile dire ok, adesso la mettiamo da parte perché ti tocca giustamente delle corde e ti muove delle cose, fa anche scoprire delle cose di te stesso che poi non riesci più a
0: Non riesce
2: chiudere
0: a
2: no,
0: metterla via, a
2: no.
0: richiudere. Poi torniamo su questa cosa.
3: In realtà mi trovo d'accordo con entrambi. Per me si tratta proprio di un rapporto simbiotico, cioè non esisto io se non esiste la mia arte, fondamentalmente. Ed è stato così fin da quando ero bambina. Non è cambiato niente, anzi, oggi forse è ancora più forte, perché il sentimento che ho nei confronti di quello che faccio è un sentimento maturo, un sentimento consapevole, ed è per questo che poi credo che anche i colleghi possano confermare, poi magari si sceglie di affrontare appunto la propria passione, non più come passione, ma come lavoro anche nel rapporto con l'insegnamento, no? Che quindi è uno step in più. Insomma, mi trovo molto d'accordo.
0: Siccome siamo partiti a bomba con questa puntata, aprirei subito la nostra prima rubrica, che è la bifora. Siamo sul terrazzo, pieno di bifore. Sappiamo tutti cos'è una bifora, no? È una
1: Il
0: finestra. Oh, per fortuna. Quindi ci dovremmo affacciare solo a una delle due luci della bifora. Tre domande ciascuno. It's up to you, tocca a voi.
2: Va bene.
0: Giovanni. Classica o rock?
1: Difficilissimo. Devo rispondere secco?
0: Secco.
1: Classica.
0: Direttore o trombettista?
1: Sei un bastardo. Direttore.
2: Okay.
0: Insegnante o musicista?
1: Insegnante.
0: Questo è il tono. Insomma, no, magari per voi sono più facili.
1: Beh, ci sarebbe da motivarle, però.
0: Magari sì. Ci arriviamo allora. Maddi, la prima è facile.
2: Ok.
0: Teatro o podcast?
2: Teatro.
0: Sul palco o in backstage?
2: Palco.
0: Bambini o preado?
2: Questa è più tosta.
0: Questa è impegnativa.
2: Preado.
0: Preado. Poi ci racconti il perché c'è questa bifora. Infine, Simona, ho già avuto uno spoiler su questa.
3: Attenzione.
0: Sì, perché non so.
2: Era preparata.
0: No,
3: giuro che non so niente.
0: No, non ha avuto lei lo spoiler, ce l'ho avuto io. Perché abbiamo tra i presenti qua, che non si può dire, non si vedono, ma c'è chi è tua allieva, giusto?
3: Sì, confermo.
0: Allora ho chiesto, secondo te cosa risponde? E mi ha dato uno spoiler. Vediamo se è confermato lo spoiler.
3: Sono curiosa.
0: Classica o moderna?
3: Moderna.
0: Allora, aveva ragione.
2: Bravissima.
0: Grande.
3: Grande, Bea.
0: Coreografia di gruppo o in coppia?
3: Di gruppo.
0: Ballerina o insegnante?
3: Insegnante tutta la vita.
0: Ah, facile questa, è uscita molto facile.
2: Sì, ma era preparata.
0: Era preparata, sì, è andata via speditissima. Allora, chiudiamo la nostra bifora, anche se forse tenerla aperta, dicevi prima, è un po' caldo, un po' accaldata, poteva starci tenerla aperta la bifora.
3: Ci può stare, diciamo che la salita ha contribuito a tutto qua.
0: Abbiamo fatto registrazione, sì. In cui invece era opportuno chiudere bene, esatto. E sigillare la bifora.
3: Immagino.
0: Allora, ci spostiamo un po', visto che l'avete accennato, è emerso un po' in tutte le bifore, non casualmente un rapporto con la formazione. Tanti di voi hanno scelto, anzi voi avete scelto insegnante la vostra bifora, a te è stato chiesto bambini o preado e il motivo è che anche tu sei coinvolto in un percorso formativo. Ci spostiamo nel nostro osservatorio, quindi alziamo un po', ampliamo un po' lo sguardo dal nostro Torrazzo. Sigla! Nel mese di febbraio c'è stato un convegno della Cattolica intitolato Artisticamente, in cui è stato dato spazio alle arti quali teatro, letteratura, arte, tutte interazioni pedagogiche per la contemporaneità. Questo è stato il sottotitolo scelto. Il convegno è stato un momento di meditazione sul teatro, sull'arte, sulle arti espressive in generale e sul rapporto tra i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti della cittadinanza e quindi anche il loro valore pedagogico. Nella vostra esperienza, le arti espressive che vi caratterizzano un po', che valore pedagogico hanno, al di là di quello che rappresentano per voi? Simona, è il tuo momento.
3: Sì, vado. Mi sono
0: Sei andata dritta su insegnante, sì, però sì, quindi è il tuo momento per
3: momento.
0: Forza.
3: Ha un valore pedagogico altissimo, perché dobbiamo considerare che per noi insegnanti di danza il primo approccio che hai con i bambini ce l'hai dai 3-4 anni.
0: Quindi si inizia da molto piccoli, in effetti.
3: Generalmente sì, anche se non è una regola. Però devi essere pronto ad accogliere un bambino di 3-4 anni con la sua fantasia, con le sue esigenze, e senza alcun tipo di aspettativa, accogliere tutto quello che c'è anche nella sua testa.
0: Immagino quanto sia complesso.
3: È complesso, però il fatto comunque di avere a che fare con un gruppo di bambini ti porta anche al confronto e loro cominciano fin da subito a confrontarsi, ma quel confronto sano, cioè non quel confronto antipatico, ok?
0: Che diventa
3: poi
0: sfida.
3: Fa tantissimo, sì. Poi l'ambiente fa tantissimo, io mi rendo conto che fin da piccolini chi comincia a studiare, immagino musica, ma danza, altre cose, fin da piccolino ha proprio una forma mentale diversa poi nell'approccio dell'arte in tutte le fasi evolutive, quindi dalla scuola elementare alle scuole medie, preadolescenza, che è un'età difficile, particolare, ma bellissima, fino ad arrivare poi ai grandi, insomma, quindi altissimo valore pedagogico e infatti è una grandissima responsabilità. Cioè,
0: lo percepisci come...
3: Sì, assolutamente, sì.
2: Sì. Diceva, scusa, posso?
4: Sì, okay. Posso.
2: No, diceva delle cose interessantissime, Simona, sulla fantasia, no? Cioè nel senso che In realtà poi appunto dai bambini di 3 anni fino ai giovani adulti e agli adulti in ognuno c'è un mondo di fantasie. Chiaramente nei bambini questa cosa è molto più palpabile, è molto più immediata e secondo me un ruolo fondamentale di chi accompagna questi soggetti, queste persone, perché sono delle persone anche dei bambini, in questi percorsi. Al compito di sfruttare questa fantasia, no? Di toglierli magari dagli schemi rigidi in cui sono abituati, perché chiaramente magari a scuola è così, va fatto così, no? Cioè, è così.
3: Sì, è
2: È
3: abitudine che sia
2: abitudine.
3: fatto così.
2: Esatto. Invece da noi magari hanno un modo di sperimentarsi in totale, non so come dire, hanno un modo di dar voce a questa creatività e quindi esaltare questa creatività e fargliela sperimentare, fargliela vivere, è secondo me una delle cose fondamentali dell'approccio proprio pedagogico dell'arte.
0: Tu nella compagnia dei piccoli segui i gruppi di che età?
2: Nella compagnia, preadolescenti e adolescenti, poi facciamo anche dei corsi esterni alla compagnia, invece con bambini dalla materna, elementari.
0: Che differenze vedi nel relazionarti con loro in ambito appunto di laboratori teatrali?
2: Allora, la differenza è che se riesci a instaurare subito un rapporto di fiducia, loro, ciao, sono dei libri aperti veramente, e questa cosa è stupenda, meravigliosa. Sì, cioè se riesci a dargli quella fiducia giusta, loro poi sono veramente da plasmare nelle tue mani, volendo, perché così si aprono e si affidano tantissimo e quindi ti seguono molto. Cioè. Poi si affezionano, no? Se tu vai nella scuola, non sei la loro maestra che vedono tutti i giorni, magari li vedi 3 volte l'anno, ma quando ti vedono ti abbracceranno perché si fidano, ti vogliono bene, perché gli hai fatto fare un'esperienza, si spera, positiva, chiaramente. E le età diverse, chiaramente, bisogna essere un po' malleabili per adattarsi a loro, perché poi è quello, non sono loro che si devono adattare a te, ma sei tu che ti devi adattare a loro. La preadolescenza l'ho scelta perché è sul confine ed è bello questo confine, è bello sfruttare la parte ancora bambina, che poi io spero mantengano fino all'età adulta, fino ai 90 anni e più, e invece la parte di adolescenza che sta crescendo, quindi l'individuo che diventa al centro, non è più il gruppo, non è più la famiglia, ma è l'individuo e quindi tutto quello che l'individuo ha e che sta cambiando in quella fase lì. È una fase un po' delicata, ma secondo me molto.
0: Complicatina, però beh,
2: Sì, c'è tanto materiale
0: ricordo.
2: umano
0: Sì,
2: proprio,
0: sì, sì. Sì,
2: cioè, è così.
1: mi attacco anch'io a quello che dicevi poco fa, perché è proprio vero che quando sentono questa fiducia, quando sentono qualcuno che dà credito alla loro anche fantasia, creatività, veramente lì nasce un rapporto che è un po' la chiave del rapporto educativo e ha anche una grandissima rilevanza dal punto di vista sociale. Nel senso che io proprio ho iniziato un po' anche la proposta di orchestre, di laboratori di musica d'insieme, proprio con quei ragazzi che tra i banchi facevano più fatica, erano più bulletti, diciamo così, lo ero anch'io, e mi rivedevo molto in quei ragazzi che adesso mi ritrovavo ad avere dall'altra parte, no? Della cattedra. Ed è stato impressionante come dandogli fiducia, da subito, mettendoli alle prese con uno strumento musicale, con la questione dell'ascoltarsi, dell'aspettarsi, dell'avere pazienza, del prefissarsi un obiettivo per cui bisogna veramente lavorare insieme. Ecco, queste sono tutte cose che veramente hanno un valore sociale e civico anche veramente incredibile. Tante volte mi trovo a che fare nel mondo della scuola con laboratori sulla legalità, sull'educazione civica. Che dicono giustamente quello che non bisogna fare. Diciamo che attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso tutto quello che è un percorso creativo guidato, veramente c'è la possibilità di passare questi contenuti, dicendo quello che possono fare di bello ai ragazzi, non quello che non devono fare di sbagliato.
0: Questa frase finisce 100% in un reel che uscirà dopo. Ah, sicuro, non c'è. No, è vero. Anche perché sulla questione scuola c'è un'altra curiosità che secondo me tu vedi, cioè tu hai questa doppia esperienza. In classe, a scuola, vedi un gruppo di ragazzi coetanei abituati a vivere in classe. In orchestra è tutto un altro mondo. Che
1: Dalla
0: differenze.
1: terza elementare alla quinta superiore è una cosa
0: Cioè,
1: meravigliosa.
0: non due mondi, 12 mondi
1: Sì.
0: insieme che si
1: È una
0: confrontano.
1: cosa meravigliosa. Vedo che però funziona. Chiaramente con le dovute differenze, non siamo sempre tutti insieme, logicamente. Però, non so, quando ci capita di fare un'esperienza bella insieme, come recentemente un concerto a Roma che abbiamo fatto, è bellissimo vedere come i più grandi cominciano a prendersi cura dei più piccoli. Ad esempio, c'è il capo sezione che intona i ragazzi più piccoli, piuttosto quello che controlla che i leggi siano tutti a posto. E soprattutto nei momenti anche più belli, quando poi si va a mangiare insieme, si sta insieme, è bello vedere come invece i piccoli guardano al modo con cui ad esempio i grandi cantano insieme, con cui, il modo con cui passano il tempo insieme.
0: È una cura che supera anche l'aspetto tecnico dell'andare in scena.
1: Assolutamente, assolutamente. È una vita che, insomma, Abbado diceva che, non solo Abbado, ma tanti grandi musicisti, Abreu, venezuelano, che ha dato vita a un percorso clamoroso, di rilevanza sociale clamorosa, che è il sistema orchestra, diceva che l'orchestra è il paradigma della società, di una società veramente realizzata. È possibile, io lo vedo quotidianamente.
0: Lo vedi concretamente.
1: Sì, sì.
0: Si vede anche, immagino, in una scuola di danza il confronto generazionale, passiamolo così.
3: E riflettevo mentre Giovanni descriveva appunto questo aspetto sul fatto che avviene la stessa cosa a scuola tutti i giorni, cioè esistono giorni in cui ci sono compresenze, in cui in una sala si studia una disciplina, nell'altra un'altra disciplina, quindi più età vengono a contatto e tu vedi proprio questi occhi ammirati delle bambine che guardano le ragazze più grandi e si rivedono nelle ragazze più grandi, e insomma questo secondo me ha molto a che fare anche con l'ambiente, no? Che respirano, l'aria che respirano all'interno della scuola, che è un'aria sana, bella, positiva, che porta loro proprio non alla competizione quanto all'ammirazione, che è una cosa preziosa che va conservata assolutamente, sì.
1: Un'ammirazione possibile, scusa,
0: vai.
1: Se intervengo, perché il bello probabilmente dell'esperienza che vediamo noi è che non è, senza voler non togliere nulla magari alle scuole calcio eccetera, però tante volte uno ha in mente il grande calciatore, la finale di Champions eccetera, invece da noi vediamo un'ammirazione possibile, io voglio essere come quella mia amica più grande.
0: E vengono a vederti negli spettacoli i tuoi allievi?
2: Sì.
0: Perché a me è capitato di vedere qualche spettacolo della compagnia ed è bellissimo, secondo me, vedere i ragazzi più piccoli che assistono e viceversa.
2: Sì, sì, sì, sì. E infatti è una cosa su cui noi insistiamo, che è proprio, lo riteniamo un aspetto pedagogico della compagnia, quella di sì, guardarsi a vicenda, cioè che sia che i più grandi guardino i più piccoli, sia che i più piccoli guardino i più grandi, quindi noi li invitiamo sempre a partecipare dove possibile, chiaramente dove l'età lo permettono, ci sono spettacoli magari che non sono adatti ad un pubblico di bambini e quindi evitiamo.
0: Magari no.
2: Però sì, sì, sì, assolutamente, e devo dire che i ragazzi dalla preadolescenza, gli adolescenti sono molto più inclini a sviluppare questo senso di comunità, di compagnia, noi lo chiamiamo, ma che poi alla fine appunto è una comunità, perché è una società realizzata in piccolo, e sono molto, appunto perché si fidano, quindi sono molto predisposti a partecipare anche a cose in cui loro direttamente non sono coinvolti e non vanno in scena per primi, però sono sempre molto curiosi di vedere quello che i più grandi fanno, perché poi appunto si rivedono, cioè io tra qualche anno magari posso essere anch'io su quel palco a fare quella roba lì.
0: Devo dire, nella mia scuola stiamo lavorando un recital di fine anno con le quinte e ogni classe prepara una coreografia e adesso stanno, un mesetto che ci lavoriamo, stanno diventando sempre più curiosi, non solo di provarla loro, ogni classe, ma di vedere quella degli altri. Questo è un aspetto...
3: Anche noi quando ci avviciniamo al saggio c'è sempre questa richiesta, ma possiamo vedere la coreografia delle altre ragazze, degli altri gruppi, perché c'è proprio questo...
0: Ed è vero, non con invidia, cioè con il desiderio di dire... È una cosa bella che stiamo facendo.
3: Aggiungo un'altra cosa, non è solo dalle bambine verso le grandi, ma spesso e volentieri anche dalle grandi verso le più piccole, perché c'è proprio questa stima che va oltre l'età, perché quando ci si impegna, che

0: Ma perché in un mondo in cui ormai è tutto a portata di touch, di click, lo strumento musicale
1: Richiede
0: non
1: tempo.
0: c'è il touch e parte tutto. Non parte la PlayStation. Richiede tempo, richiede pazienza, richiede capacità di imitazione. Metti la mano qui, metti la bocca così. Respiriamo insieme e questo soprattutto con i bambini più piccoli richiede una pazienza veramente esagerata.
1: Infinita.
0: Bellissima però, bellissimo, un lavoro meraviglioso.
2: Sì, no, anch'io stavo pensando alla pazienza perché
0: Perché ce ne
2: chiaramente ci
0: vuole.
2: vuole pazienza e anche proprio, non lo so, a me mettono molto in discussione, cioè c'è sempre la domanda, ho detto la cosa giusta, ho fatto la cosa giusta, potevo fare in un altro modo, ho scelto questa via perché, e quindi sì, è una domanda continua che mi pongo sul mio lavoro, però poi vabbè, loro ti danno i feedback immediati, quindi sono anche... Cioè, sono proprio una scuola, un allenamento, perché sono molto onesti e sinceri, quindi lo capisci subito se ho usato l'approccio giusto o meno,
1: Se
2: però
1: funziona,
2: sì,
1: te lo fanno capire.
2: allora, sì, verbalizzato o no, ma lo fanno capire.
1: È immediata la cosa.
3: Sì, per me credo che sia la creatività perché entrare in competizione con... competizione... Ovviamente, tra virgolette, con la creatività di un bambino da adulto è davvero complesso. Quindi, spesso e volentieri dedichiamo intere lezioni alla sperimentazione di modo che io possa nutrirmi di quello che in maniera naturale il loro corpo vuole esprimere in quel momento e trarre ispirazione da loro. Cioè, io credo molto nello scambio. Non può essere un insegnamento a senso unico, non può esistere. E quindi nel momento in cui mi ritrovo a non volermi ripetere coreograficamente come idee, come proposte, eccetera, nei loro confronti, spesso e volentieri chiedo loro di aiutarmi a capire che cosa c'è dentro di loro, dentro la loro testa e che tipo di visione hanno loro della danza. Quindi metterli nella condizione di avere un loro senso critico e sviluppare un loro gusto personale che poi li possa portare ad apprezzare anche spettacoli che vedono al di fuori, insomma, tutto
1: Un
3: questo.
1: gusto per l'arte espressiva, diciamo, ampio.
3: Esatto, sì.
1: È tutto? Cioè, tutto no, è impossibile,
0: No,
1: però.
3: impossibile. Ciao.
1: Però abbiamo raccolto davvero tantissimi
0: Ciao.
1: spunti.
0: No, la cosa bella che mi veniva in mente è che prima ho detto pazienza come prima cosa, ma la stessa radice di passione. È un po' il rovescio della medaglia, no? Della parola pazienza. E questa passione è la cosa che veramente più viene fuori quando insegno, quando cerco di comunicare, perché di fatto cerco di comunicare una cosa bella che ha preso la mia vita, e quindi veramente è come un dono che tu desideri
1: Condividere, sì.
0: condividere.
2: Sì, aggiungo anch'io un'altra cosa che per me un altro grande tema è essere sempre alla loro altezza. Cioè, quando arrivi magari non so, alla decima ora di lavoro al giorno, che inizi un po' a traballare, no? Però giustamente per loro è quell'ora e mezza lì. Cioè, tu a loro devi dedicare tutto te stesso, anche se appunto tu arrivi
1: Sei
2: sì,
1: stanco, sì,
2: esatto,
1: certo.
2: da una giornata intera, però ed è giusto che loro lo pretendano, ed è giusto che noi ci impegniamo al massimo per riuscire a dare quella roba lì, e questa è un'altra... Perché sì, perché poi è bello, cioè loro lo richiedono giustamente appunto ed è molto bello
1: Però
2: darglielo.
1: che gratificante darlo,
2: Esatto.
1: sì. Grazie.
2: A
1: Possiamo solo
2: voi, grazie.
1: dire, possiamo solo dire grazie perché puntata super, davvero. Ci avete
0: Evviva!
1: dato un sacco
3: Grandi!
1: di stimoli e di riflessioni e ci avete raccontato una cosa bella che si può proporre, dire, fare, senza soffermarci su cosa non va bene o su cosa è meglio evitare in certe fasce d'età o in un certo stile educativo. Quindi grazie davvero, super, super gentili a essere qui con noi. Grazie Giovanni Grandi, Maddalena Parma, grazie, e Simona Meli
3: Grazie
1: per
3: a
1: essere
3: voi.
1: stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite, un grande grazie al Torrazzo, al Museo Verticale che ci ospitano in questa location, oggi tipicamente cremonese, ma in generale con una vista veramente molto, molto ampia. Continuate a seguirci su YouTube, sui nostri canali social, su Instagram e noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Torrazzo con Vista perché continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti, grazie!
2: Grazie.
0: Ciao!
2: Ciao.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia,
1: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, vorrei amare come Tu mi hai amato. Vorrei avere la Tua tenerezza, la Tua tolleranza, la Tua prudenza, la Tua misericordia, il Tuo spirito di abnegazione e di sacrificio, il Tuo coraggio. Vorrei guardare gli altri con i Tuoi occhi, i fanciulli con gioia, il traditore con amicizia, i nemici con pietà. Vorrei sapere dare come Tu hai dato, l'aiuto, il conforto, la verità, la speranza, la gioia, la pace, fino al sangue, alla vita. Amare come Tu hai amato, Tu me lo dai come un comando, io te lo invoco come un miracolo. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Celebriamo la memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. Bonaventura entrò nell'ordine dei frati minori compiendo gli studi a Parigi. Teologo, si dedicò all'insegnamento, producendo opere di ispirazione sapienziale, tra cui l'itinerario della mente verso Dio. Ministro generale, ordinò la legislazione precedente, promulgando nuove costituzioni, e con la sua opera geografica propose una visione unitaria della figura di San Francesco. Vescovo di Albano e cardinale, partecipò al Concilio Lionese II, durante il quale improvvisamente passò dalla Chiesa terrena all'Assemblea celeste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco. Parola di Dio.
2: Ripetiamo insieme: il Signore non respinge il suo popolo.
3: Il Signore non respinge il suo popolo.
2: Calpestano il tuo popolo, Signore. Opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e il forestiero. Massacrano gli orfani. Il Signore non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio, forse non sente. Chi ha plasmato l'occhio, forse non vede. Colui che castiga le genti, forse non punisce. Lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore non respinge il suo popolo. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Il Signore non respinge il suo popolo.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.

La piccolezza che il Signore ci chiede è frutto dell'umiltà e l'umiltà è frutto di un lavoro continuo di conversione che abbiamo bisogno proprio di compiere alla luce della parola del Signore attraverso la grazia che i sacramenti ci donano. È un lasciarci macinare dall'amore di Dio per arrivare a quella umiltà che non è un sentirsi inferiori, ma è invece un aprirsi totalmente alla grazia di Dio e alla presenza di Dio nella nostra vita. L'umiltà non è frutto di una sapienza umana, ma è frutto della sapienza divina, è quell'abbandonarsi nelle mani di Dio e compiere la sua volontà nonostante tutto, anche se alcune volte facciamo fatica a comprendere. E l'umiltà è quella virtù che ci aiuta a ascoltare la parola di Dio, a meditarla e a far sì che possa portare frutto nella nostra esistenza.

0: Fratelli e sorelle, avviciniamoci al trono della grazia per essere esauditi al momento opportuno. Preghiamo insieme dicendo: Signore, donaci l'umiltà del cuore.
1: Signore, donaci l'umiltà del cuore, perché il Signore ci liberi dalla superbia che ci impedisce di considerarci soltanto umili strumenti per la realizzazione del suo regno. Preghiamo.
0: Signore, donaci l'umiltà del cuore,
1: perché i nostri fallimenti ci aiutino ad accettare il nostro ruolo di semplici servi, affinché meglio appaia la bontà del Signore. Preghiamo.
0: Signore, donaci l'umiltà del cuore,
1: perché Cristo ci faccia desiderare la semplicità dei piccoli, unica strada per ottenere i doni di Dio. Preghiamo.
0: Signore, donaci l'umiltà del cuore,
1: perché coloro che si dedicano a una vita di contemplazione penetrino sempre di più il mistero di Dio per condividerlo con i loro fratelli. Preghiamo.
0: Signore, donaci l'umiltà del cuore per i defunti delle famiglie marchesi che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Signore, donaci l'umiltà del cuore.
0: Signore del cielo e della terra, ti ringraziamo perché attraverso il tuo Figlio hai voluto manifestarti ai piccoli come un Dio di tenerezza e di amore. Continua a rivelarti a quelli che ti cercano e dona sollievo a tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Fra le mani non ho niente spesso.

niente non l'hanno avuto mai. Ma poi, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua storia.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, il sacrificio che presentiamo al tuo santo altare nella memoria di San Bonaventura, perché a noi ottenga il perdono e renda onore al tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Bonaventura, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonaventura e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace. Pace.
1: Agnello di Dio,
4: che togli il mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io

0: Preghiamo. Saziati dai santi misteri, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che sull'esempio di San Bonaventura professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Mariella, iniziamo la nostra oretta insieme per quanto riguarda l'informazione dell'Eco di Bergamo di oggi, la mia piccola rubrica Salute e Benessere dell'Animo. Ma augurandovi un buongiorno, iniziamo questo mercoledì la lettura del terzo libro, come vi avevo promesso, che riguarda Caravaggio. Il libro si intitola Su questa pietra, architettura e storia di edifici religiosi e di altre testimonianze di fede a Caravaggio. Il libro è sempre a cura del circolo fotografico Il Caravaggio, che ha prestato le fotografie, e parte dell'amministrazione della città di Caravaggio. I testi sono Federica Banfi, Francesco Tadini e Gianni Testa. Le chiese minori nella comunità di Caravaggio tra 800 e 900. Gli edifici di proprietà comunale San Francesco, San Giovanni e San Bernardino. Centinaia di chiese sparse sul territorio italiano, anche molte note. Non appartengono alla Chiesa ma allo Stato o ad altri enti pubblici in generale. Questi sono entrati in possesso di beni e rendite appartenuti agli ordini religiosi e agli enti ecclesiastici, generalmente in virtù delle soppressioni cui abbiamo appena accennato, cioè un patrimonio, chiese, conventi e monasteri, abbazie e priorati, che entrò così a far parte o del demanio o degli enti locali. Tra le chiese spiccano Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze. A Roma si contano una settantina di edifici di culto. Parlando di comuni, riferiamo l'esempio di Trieste, che ha ereditato dall'impero austro-ungarico uno speciale status giuridico di alcune chiese locali. Parliamo di ben 21 edifici religiosi su un totale di 60. Non è dunque così singolare il fatto che anche il comune di Caravaggio sia proprietario di alcuni edifici religiosi, anche se in questa circostanza ne viene venuto in possesso in tempi molto diversi. Nel caso del convento di San Francesco dei Conventuali, con la relativa chiesa, scomparsa la chiesa e il convento è visibile in via Polidoro Caldara, dopo la soppressione del 1786 l'edificio passò di proprietà, prima di essere acquisito dal comune alle famiglie Ramazzotti e Mangoni, che nel 1840 vi si insediarono con orfanatrofio femminile e un asilo infantile. Per il convento di San Bernardino la soppressione avvenne il 26 giugno del 1798 per decreto della Repubblica Cisalpina, promossa con lo scopo di procurarsi denaro per necessità militari. Nonostante la vendita a privati, la comunità dei frati, protetta da una clausola di vendita dell'immobile, continuò la sua vita, ma non per molto. Con l'unificazione dell'Italia arrivarono anche le definitive soppressioni nel 1866. La parte del convento diventò casa colonica e la foresteria ampliata fu destinata a caserma. Mentre il monastero subì diverse trasformazioni, la chiesa, essendo sempre stata aperta al culto, conservò il proprio aspetto originale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale i contadini se ne andarono, il chiostro e il terreno di San Bernardino furono comprati dal comune nel 1970, mentre nel 1978 l'ospedale donò al comune stesso la chiesa. Proprio l'ospedale è il protagonista della vicenda legata al convento dei Cistercensi in via Roma. L'ente di relativo fabbricato nacquero parallelamente alla costruzione della prima cappella nel luogo che ricordava il miracolo della Vergine del 1432 e che diventerà poi il santuario attuale per la necessità di ospitare numerosi pellegrini che vi si recavano. Per l'esigenza di offrire questo servizio anche alla comunità di Caravaggio, l'ospedale si spostò nei pressi della chiesa dei Santi Fermo e Rustico, prima di insediarsi nel 1812 nel soppresso convento dei Cistercensi, divenuto proprietà del demanio della Repubblica Cisalpina, che all'ospedale stesso vendette l'edificio. Nel 1970
Completato con Treviglio l'ospedale consorziale, l'amministrazione decretò la vendita dell'immobile per evitare speculazioni a un ente pubblico, il comune di Caravaggio, appunto, trattativa complessa che andrò in porto nel 1977. La chiesa di San Francesco dei Conventuali e l'altare della Santa Concezione. La storia delle riforme dell'ordine francescano, intesa a riportare la vita dei frati ai criteri originari dell'osservanza contro le insidie dei tempi e dei luoghi, ha lasciato tracce evidenti anche a Caravaggio. Qui erano presenti tutti gli ordini discesi da San Francesco, prima gli osservanti e poi i riformati di San Bernardino, i cappuccini di San Pietro e i conventuali di San Francesco. Questi ultimi si erano stabiliti nel borgo nel 1401, costruendo la chiesa e il convento a lato dell'attuale via Polidoro Caldara. La confraternita della Santa Concezione, che era di origine molto antica, fu istituita formalmente presso un altare della chiesa e aggregata all'Arciconfraternita dell'Immacolata di Roma con decreto vescovile del 2 luglio del 1616. Purtroppo, sia della chiesa che del convento abbiamo notizie sporadiche e frammentarie. Nel 1579 vi abitarono 5 monaci, fra Lazzaro Benelli, fra Tommaso Lancini, fra Agostino Paolo Salomoni, fra Giorgio Della Noce e il guardiano fra Cristoforo Zanotti. Seguono solo brevi riferimenti nelle storie antiche di Caravaggio, ma non nelle visite pastorali del 600, poiché la chiesa non era di giurisdizione vescovile. Il convento venne soppresso nel 1786, entro le riforme dell'imperatore Giuseppe II, che aveva proseguito con ancor più vigore la politica avviata dalla madre Maria Teresa d'Austria. Non è rimasto il decreto ufficiale di soppressione, ma ne dà notizia un atto notarile del 21 febbraio del 1787, erogato a Milano, nell'appartamento del padre provinciale dell'ordine, che tratta la liquidazione di un credito di lire 11.200 vantato dal convento nei confronti del comune di Caravaggio. Ai primi dell'Ottocento tutto il complesso passò in proprietà alle famiglie Ramazzotti e Mangoni, e con il lascito testamentario di Santo Ramazzotti dall'8 gennaio 1840 servì all'istituzione dell'orfanatrofio femminile, mentre più tardi l'amministrazione vi collocò la sede dell'asilo Umberto I. Con la soppressione la chiesa originaria fu demolita e le strutture murarie adeguate alla nuova funzione. La chiesa per le orfanelle fu ricavata da una stanza al piano superiore, rimanendo aperta al culto fino agli anni 70 del Novecento a cura delle suore. Non è conservato il decreto vescovile di cessazione del culto, ma solo la lista dei pochi arredi sacri ritirati dall'arciprete Rino Stellardi. Dell'antica chiesa non è rimasta alcuna traccia, se non forse delle fondamenta, mentre nell'ala ovest del convento sono emerse alcune decorazioni durante i primi saggi di restauro che l'amministrazione sta compiendo in vista della destinazione dell'edificio ad abitazione per persone fragili o disabili. Lungo il portico emergono scene della vita di un santo, probabilmente San Francesco, secondo uno stile narrativo ingenuo ispirato ai fioretti, con didascalie attribuibili ai secoli XVI e XVII. Le notizie sulla confraternita della Santa Concezione invece sono abbastanza abbondanti. Sappiamo che i confratelli e le consorelle indossavano un abito violaceo con il cappuccio che rimaneva aperto mentre camminavano nelle processioni. Non avevano l'obbligo di recitare l'ufficio della Vergine, si limitavano a versare un obolo annuale di 9 assi per gli uomini e di 4 per le donne. Tuttavia la confraternita aveva una notevole ricchezza che veniva dai lasciti testamentari e proprio grazie anche a questi poté commissionare il quadro dell'Immacolata che ornò l'altare fino all'anno della soppressione.
Pietro Tirloni ha avanzato l'ipotesi che si tratti dell'Immacolata attualmente conservata nella prima cappella alla chiesa di San Bernardino, mentre l'Ancona passò alla chiesa parrocchiale dove è stata adattata per raccogliere la Madonna col bambino e i santi Ambrogio e Carlo Borromeo, conservata ora nella sacrestia.

Allo stato attuale si deve dunque prendere atto che è possibile e anzi probabile che il dipinto conservato nell'oratorio della Santa Concezione sia passato alla chiesa di San Bernardino dopo la soppressione, ma l'ipotesi della concessione si complica e restano almeno in parte oscure le vicende di questo passaggio. D'altra parte, l'ipotesi dà ragione alla presenza di una ricca ancona dedicata all'Immacolata, che non troverebbe altri riferimenti sia nella parrocchiale che nelle chiese minori di Caravaggio. Per oggi ci fermiamo qui, settimana prossima passeremo al capitolo che parla della chiesa di San Giovanni. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e riprenderemo subito con l'informazione. Oggi è San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. Giovanni Fidanza nacque a Bagnoregio, Viterbo, nel 1218. Studiò a Parigi ed entrò nell'ordine dei frati minori, insegnò teologia a Parigi e formò intorno a sé una scuola. Nel 1257 venne eletto generale dell'ordine francescano. Scrisse numerose opere di carattere teologico e mistico ed importante fu la Legenda Maior, biografia ufficiale di San Francesco, a cui si ispirò Giotto per il ciclo delle storie di San Francesco.

E iniziamo la nostra informazione per quanto riguarda l'Eco di Bergamo di oggi con i nodi della politica. Nuova legge elettorale, governo sotto per un voto. Bocciate le preferenze, la maggioranza sconfitta, parte la caccia.

I franchi tiratori e Meloni contesta, ha vinto la palude, sono almeno 30 i consensi mancanti. La Premier rivendica di aver tentato di cambiare dopo più di 30 anni di liste bloccate. Nel mirino i vanacciani, ma loro hanno un video del segreto dell'urna che li scagiona. E il campo largo ora esulta, vince il muro contro muro. L'ira del primo ministro fra tensioni e riflessioni. Aveva minacciato di lasciare, ma i suoi dicono che non ci pensa. Il Quirinale osserva la situazione con preoccupazione, però senza intervenire. Alla vigilia raccontano in ambienti di governo la Meloni aveva fatto pervenire un messaggio agli alleati e più o meno lasciava intendere che se la maggioranza fosse andata sotto nel voto a scrutinio segreto sulle preferenze sarebbe stata pronta a recarsi al Quirinale. Se si trattava di una forma estrema di morale suasion, a restare compatti non è andata a segno. Se invece rispecchiava le reali intenzioni della Premier, lo si capirà nel giro di qualche ora o giorni. Ora di certo la sua ira è a livelli di guardia. E dal Colle si osserva la situazione con preoccupazione, ma da lontano. Movide Maranza nel mirino, fermo preventivo per i minori, la stretta sulla sicurezza. Via libera le nuove misure, nel decreto legge divieto di aggregazione e carcere fino a 5 anni per eventuali danneggiamenti. E lasciamo adesso la politica e vediamo un po' la guerra in Medio Oriente e in Europa. Dietro front di Trump sullo stretto di Hormuz, niente tassa del 20%, al suo posto accordi commerciali con il Golfo. Gli investimenti saranno ingenti e vantaggiosi per loro. Teheran colpisce 3 petroliere mentre proseguono i raid USA. Il Ticon ha detto di aver ricevuto numerose richieste dagli emiri per investire in USA. Tuttavia, martedì i prezzi del greggio sono saliti sulla scia della nuova escalation. E a Parigi l'ultimo 14 luglio di Macron con Kiev, patto di fratellanza. Alla parata l'omaggio a Zelensky, sfila un gruppo di soldati ucraini in tribuna, anche Mattarella e i leader dei volenterosi. E a Bruxelles brucia la torre Oxy, 6 morti. Le fiamme nel cantiere dell'edificio in pieno centro, le vittime sono tutti operai trovati in uno degli ascensori. Il sindaco, il peggiore incidente sul lavoro in 20 anni, il re e il primo ministro sono arrivati sul posto nel pomeriggio. La procuratrice del lavoro Marocchi esclude che ci siano italiani fra chi manca all'appello e tra i feriti 2 lavoratori con gravi ustioni sono stati trasferiti all'ospedale militare. Domani il picco del caldo, bollino rosso in 15 città, una frana in vetta. Sulle Dolomiti di Sesto, al rifugio 3 Scarperi, per un temporale si è staccata una massa, ma non ci sono state vittime. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi ieri in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora venire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra domani e venerdì 17 luglio, con le città a bollino rosso che schizzeranno da 7 a 15 giovedì, ma sono in arrivo violenti temporali, soprattutto al nord, a seguito del cedimento dell'alta pressione. E la Protezione Civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna, con forti raffiche di vento locali, grandinate e fulmini.

E siamo arrivati adesso ad alcune brevi notizie che riguardano l'economia. Fed, linea dura contro l'inflazione, nessuna tolleranza. Il presidente avverte, decidiamo sui dati anche se Trump dovesse criticare. A giugno rallenta la corsa dei prezzi che si ferma al più 3,5%. Il numero uno della Federal Reserve rassicura sull'indipendenza dell'istituto. Per gli analisti pressoché nulle le probabilità di un rialzo dei tassi nella prossima riunione. L'economia USA è resiliente e continua a crescere a ritmi sostenuti.

Ricavi record per l'industria della bellezza. La Cosmetic Valley guida la produzione. La filiera conta 105.000 addetti, il 2,6% del manifatturiero. La filiera del beauty impiega circa 500.000 persone, di cui 105.000 diretti, 65.000 nell'industria, il 2,6% degli addetti del manifatturiero. Per il comparto fatturato 2025 a 18 miliardi, oltre la metà delle imprese sono tra Bergamo, Crema, Lodi e Milano. Investitori stranieri nel 13% delle aziende, in testa ci sono i francesi. E l'export cresce del 4% grazie a Europa e USA. E siamo arrivati alle notizie che riguardano Bergamo e la nostra provincia. Carcere affollamento sempre al 180%, va agevolato il lavoro all'esterno. In via Gleno ha fatto tappa l'alleanza per l'articolo 27 della Costituzione. Le aziende hanno messo a disposizione 30 posti, occorre snellire tempi e procedure. Don Trussardi, garantire dignità nel rispetto della giustizia a chi vive in carcere. Prometteva pensione in cambio di soldi, salute precaria, assolto ex dirigente INPS. In udienza preliminare la Guardia di Finanza e gli altri due imputati hanno invece chiesto il patteggiamento. Ondata di caldo, Caritas è in prima linea, sostegno a chi vive per strada, sotto il sole. Le persone senza fissa dimora sono esposte ai rischi delle alte temperature. E sempre Don Trussardi dice, servizi attivi, diamo la possibilità di stare all'ombra, di setarsi e lavarsi. Oggi massime attorno ai 35 gradi, in arrivo però una tregua. Dopo il picco del caldo in città, temperatura in lieve calo nei prossimi giorni, previsto anche qualche rovescio. Ma intanto blackout nella notte, intervento urgente in centro. Alcune notizie adesso invece che arrivano dalle città della provincia. Pile al litio ingerite, 12 casi in 18 mesi al Papa Giovanni, l'allarme, i dati del centro antiveleni. È successo anche a un bambino di 10 anni, la SST, rischio gravi ustioni. Allertare i soccorsi senza attendere i sintomi.

investito e aggredito due condanne, a Romano per un 21enne e un 19enne di Bariano, condanne superiore ai 3 anni con rito abbreviato. Era l'8 agosto dello scorso anno quando un 21enne di Bariano e l'amico 19enne cercando poi di investirlo a Romano di Lombardia, riportò lesioni ritenute guaribili in 20 giorni. Uniacque scrive ai sindaci: valutare ordinanze per limitare i consumi idrici, calo di portata delle sorgenti principali, attivate tutte le fonti alternative, le indicazioni per i cittadini, dall'irrigazione delle piante al lavaggio di automobili e piazzali.

a Villongo, malore in ditta, muore 56enne, super volontario di Grumello. Paolo Zinesi aveva appena iniziato il turno alla Fuorersals Alpino, è impegnato nella protezione civile, impegnato anche nelle varie sagre. Brucia magazzino, la colonna di fumo visibile nel Sebino. In fiamme il materiale di un'azienda tessile, evacuati due appartamenti, finestre chiuse nella zona.

Treviglio si tagliano le piante sul cavalcavia, pericolose. Dopo il consulto con esperti, problemi a ogni temporale. Sul 2026 opere in città per 26 milioni, tra cui il nuovo padiglione in fiera. E adesso la notizia che riguarda Caravaggio. Via Panizzardo, le due offerte sul tavolo. È ormai un testa a testa tra il gruppo Vitali e società finanziaria Arafin, l'acquisto Caravaggio dell'area produttiva in via Panizzardo, superficie di 300.000 metri quadrati, considerata l'ultima di tale dimensione rimasta libera lungo l'asse della Brebemi. Ci si aspettava che ieri, durante la riunione del Consorzio per lo sviluppo dell'area di via Panizzardo, che comprende una sessantina di proprietari, il gruppo Vitali mettesse sul tavolo la sua offerta. E così è stato, 50 euro al metro quadrato. Quella di Arafin, che 2 anni fa aveva già sottoscritto un preliminare con il consorzio, scaduto però lo scorso dicembre, risultava invece di 50 euro al metro quadro. Arafin non si farebbe però carico delle spese tecniche sostenute finora dal consorzio, che ammonterebbero a circa 2,9 milioni di euro. Il gruppo Vitali invece ha dichiarato la disponibilità a sostenere una parte di queste spese, previa però una loro verifica. I maggiori dubbi sarebbero sugli 1,2 milioni di euro che il consorzio ha speso per proporre in regione 2 richieste di valutazione di impatto ambientale legate alla costruzione di una logistica, richieste che però sono state entrambe respinte. Alla riunione non era presente il comune, a fronte del fatto che ha appena venduto al gruppo Vitali per 2,6 milioni di euro il lotto da 33.000 metri quadrati di sua proprietà dell'area di via Panizzardo. Ora quindi che sono sul tavolo 2 proposte, ci si aspetta che i membri del consorzio votino per prendere una decisione, votazione che dovrebbe avvenire nella prossima riunione, la cui data però non è ancora stata.

E chiudiamo come nostra consuetudine con l'articolo sul tempo a cura di Luca Tiraboschi. Sereno o poco nuvoloso, attese instabilità serale. Una discreta variabilità ha contraddistinto la giornata di ieri, con temperature massime mediamente intorno ai 34 gradi e un tasso di umidità relativa abbastanza elevato. Questa combinazione ovviamente ha creato moderato disagio per la presenza di afa, supportata anche dall'assenza della ventilazione nei bassi strati dell'atmosfera. Per oggi ancora tempo nel complesso sereno o poco nuvoloso in mattinata, con le temperature massime in ulteriore lieve aumento. Dal tardo pomeriggio, tuttavia, è previsto un passaggio temporalesco che potrà giungere anche in pianura, proveniente dai quadranti settentrionali e quindi in discesa dalle orobie. L'energia in gioco è parecchia e quindi è lecito attendersi localmente fenomeni piuttosto intensi. Domani mattina di nuovo soleggiato, ma in previsione di un passaggio temporalesco solare nella notte di venerdì. Terremo naturalmente monitorata l'evoluzione. Adesso vi lascio ancora un attimino di musica, poi riprenderemo con la mia rubrica Salute e benessere dell'anima. A tra poco.

E oggi parliamo di idratarsi mangiando le verdure estive che dissetano. Bere acqua è il gesto più importante che possiamo fare durante le nostre giornate. Tutto l'anno, ma a maggior ragione d'estate, quando il caldo ci fa sudare e disperdere liquidi e sali minerali. Versarsi bicchieri dopo bicchieri, però, non è l'unico modo per assicurarci un'adeguata idratazione. Possiamo integrare la quota di acqua quotidiana arricchendo la nostra alimentazione con frutta e verdura, alimenti che contengono una grande quantità di acqua, dando anche sostanze straordinarie per il nostro benessere. Primo nutriente di cui il nostro organismo ha realmente bisogno, l'acqua è necessaria per tutte le funzioni vitali. Permette il trasporto dei nutrienti, partecipa alle reazioni metaboliche, contribuisce alla digestione e all'assorbimento degli alimenti, aiuta all'eliminazione delle scorie, svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della temperatura corporea, migliora la lubrificazione delle articolazioni e aiuta il funzionamento di tutti gli organi. Facilita il transito e il benessere intestinale. Senza acqua non potremmo vivere e con poca acqua il nostro organismo non funziona bene. Le raccomandazioni nutrizionali suggeriscono di assumere mediamente 2 litri al giorno per le donne e 2 litri e mezzo per gli uomini, di più in gravidanza e allattamento e se si pratica un'attività fisica e, come detto, d'estate. Ci si idrata anche con i vegetali, preziosi perché sono dei veri e propri serbatoi di benessere. L'acqua costituisce l'80-90% del loro peso e in più apportano vitamine, tra cui la vitamina A, sotto forma di beta-carotene, che contribuisce a proteggere la pelle dai raggi solari. Sali minerali come magnesio e potassio, che aiutano a recuperare le energie quando fa caldo. Composti bioattivi che migliorano il microcircolo, fibre per il benessere intestinale. Tra i frutti più ricchi di acqua in questa stagione troviamo l'anguria, il melone, le fragole, la pesca, l'albicocca e tra gli ortaggi cetriolo, lattuga, zucchine, pomodori, sedano e peperoni. Se ne possono mangiare in grandi quantità perché apportano pochissime calorie. Per aiutare a migliorare l'idratazione, Benessere ha realizzato delle ricette gustose, ricchissime di acqua e nutriente. Il minestrone freddo e il cestino di lattuga possono essere serviti anche in una bella cena estiva con gli amici, mentre il tramezzino di verdura è comodo da portare con sé per un pranzo in ufficio o per giornata al mare. Per rinfrescarsi e nutrirsi durante le giornate calde estive, proponiamo uno smoothie, una bevanda cremosa e densa preparata frullando frutta e o verdure intere. Noi l'abbiamo concepita con l'acqua, ma potete aggiungere dello yogurt bianco, yogurt greco o del kefir con qualche cubetto di ghiaccio e renderlo un perfetto tonificante dopo l'attività fisica.

e vediamo subito questo smoothie che sarebbe un frullato. 170 g di lattuga, un cetriolo, 2 gambi di sedano, 3 albicocche, 6 foglie di menta fresca, 8 mandorle sgucciate. Tagliate grossolanamente la lattuga, il cetriolo e il sedano. Ne nocciolate le albicocche e riducetole a dadini. Mettete tutto in freezer per circa 2 ore. Quando la verdura si sarà congelata, trasferitela in un frullatore e frullate. Quando la crema avrà una consistenza omogenea, aggiungete la menta e frullate nuovamente. Versate nel bicchiere e aggiungete le mandorle tagliate al coltello. Consigli pratici. Per raggiungere anche d'estate un adeguato livello di idratazione si possono adottare alcune buone abitudini. Bere 1-2 bicchieri d'acqua al risveglio per aiutare il lavoro dell'intestino. Uscire di casa portando con sé una borraccia che aiuterà anche a monitorare quanta acqua si beve durante la giornata. E si può aromatizzare l'acqua in una caraffa o bottiglia di vetro con fettine di limone, cetriolo, foglie di menta o frutti rossi, senza ovviamente aggiungere mai zucchero. Se ci si ritrova per un aperitivo, non dimenticarsi di farsi servire anche dell'acqua. Gli alcolici possono aumentare la perdita di liquidi perché l'alcol interferisce con l'ormone antidiuretico. E adesso invece vi lascio la ricetta del cestino di lattuga. Una lattuga tonda, una carota, 6 olive verdi, semi di chia, 8 gherigli di noce, 10 foglie di basilico, 100 g di ceci cotti scolati, uno spicco di aglio, 5 foglie di salvia, sale, 20 g di olio extravergine d'oliva. La ricetta è per 4 persone. Sfogliate la lattuga facendo attenzione a non rompere le foglie più grandi, poiché ci serviranno da base. Lavatela e asciugatela con un foglio da carta di cucina. In una pentola antiaderente far rosolare i ceci con lo spicchio di aglio, l'olio e la salvia per circa 3 minuti, quindi fateli raffreddare. Con un pelapatate tagliare la carota, denocciolare le olive e tritarle al coltello insieme ai gherigli di noce. Adagiare le foglie di lattuga coprendo tutta l'insalatiera, versare i ceci rosolati con le foglie di salvia, le carote tagliate sottili, le olive, le noci, i semi di chia e le foglie di basilico. Aggiungere un cucchiaio di olio e di vergine e rimestate delicatamente. Queste sono un paio di ricette per oggi. Continuiamo però sempre parlando di caldo, colpi di sole e colpi di calore, e sempre con prevenzione che viene anche dalla tavola. Il nostro organismo è spesso messo a dura prova dalle condizioni climatiche sempre più estreme. Ecco perché il colpo di sole o insolazione o il colpo di calore possono diventare rischi tangibili. Non si tratta però dello stesso disturbo ed è importante capire come riconoscere e distinguere i due fenomeni, oltre a mettere in pratica una serie di comportamenti utili a prevenirli. Colpo di sole e colpo di calore. Cosa sono? Il colpo di calore si manifesta solitamente sopra i 35 gradi se il nostro organismo non riesce a disperdere il calore in eccesso tramite la sudorazione e a mantenere il corpo alla nostra temperatura media di 37 gradi. La temperatura corporea arriva quindi in 10-15 minuti a 40-41 gradi. Tra i primi sintomi che si possono avvertire ci sono debolezza, calo di pressione, nausea, gonfiore ai piedi e alle caviglie, ma anche vertigini e mal di testa. Il colpo di sole invece è legato all'esposizione diretta ai raggi solari che si aggiungono all'innalzamento eccessivo della temperatura corporea. I sintomi sono analoghi a quelli del colpo di calore, ma tra le altre la pelle esposta al sole può presentare arrossamenti fino ad arrivare a bolle o eruzioni cutanee. Comportamenti protettivi. Per prevenire insolazione e colpi di sole è importante prestare attenzione
ai propri comportamenti. Questo significa evitare di uscire di casa tra le 11 e le 18 e di svolgere attività fisica in quella fascia oraria o comunque sotto il sole, ma anche prestare attenzione ai tessuti che si indossano, meglio usare quelli naturali come cotone e lino e coprire capo e occhi. Non tutti sanno che quando il caldo raggiunge soglie critiche indicativamente sopra i 32 gradi, sarebbe meglio non usare i ventilatori. Spostano solamente l'aria che è già calda, non raffrescano. Questo potrebbe aumentare sudorazione e disidratazione. Va benissimo usare condizionatori impostati intorno ai 25-26 gradi e sempre con poco scarto rispetto alla temperatura esterna, ma assicuratevi che i filtri siano stati puliti di recente per evitare contaminazioni batteriche. Dal punto di vista nutrizionale non ci sono differenze indicate per aiutare l'organismo a prevenire il colpo di calore o il colpo di sole, perché sono le stesse. Da dove si parte? Facile, come abbiamo detto prima, dall'idratazione. In estate è fondamentale bere tanto e spesso, ma anche in questo caso esistono delle piccole accortezze di cui tenere conto. L'idratazione non deve essere mai massiva o concentrata e sarebbe meglio arrivare a 2 litri se non 3 al giorno. Si può bere acqua naturale, acqua frizzante e vanno benissimo anche le acque aromatizzate. Il tè freddo, fatto in casa, dolcificato con equilibrio, è una soluzione valida, mentre meglio limitare le bibite. Sarebbe meglio preferire acqua non fredda da frigor, ma a temperatura ambiente o fresca, che è stata tirata fuori dal frigor da almeno un'ora. E come mangiare? Anche in estate, con il caldo fuori controllo, gli esperti suggeriscono di fare dei pasti completi di verdure, alimenti proteici come uovo, pesce e fonti di carboidrati come pasta o pane. Attenzione però alla temperatura, meglio evitare sia i piatti troppo caldi che quelli troppo freddi. Sconsigliano anche di fare pasti dissociati con un solo tipo di nutriente o di affaticare in generale la digestione. Il nostro corpo, oltre a dover gestire il caldo, dovrebbe anche cercare di tenere attivo l'apparato digerente. Sarebbe troppo faticoso per il nostro organismo. Alimenti come cocomero, melone, pesche, albicocche apportano acqua e sali minerali come magnesio e potassio, fondamentali con il caldo, che supportano il corpo accaldato e ristorano in caso di colpi di calore. Quindi pasti leggeri, facilmente digeribili, è questo il segreto per supportare il corpo durante le ondate di calore e provare a prevenire conseguenze spiacevoli. Fate quindi attenzione a non esagerare con spezie e condimenti piccanti. Riso e couscous sono due fonti di carboidrati particolarmente adatte alla stagione. Tra le proteine prediligete quelle più digeribili come pesce e carni bianche e limitate gli alcolici che possono contribuire ad aumentare la sudorazione e la sensazione di calore. Anche per oggi, per quanto riguarda le informazioni sulla salute e il nostro benessere, ho terminato. Spero di avervi lasciato qualche notizia utile per la vostra giornata. Adesso invece diamo velocemente lettura delle celebrazioni.

di oggi. Le sante messe si concluderanno alle 18 a Vidalengo, domani invece 8:30 a Masano, 9 Misano, 18 Santa Liberata per la famiglia Carminati e Radaelli e le 20:30 a Vidalengo, naturalmente 8:30 anche in parrocchia con la messa per Cattadori Francesco e Davide, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. L'altra notizia che vi lascio per oggi è il funerale che si terrà domani 16 luglio alle 9:30. Le esequie sono di Ida Rossi, vedova Brezza, anni 83, partendo dalla sua abitazione. Per le altre iniziative, l'unica che vedo è il campo in montagna. Sabato parte il primo turno dei ragazzi delle superiori per il campo a San Giacomo in Valle Aurina. Auguriamo ai nostri ragazzi una buona vacanza. E dalla frequenza 92.20, lo spazio della Radio Magnolia, lo spazio che RCN Spazio in Blu dedica alla nostra parrocchia Santifermo e Rustico, è tutto. Per oggi vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicarmi anche in questa mattinata afosa e augurandovi una serena e tranquilla giornata, vi lascio le trasmissioni di Radio Cittanova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto. L'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
2: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63%, a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
2: sì.
1: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
2: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, di quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto.
1: Che è rimasto con te.
2: Esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona-Casalmaggiore e se vuoi vediamo anche come
1: ecco,
2: si
1: sarebbe
2: sviluppa.
1: Interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tra l'altro di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
2: Sì, sintesi velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti vengono inscatolati, stoccati in un magazzino e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
1: Sono moltissime.
2: Sono moltissime ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi godono di questo.
1: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve, riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
2: Sì, guarda, da 29 anni a questa parte, Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché sembra quasi esagerato, contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano, perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi che
1: e dà senso che anche alle nostre esatto. Azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend, perché appunto Cremona si è tenuta la 29ª giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni. Si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari al 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale. Su Cremona com'è andata?
2: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a un più 6% in più.
1: Più 6%, quindi sì. Superiore alla media regionale.
2: Di qualche centesimo, se vogliamo dirlo, sì, abbiamo superato la media regionale, e questo è sorprendente, perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare che cosa
1: loro,
2: si stia facendo.
1: Sanno esatto. Chi siete, sanno cosa fate.
2: Sanno cosa facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini.
1: Parliamo della tua zona in questo caso?
2: Della zona, sì, okay. Qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì, eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto, che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
1: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della colletta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo, e com'è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
2: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se stessi.
1: All'individualismo, quindi siamo molto orientati a sé.

0: un significato appunto che alla fine riempie il cuore, perché se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare mi ritrovo contento, con tutto l'impegno, con tutta la fatica,
1: la stanchezza,
0: non mi sono ancora ripreso, ma è veramente geniale, perché c'entra qualcosa in noi che però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
1: E a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi accoglie.
0: Ci proviamo, sì.
1: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere di avere un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
0: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati Cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per le 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano, che ho conosciuto proprio lì quando chiedeva l'elemosina, no? E chiacchierando, come stai, come non stai, insieme ad altri amici abbiamo detto: oh, ma oggi c'è la colletta alimentare, ti ricordi, vieni a farla con noi. Lui, senza battere ciglio, ha detto, con il suo italiano impacciato, assolutamente sì, e si è coinvolto per quello che poteva. Mm-hmm. Non poteva donare perché non ha di che dare, ma questo poco conta, perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato, lui ha detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
1: Quindi è diventato un volontario.
0: È diventato un volontario e con gli amici nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo, ed è bellissimo perché questo conferma che questo è un gesto dove, tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
1: E in questo caso può essere anche il tempo.
0: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice: questo è per voi. Venuta apposta per fare unicamente
1: un'intera spesa per la
0: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto: è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze, non ci sono parole da aggiungere, come no.
1: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
0: È così.
1: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
0: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Mm-hmm. Prossimo appuntamento novembre 2026, non so ancora il giorno, ma ci sarò.
1: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno.

giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Cinema e gnocco fritto. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Allora, donne pronte, perché oggi abbiamo tantissimi sacchetti da preparare. Sembra che venga molto bene il gnocco, c'è un po' da lavorare, ma sono circa 700-800, fa diviso 4, quanti sacchetti avvii?
2: Maria e le altre si vedono tutti i sabati e domenica. Il sabato si fa l'impasto e si mette a riposare. La domenica si stende e si cuoce. Campagnola Emilia, provincia di Reggio Emilia. L'esperienza che stiamo per vivere ci viene annunciata da un cartello all'ingresso dello stabile dove siamo entrati, che recita «Cinema e gnocco fritto». Sì, perché il corridoio su cui affacciano i locali cucina, dove abbiamo incontrato Maria e le altre, porta ad una sala cinematografica.
3: Proprio la peculiarità di questa sala, il fatto che si inserisca in uno spazio parrocchiale, uno spazio dell'oratorio, permette anche questa di essere una sala della comunità, quindi non ci sono solamente proiezioni di film per gli spettatori, ci sono anche viene usata anche dai giovani che frequentano l'oratorio, ci sono attività, noi pensiamo anche a dei pomeriggi proprio per gli anziani in cui vengono qua, guardano un film e poi rimangono nei locali a chiacchierare, a mangiare insieme, è proprio una sala a disposizione della comunità.
2: Un cinema con le poltrone rosse che profumano di nuovo. Qui il pubblico viene anche dalle province vicine. Fernando Bartacchini è il responsabile della programmazione della sala, volontario come tutte le altre persone che si danno il turno per far stare aperta la sala che rende unico l'oratorio della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio.
3: Il fatto di essere anche tanti volontari ci permette davvero di fare turni molto spalmati, quindi, e la cosa anche particolare è che ci sono tante famiglie, quindi capita molto spesso che in cassa, al bar o in cabina di proiezione si alternino proprio le famiglie, quindi non so, una singola proiezione può essere gestita da una famiglia che si divide i compiti e gestisce quella serata.
2: Come Enrico e sua moglie Maria Luisa.
4: È da quando eravamo ragazzi che noi frequentiamo l'oratorio e abbiamo sempre fatto volontariato. Crediamo che questa realtà sia importante per una comunità come quella di Campagnola.
5: Ce lo facciamo perché crediamo che possiamo essere di aiuto all'oratorio, ai bambini, soprattutto perché l'oratorio è poi soprattutto aperto per i bambini, però ci sono gli anziani, ci sono tutte le persone che vengono al cinema e è una realtà importante del paese l'oratorio.
2: A volere che a Campagnola aprisse una sala cinematografica fu un sacerdote, Don Gino Fiaccadori. A lui se ne sono susseguiti altri. Tutti hanno sempre creduto nell'importanza di tenere aperta questa sala.
3: Questa sala ha la particolarità di nascere insieme proprio alla struttura dell'oratorio, quindi quando nasce nel secondo dopoguerra, subito dopo la guerra, questo oratorio viene anche pensato uno spazio per il cinema. E nel 1949 arriva proprio la licenza di aprire un cinema parrocchiale. Don Gino Fiaccadori è il fondatore di questo oratorio, che ha voluto, curato la costruzione di questo oratorio e della sala cinema, però purtroppo ha perso la vita pochi anni dopo, proprio durante una gita nel fiume Po per salvare la vita a un ragazzo. Dopo Don Gino Fiaccadori si sono succeduti comunque altri sacerdoti che hanno comunque creduto sempre in questa sala e hanno puntato molto sulla permanenza di questa sala all'interno dell'oratorio. La nostra sala fa parte di ACEC, quindi di questa associazione cattolica degli esercenti dell'Emilia Romagna, proprio come mission quella di anche coordinare le varie sale parrocchiali, perché sono tutte sale parrocchiali quasi sempre interamente gestite da volontari. Pian piano abbiamo ampliato la nostra offerta e siamo cresciuti, quindi come anche giorni di proiezione siamo passati prima al sabato, al lunedì, oggi offriamo una programmazione su 4 sere a settimana.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: croyé in Pantheon in
5: semblance do santo.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buongiorno cari amici, allora di che cosa parleremo oggi? Parleremo della guerra tra USA e Iran che purtroppo continua e continua a salire anche il prezzo del petrolio che ha sfondato in sostanza gli $80 al barile. Poi la situazione delle carceri italiane sovraffollate con la temperatura che nelle celle spesso arriva a più di 40 gradi. Infine l'intelligenza artificiale perché se ne sta parlando in questi momenti proprio al Borgo Laudato Si, diciamo riflessi dell'intelligenza artificiale sulla pace, ma in realtà in qualche giorno fa se ne è parlato anche alla CISL per quanto riguarda gli effetti del lavoro. Allora appunto questi sono gli argomenti del mondo alla radio. E allora, l'ultimo aggiornamento sull'Iran, perché c'è stata appunto la terza notte di raid degli Stati Uniti, nuovi attacchi aerei appunto sono stati lanciati nei confronti della città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e quella portuale di Mashhad, ma anche a Bushehr, che ricordiamo è sede di una centrale nucleare. Una petroliera poi è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman. C'è da dire che anche in sostanza gli iraniani appunto stanno rispondendo, perché le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver intercettato diversi attacchi iraniani sul proprio territorio. Appunto l'Iran ha dichiarato di aver colpito il paese del Golfo in rappresaglia per gli attacchi USA sul suo territorio, e le guardie rivoluzionarie, ovvero i Pasdaran, avevano precedentemente affermato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. C'è pure da aggiungere che l'esercito della Giordania questa mattina ha intercettato 4 missili iraniani nel suo spazio aereo. Dunque la situazione non accenna a migliorare, e poco fa il presidente iraniano Netanyahu ha detto: se attaccati, la nostra risposta sarà davvero davvero forte. Così almeno ha detto il presidente iraniano, israeliano Netanyahu. Dunque, allora, quello che avete sentito è stato l'aggiornamento sull'Iran, e tutto questo sta provocando un forte aumento del prezzo del petrolio. Il WTI, che è una qualità, una contrattazione appunto di greggio, è schizzata a $80 al barile, questo fino a pochi minuti fa, e non è escluso che nel corso della giornata risalga ancora. Tra l'altro il Brent, che è la qualità del Mare del Nord, invece è arrivato a $85.6. Intanto l'OPEC ha ulteriormente abbassato la previsione sulla crescita globale di domanda di petrolio del 2026. Si tratta in qualche modo della terza revisione al ribasso consecutiva, attribuita a un calo della domanda, soprattutto in alcuni mercati chiave come la Cina e l'India, e soprattutto in seguito alle tensioni geopolitiche. Allora, nel frattempo stanno crescendo però l'utilizzo delle energie rinnovabili, perché nel giugno scorso l'energia solare ha generato il 25% dell'elettricità dell'Unione Europea, un record mensile secondo un'analisi pubblicata oggi dal think tank energetico Ember. Nei fatti però appunto l'utilizzo dei fossili rimane preponderante in Italia, ma anche e soprattutto in Europa, E questo quanto sta succedendo in Iran è davvero un problema sotto questo punto di vista, almeno così ci ha detto l'economista Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASBIS.
1: Certamente lo è, e la soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
8: Professore, però un intervento nel breve, che cosa si può concretamente fare? Perché appunto per investire nei rinnovabili ci vuole sicuramente tempo.
1: Il tempo che abbiamo perso va recuperato, dopodiché interventi molto mirati come quelli che facemmo con il governo Draghi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina con l'invasione russa, e cioè aiutare le famiglie più in difficoltà, le imprese più in difficoltà, ma lasciare che il segnale prezzi, diciamo così, passi anche nel sistema per accelerare quegli investimenti in efficienza energetica, in rinnovabili, che si possono fare anche a scala locale o individuale, anche da parte delle famiglie, perché, ripeto, questa è la soluzione di medio e lungo termine. Quindi aiutare nel breve termine va bene, ma anche e soprattutto accelerare la transizione.
8: Ecco, lei appunto dice accelerare sulla transizione, però lo dobbiamo dire, il Green Deal europeo ormai non riscuote più un consenso come alcuni anni fa. Bisogna fare anche un lavoro culturale a questo punto sui governi europei per far sì che davvero si acceleri verso le rinnovabili?
1: Ma quello che sta accadendo in tantissimi paesi è un'accelerazione, in Spagna, in Germania, in Francia ovviamente con il nucleare stanno rivedendo, ridisegnando i loro impianti, ma tutto l'Europa, tutti i paesi europei vanno in questa direzione, e l'Italia per troppo tempo abbiamo sentito da tanti politici bisogna rallentare, bisogna aspettare, bisogna rinviare. Il prezzo che famiglie e imprese pagano è figlio di questa politica, dunque è possibile accelerare, sì, è possibile cambiare in profondità anche i sistemi di governance del nostro paese, perché troppe regioni si stanno opponendo alla transizione. È un problema di sicurezza nazionale, è un problema di futuro anche a breve termine, dunque il governo dovrebbe essere molto più coraggioso in questa direzione. Dopo aver criticato il Green Deal, ora si tratta di attuarlo nel modo migliore per il nostro paese.
8: Professore, davvero per chiudere, se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
1: È così, lo sappiamo già, lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. Già adesso, non solo per l'inquinamento, ma vediamo anche per il cambiamento climatico, sono i più deboli a pagare il prezzo più alto. Dunque la transizione può avere anche un effetto di riequilibrio dei danni, ma soprattutto una maggiore e più equa distribuzione dei benefici.

0: E allora, noi adesso parliamo di intelligenza artificiale perché 30 premi Nobel, 20 principali esperti di intelligenza artificiale, tra cui membri di alcune big tech del calibro come OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, e poi 30 ex capi di Stato e di governo e 30 esponenti di università e istituzioni di ricerca tra le più importanti del mondo. Insomma, da oggi fino al 16 luglio il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo sta ospitando la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ovvero l'Assemblea Mondiale dei Premi Nobel sull'Intelligenza Artificiale e la Guerra Nucleare. L'obiettivo dichiarato è di generare un confronto virtuoso sul futuro della sicurezza internazionale, sul disarmo e la costruzione di un'economia di pace. Che un algoritmo capace di cambiare profondamente il modo di vivere e lavorare dell'uomo non possa sostituirsi alle capacità umane è la convinzione del cardinale Angel Fernandez Artime, proprefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
1: Come afferma Papa Leone XIV nell'introduzione all'enciclica, la tecnologia può curare, connettere, educare, custodire la casa comune, ma può anche dividere, scartare, generare nuove ingiustizie. In astratto, essa non è di per sé una soluzione ai problemi dell'umanità, come non è di per sé un male, ma concretamente non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa.

0: Ho voluto capire quale può essere l'impatto tra l'intelligenza artificiale e il lavoro. Una riflessione che parte anch'essa appunto dall'enciclica del Pontefice. Per il segretario generale del sindacato, Daniela Fumarola, la formazione in tutto questo è fondamentale.
1: Ma intanto non dobbiamo leggerla come una sfida di cui aver paura, perché in tutte le transizioni, in tutte le rivoluzioni c'è sempre stato un momento di preoccupazione. Noi invece pensiamo che questa sfida debba essere affrontata mantenendo sempre un principio saldo che il nostro Pontefice ci trasmette con molta lucidità, ovvero la centralità della persona. Quindi anche la sfida dell'intelligenza artificiale deve avere il carattere umano centrico, e questo per noi significa stare all'interno dell'algoritmo, cioè attraverso la contrattazione, attraverso la partecipazione, governare l'algoritmo e fare in modo che l'intelligenza artificiale possa aiutare i lavoratori e le lavoratrici. Se penso per un attimo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono situazioni che sono, ci sono mansioni che sono ripetitive e che mettono in difficoltà i lavoratori e le lavoratrici. L'intelligenza artificiale può aiutare a non svolgere queste mansioni, ma a svolgerne delle altre. A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione. Dobbiamo poter investire in competenze, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione. Il Papa usa, tra le tante parole che ci consegna, una a noi molto cara, ovvero la partecipazione. Pensiamo che questo sia il tempo nel quale ognuno deve assumersi il proprio pezzo di responsabilità, deve esercitarlo e deve realizzare gli obiettivi che possano dare un riscontro positivo alle persone, che possano dare una speranza alle persone, soprattutto a quelle che rischiano di rimanere indietro.
2: Ecco, però questo poi rilancia il tema del salario povero. Anche quest'anno probabilmente i salari non recupereranno l'inflazione, anzi forse staranno nettamente di sotto.
1: Noi abbiamo nel nostro paese il tema dei salari, ce l'abbiamo da un po' di anni, che non si risolvono attraverso un salario minimo legale. Secondo noi si risolve attraverso un salario minimo contrattuale, ovvero ancora una volta l'esercizio della responsabilità da parte dei soggetti che se ne devono occupare, ma questo significa rinnovare tutti i contratti pubblici e privati, fare aumentare la produttività e redistribuirla sulle buste paga, ma per aumentare la produttività c'è bisogno che nelle imprese si facciano investimenti, e gli investimenti vanno di pari passo con innovazione e formazione. Quindi sono questioni che si tengono tutte quante insieme. Noi siamo perché si arrivi ad un grande patto della responsabilità che abbiamo lanciato già al nostro congresso, ed è il luogo stabile nel quale ci si dovrebbe incontrare con le parti sociali, ma anche istituzioni, anche governo, per traguardare obiettivi condivisi. Bisogna ognuno che mettere da parte aspetti che ci dividono per convergere invece verso quelle soluzioni che servono proprio per dare respiro alle persone, alle famiglie, agli anziani, alle stesse imprese, a quelle imprese sane che ancora credono nel nostro paese e vogliono continuare ad esserci.
0: Insomma, la magnifica Humanitas ci ricorda anche la dignità del lavoro, ed è in qualche modo uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa. Il problema oggi non è solo un fatto di dignità, ma dobbiamo capire anche che fine faranno i posti di lavoro come li conosciamo oggi. In Europa alcuni studi calcolano che almeno 140.000 posti di lavoro sono stati già persi, e questo per colpa dell'intelligenza artificiale. I più a rischio sono quelli ripetitivi, dove la creatività o la manualità giocano un ruolo assolutamente marginale. Ma è chiaro che il panorama è in rapida evoluzione. Quello che sta succedendo adesso probabilmente tra 6 mesi sarà già vecchio. E tra l'altro dobbiamo pensare che ci sono alcuni modelli di intelligenza artificiale che oramai si addestrano da soli. Dunque non c'è più bisogno né di ingegneri elettronici né di softwareisti. Insomma, davvero un panorama complicato che dobbiamo cercare di leggere assieme, che probabilmente appunto

0: nei prossimi mesi ci riserverà altre sorprese. Ma l'economista Leonardo Becchetti sembra discretamente ottimista.
1: Fondamentalmente l'automazione cognitiva di tutti i nostri processi cognitivi. Io credo che il Papa ha fatto bene, il titolo già è bellissimo, Magnifica Humanitas, per dire che la nostra umanità è di più rispetto anche alle illusioni scientiste. Ogni volta che c'è un grande progresso scientifico nella storia c'è lo scientismo, cioè gli scienziati vogliono sostituire la religione, pensano che la scienza sia tutto. Il Papa spiega che la nostra umanità è di più delle macchine, è di più anche del nostro rapporto con le macchine. E poi secondo me bisogna essere ottimisti sugli effetti sul mercato del lavoro, almeno io lo sono molto.
2: Su cosa poggia questo ottimismo?
1: Beh, quello che noi chiamiamo l'effetto Givens. Givens, quando inventarono la gru meccanica, rassicurò tutti dicendo che i posti non sarebbero diminuiti e gli operai nel settore delle costruzioni sarebbero aumentati, perché noi non capiamo che ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Pensate, quando la macchina da scrivere è finita non avremmo mai potuto immaginare cosa avremmo fatto col computer, col PC e coi cellulari. E succederà la stessa cosa. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario, e il problema è la formazione dei lavoratori che dovranno passare magari da un settore all'altro e dovranno imparare a lavorare con intelligenza artificiale.
0: Ecco, appunto, il problema sono le competenze, Becchetti, perché comunque negli Stati Uniti soprattutto i lavori di bassa, diciamo, di bassa qualità sono stati già sostituiti dalle macchine. In Europa rischiamo di essere indietro sotto questo punto di vista?
1: No, sta succedendo. Per esempio spariscono lavori come quello dei traduttori online, dei traduttori ai congressi, perché, ripeto, non solo... Certe volte alcuni lavori a bassa qualifica resistono anche meglio quelli fatti di manualità, no? Per esempio un parrucchiere o chi usa la manualità. E invece diventa più difficile l'ingresso dei giovani anche qualificati nel mercato del lavoro, perché fare un rapporto, fare una rassegna della letteratura o della stampa, cosa che prima era l'attività di ingresso di un giovane, oggi ce la fa l'intelligenza artificiale. Quindi il giovane è chiamato ad entrare a un gradino superiore, cioè gli si viene chiesto di saper lavorare con questi strumenti per fare magari qualcosa di più evoluto.
0: Ora voltiamo pagina, perché il sovraffollamento delle carceri italiane è ai massimi storici. Pensate, ospitano circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti. In sostanza il sovraffollamento è del 139%, con 73 istituti che addirittura superano il 150%. E la situazione sta peggiorando in questi giorni col caldo alle stelle. Zero condizionatori, pochi ventilatori. Inoltre il 42% delle strutture visitate dall'associazione Antigone non sono garantiti i 3 metri quadri minimi per persona. In 8 carceri si supera il 200% della capienza, con punte di oltre il 230% registrate a Milano San Vittore. A tutto questo si aggiunge un segnale anche molto preoccupante, perché per la prima volta rallenta, in alcuni casi arretra addirittura, il sistema delle misure alternative alla detenzione. Insomma, dal carcere si esce sempre meno. Allora, oggi una serie di associazioni, movimenti hanno visitato alcuni penitenziari italiani principali. A Regina Coeli noi abbiamo incontrato, tra gli altri, Patrizio Gonnella, presidente Antigone, Stefano Anastasia, garante dei detenuti nel Lazio, e la deputata Ilaria Cucchi. Patrizio Gonnella, che situazione avete trovato?
3: 1.100 persone che si devono dividere 560 posti, in una situazione ovviamente che è quella che vedete qui, sentite qui, di caldo, che fuori dentro prende delle forme particolarmente intense, e dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Questa è ovviamente Regina Coeli, un carcere vecchio, quindi non ci sono colpe dei che possiamo attribuire agli operatori e la struttura in sé, ma è anche questo fatto che abbiamo deciso che in carcere bisogna finirci a morire più facilmente, perché poi alla fine abbiamo visto ragazzini di 19 anni che sono, è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà, trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolare. Speriamo che ci sia una presa di coscienza. Il carcere in estate è il carcere dei morti, dei suicidi, quindi se prendiamo adesso, siamo a metà luglio, speriamo che ci sia adesso quel tasso di attenzione, di sensibilità che possa portare a provvedimenti che noi abbiamo ben chiari quali potrebbero essere per la prossima estate.
0: Stefano Anastasia, e in qualche modo sono state messe in atto delle contromisure contro questo caldo?
4: No, misure per il caldo non mi pare che ce ne siano. C'è un impegno generico in amministrazione a distribuire frigoriferi e ventilatori. Quello che noi abbiamo verificato qui è che ci sono molte camere detentive che sono senza ventilatori, e questo è un problema. Non solo, voi dovete sapere che le persone detenute hanno la possibilità di andare all'aria due volte nel corso della giornata, la mattina e il pomeriggio. L'aria del pomeriggio è dalle 13 alle 15, quindi potete immaginare che cosa significa fare l'aria il pomeriggio dalle 13 alle 15 nei cortili di Regina Coeli, cioè quando il sole è esattamente come noi lo sentiamo in questo momento. E queste sono disposizioni che ovviamente possono essere mutate, in questo caso anche per organizzazione dei singoli istituti, perché l'aria si può fare anche dopo le 4, dopo le 5, magari alle 6, diciamo, quando il caldo è un po' meno, diciamo, un po' meno soffocante. Queste sono le cose ovviamente minimali. Poi il problema vero, appunto, è che abbiamo in un istituto come questo abbiamo il doppio delle persone che normalmente potrebbero starci, e questo significa la terza branda, questo significa una carenza anche inevitabile di attenzione del personale, perché il personale di un istituto penitenziario non è fatto sulla base del sovraffollamento, è fatto sulla base della capienza regolamentare. La capienza regolamentare è la metà di quello che dovrebbe essere, quindi è più difficile fare i colloqui psicologici, i colloqui degli educatori, prestare attenzione ai bisogni delle persone e alle loro sofferenze.
0: Ilaria Cucchi, che cosa l'ha colpita di più della giornata di oggi?
5: Io credo che sia molto bello, molto importante che oggi la società civile sia entrata nelle nostre carceri, in molte carceri del nostro paese. È importante perché io dico sempre che di carcere se ne parla poco e se ne parla male, perché il carcere non lo si conosce fino in fondo. La sensazione che ho avuto, terribile oggi, io entrando qui dentro, è che ci si accorge una volta di più che l'articolo 27 vale soltanto per chi se lo può permettere, e purtroppo in carcere ci sono, sì, parliamo di sovraffollamento, ma è costituito dai cosiddetti ultimi, dai derelitti, e di quelli non importa niente a nessuno. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa e grazie a voi giornalisti per averci dato voce. È molto più importante di quello che immaginate. Ci sono veramente pochi strumenti, si spende anche veramente poco per il carcere, perché in fondo il messaggio che deve passare è che i detenuti devono soffrire un po' di più, quindi in realtà non credo che verranno presi, se continuiamo di questo passo, provvedimenti seri per come dire, rendere un po' più umano il carcere.
0: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Paul Simon, poi il mondo alla radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
2: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine, e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
1: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
2: No, è stato, allora, io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre... Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ho detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro? E soprattutto, c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza, ma in qualche modo anche di rinascita, grazie proprio all'agricoltura?
2: Allora, sì, sono 2 ragazzi di una certa età. Noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, Cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, è veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in 8 pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quel carattere molto difficile, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare le capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
0: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi entrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
0: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un film troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
0: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra, chi ci appassiona all'agricoltura ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
0: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
0: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no, poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
0: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione, ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo, poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.
1: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
3: La Fondazione nasce per un lascito testimentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
1: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
3: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita queste realizzazioni di queste orticole.
1: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
3: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi al contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.
1: E allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalà Società Agricola opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. e si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale è soprattutto un progetto di integrazione.
4: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
1: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
4: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri e extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti e ad affrontare le campagne. E loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
1: Ecco, senta, lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, e in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
4: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.
1: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole pontine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento, e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
5: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che
0: arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani, e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
1: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
0: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita.

0: creare valore umano, questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
1: Ecco, allora questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
0: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quelli in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita, quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
1: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da me, Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

0: In Blu 2000 News.
1: Avanti tutta, dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro fronte sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Kiev, crocevia di pace, nella capitale ucraina prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zuppi, arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen, Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia, in Sardegna già toccati 40 gradi, primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord, tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Pierachile Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Pierachille, sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduce le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano, le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta a fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
3: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18 e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri l'Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele. Sesto round negoziale, la presenza solo di diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano, con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CEI, il cardinale Zuppi.
5: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumi, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,38%, a quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aria sull'Europa, il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche temporali con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazzateruel.
6: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva, le temperature avanzano con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori e fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini e dentro la giornata odierna, secondo me, sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel Torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Operazione della polizia nel quartiere Milano a Torino, 11 le persone arrestate, oltre 200 quelle identificate, sequestrate, droga e 21.000 pastiglie di Rivotril. David Murgia.
7: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati, motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che si assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati emessi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dalla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti.

passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del

canzone, vegliate al lume del rancore, che preparai di esame, diventai un procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

라고 생각하시면 됩니다.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La nuova ondata di raid americani sull'Iran. Il presidente americano Trump intanto fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito dallo stretto di Hormuz.
2: Quarta notte di su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18, e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia: la prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Siglata un'intesa per un partenariato industriale nel settore della difesa. E in Ucraina continua la visita del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato della Santa Sede. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma tra Israele e Libano, lo rende noto l'agenzia libanese NNA, secondo cui le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. La politica alla Camera: proseguono le votazioni sugli emendamenti della riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia i franchi tiratori dopo che ieri è stato respinto un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i 2 cugini definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Terza ondata di caldo, oggi nella sua fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso e domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi in Sardegna.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi Lorella parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario, di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla Porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina. Insomma, questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo, al termine della Messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari. Insomma, il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la Porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere, Lorella, di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sull'orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 volle recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il molo dove lo incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota. Non sono semplicemente coordinate geografiche, a volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro. E ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto di Gesù che spezza il pane per donare. Ecco, quindi il Papa ha detto: beh, non voglio darvi parole, ma voglio farvi vedere un gesto che è quello della condivisione. Ecco, io partirei da qui, Lorella.
1: Sì, l'Eucaristia parla, ha un suo linguaggio, un linguaggio appunto di gesti, di parole, ma soprattutto un segno forte, è il cuore della fede cristiana. L'Eucaristia è il centro della nostra vita di fede e del nostro orientamento da cristiani in tutti i percorsi della vita. E tra l'altro Francesco nel 2013 volle costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e fonda la parola. non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, è la liturgia che prende piede e si fa valere, fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
0: E infatti Lorella, mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare. Io leggo testualmente: di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no, Lorella?
1: Sì, in effetti è un'affermazione di incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
0: Ecco, Lorella, io mi soffermerei ancora su questo. Non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, ma tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo, questo dono.
1: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. Spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone, in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio dentro i propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi appieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. E quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
0: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste. Da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano. E anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, lo vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
1: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare. Ci dice anche una tesi abbastanza

0: cambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa perché è teologica e pastorale e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti. E gli effetti concreti, in effetti, Papa Leone li spiega stupendamente, soprattutto nel suo ultimo capolavoro, oserei dire, che è l'enciclica Magnifica Humanitas, che è proprio sulla custodia della persona umana e quindi si inserisce appieno in questo discorso.
1: Chiaramente il Papa fa riferimento anche a essere veramente umani in questa società che ci vorrebbe un po' destrutturare e far diventare altro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che a Lampedusa si sono date a fare per accogliere quelle persone che non ce l'hanno fatta e sono morte, hanno dato degna sepoltura a quanti hanno potuto, ma anche quelli che ce l'hanno fatta e sono arrivati e sono stati accolti in strutture anche ecclesiali, il Papa a un certo punto fa riferimento alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, nonno Lorella.
0: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti: io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà, anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze, e questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, lo hanno sfamato. Ma attenzione, anche il non scegliere quelle azioni buone, anche il non averlo fatto ha una conseguenza. Saranno fuori dal regno di Dio, verranno chiamati maledetti, come si dice proprio nel testo di Matteo, tutti coloro che non mi hanno sfamato, non mi sono venuti a visitare, non mi hanno accolto. Allora, nel non accogliere non è che c'è un'azione diretta violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi, perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo.

0: Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza e, come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni. È un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
1: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano, che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale, secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi. Perché ha questa forza di attualità?
0: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori, perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso. In Dilexit Nos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti, proprio su questo punto, Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e del levita che vedono l'uomo mezzo morto, però passano oltre. Non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
1: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vale la pena in questa epoca nostra che stiamo vivendo molto particolare ricordarcelo sempre. Un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.
0: Verissimo, verissimo, è come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione. Compassione che ricordiamo sempre in ogni occasione non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza, cioè a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto. Torniamo sempre a quel discorso, la tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una e quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
1: Abbiamo,
0: anche questa la fede.
1: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia appunto in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
0: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele, che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, nelle braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche appunto simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che appunto è maturata e cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna, quindi questo doversi per forza possa spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede appunto la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria ci anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
0: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie da Federico Piana per averlo seguito fino a questo punto. La trasmissione ovviamente la potete riascoltare tramite il sito internet e quindi tramite podcast, e noi ci risentiamo invece domenica prossima. Mi raccomando, scrivete al 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: mercoledì 15 luglio prosegue la missione del Cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa. Oggi a Kiev la preghiera del presidente della CEI: Dio conceda una pace giusta. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime. Intanto Trump fa marcia indietro su Hormuz al posto dei dazi al 20%, nuovi accordi commerciali. Caldo record in Europa, in fumo migliaia di ettari in Spagna, Grecia e Italia, dove è alto l'allarme anche per la situazione nelle carceri. 14:43 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. È in missione in Ucraina da lunedì 13 luglio il cardinale Matteo Maria Zuppi per portare la vicinanza di Papa Leone XIV, obiettivo anche rinsaldare l'azione umanitaria della Santa Sede volta a favorire il rimpatrio delle salme e dei bambini portati in Russia e anche lo scambio dei prigionieri. La prima tappa ieri a Leopoli, oggi nella capitale Kiev. Salvatore Cernuzio.
3: A quello stesso cielo, da dove ancora fino a stanotte sono piombati missili e droni, il cardinale Zuppi, dalla capitale Kiev, ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele, insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera, esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione, iniziata nella colonia penale Zakid 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che, ha detto il porporato, mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
2: A Kiev anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sul tavolo un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Presente anche il presidente Zelensky, che esprime soddisfazione per la sigla del partenariato. Sul terreno, attacco russo sulla città di Odessa nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3 vittime anche nel Belgorod. Al quarto giorno dalla ripresa di attacchi incrociati si registra una nuova escalation in Medio Oriente nel conflitto tra Iran e Stati Uniti. Washington insiste con i raid e sul terreno si registrano 30 vittime civili iraniane. Il nodo del contendere resta lo stretto di Hormuz, rispetto al quale Trump fa retromarcia sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito delle navi e propone invece accordi commerciali. Marco Guerra.
4: Alle 6 del mattino di oggi, mezzogiorno in Italia, le forze degli Stati Uniti hanno iniziato un'ondata di attacchi contro l'Iran, progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi nello stretto di Hormuz. E quanto annuncia il comando centrale USA su X, l'intensificarsi dei raid era già evidente nelle ore precedenti. Nella notte sono state colpite diverse località iraniane proprio nei pressi di Hormuz e in mattinata il governo di Teheran ha riferito di oltre 30 civili e 7 militari uccisi. L'Iran, dal canto suo, ha colpito obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. Hanno rivendicato gli stessi Pasdaran. Secondo Axios, Trump valuta ora un'offensiva su larga scala. Sempre Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche e ha fatto marcia indietro su un pedaggio per il passaggio di Hormuz, sostituendo questa proposta con accordi commerciali con i paesi dell'area. Secondo l'Iran, al momento lo stretto è completamente chiuso.
2: Ancora cronaca, l'Europa nella morsa del caldo con temperature superiori ai 40 gradi. In Italia 15 le città da bollino rosso, continua l'emergenza incendi, particolarmente colpito il Piemonte e la Valle di Susa, dove le fiamme hanno distrutto 700.000 alberi e un'area tra gli 8 e i 9 chilometri quadrati. Per capirne le cause, Silvia Giovanrosa ha sentito Stefania Fiore, comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Roma.
5: La maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo. Un'eccezione sembra rappresentata appunto dal caso del Piemonte, in cui le prime valutazioni sembrano attribuire l'evento all'origine meteorologica. Violenti temporali estivi hanno generato dei fulmini dando vita a fuochi che poi si sono espansi a causa dei forti venti di fen.
6: Queste temperature molto alte concorrono allo sviluppo di incendi così vasti?
5: Negli ultimi anni il cosiddetto riscaldamento globale ci dà dei fenomeni che possono aumentare l'ingovernabilità dell'incendio. La siccità prolungata che rende i terreni assolutamente secchi, oppure le ondate di calore estremo, anche se localizzate, che aumentano la rapidità di propagazione delle fiamme. Ventate forti o forti correnti d'aria secca spingono i fronti di fuoco, mettendo a volte anche a rischio la vita degli operatori che stanno lottando per contrastare l'incendio.
2: E il caldo sta mettendo a dura prova anche il mondo delle carceri italiane, dove il sovraffollamento è a massimi storici. Sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti, appena 46.300 realmente disponibili. Ieri delegazioni di associazioni sono entrate nei penitenziari italiani per una verifica delle condizioni di vita. Sentiamo Alessandro Guarasci.
7: In Italia il sovraffollamento supera nelle carceri il 139%, con 73 istituti che vanno oltre il 150%. Inoltre il 42% delle strutture non sono garantiti nemmeno i 3 metri quadri minimi per persona. E la vivibilità peggiore in questi giorni, col caldo alle stelle, zero condizionatori, pochi ventilatori. Nelle celle si può arrivare anche a 35 gradi. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, è stato assieme ad altre organizzazioni a Regina Coeli a Roma,
8: dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Abbiamo visto ragazzini di 19 anni, che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari.
2: L'Unione Europea prepara la stretta sull'utilizzo dei social da parte dei minori, con particolare attenzione agli under 13. Andrea De Angelis ha intervistato Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
9: Per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, anzi una sovrapposizione, tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati ed il telefonino è diventato regalo della prima comunione, e il grande aumento di richiesta aiuto per i disturbi mentali.
10: Professore, quali sono le evidenze cliniche?
9: Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli, anche quando i genitori non sono in grado di farlo.
2: Proseguono a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano, ospitati nell'ambasciata degli Stati Uniti. Al centro dei negoziati l'attuazione dell'accordo quadro raggiunto il 26 giugno a Washington. E ora in chiusura la cultura, un percorso immersivo tra archeologia, videoarte e intelligenza artificiale, racconta un volto poco conosciuto dell'Egitto. È la mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana, fino al prossimo 15 novembre. Maria Milvia Morciano.
11: Non solo piramidi e faraoni. Egyptus conduce il visitatore alla scoperta delle oasi del deserto occidentale, che tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C. furono importanti centri agricoli e commerciali dell'impero romano. Il percorso alterna reperti archeologici e installazioni multimediali, e si conclude con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che ricostruisce la vita quotidiana in una grande oasi del IV secolo d.C. attraverso lo sguardo di una bambina. La direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi:
12: la mostra archeologica vuole restituire un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra e continua ad avere come forza proprio di racconto.
11: Un progetto che utilizza i nuovi linguaggi digitali senza rinunciare al rigore della ricerca archeologica. We'll be right back.
2: Bene, è tutto per ora. Da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera proseguono i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia ai franchi i tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
2: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude le parole della Premier Meloni, che aveva forzato la mano dell'emendamento che rintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, oggi a Kiev, la Presidente della Commissione europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il Presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il Cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il Presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come dicevo,

minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogne, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Il Santo Padre, inoltre, ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'Arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della Cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane.

0: Alle 10:30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina il vescovo, i signoristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato vari, ma realmente ci sarà questa sera anche una veglia, ma vari momenti di preghiera molto forti, ricordando i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commossi, emozionati e aspettano dal Papa parole. So che ero lì a Barcellona, a Tenerife e ha già detto parole di fuoco, vorrei dire, su che cosa vuol dire essere persona e come accogliere la persona umana. L'ultima enciclica, la prima enciclica, ne parla in modo incredibile ed è questo che aspettiamo da Papa Leone.
0: Ecco, tu personalmente che cosa, cioè dalle sue parole, cosa ti aspetti a Lampedusa?
1: Una parola veramente chiara, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a questa, alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture, cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno. Oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè era una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è un, non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
0: Suor Antonietta, però sembra che il tema resti sempre no, spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
1: molto,
0: no?
1: Noi credenti,
0: che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
1: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione. Lo so, perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea questa mentalità di difficoltà, perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che vadano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa. La maggior parte camerieri, eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco.
0: Suor Antonietta,
1: certamente ci sono difficoltà, certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
0: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta sì. In modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio Bergoglio, no? A volere la vostra presenza sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
1: Sì, sì, in effetti quando venne chiese non ci sono suore sull'isola, e da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una, e molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia, poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali. Oggi presenti sull'isola sono tre sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre due sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle. E realmente fanno anche un lavoro così con i migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, molto bello. Soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni, perché abbiamo un unico obiettivo, che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli: santità, l'aspetto a Lampedusa. E lui è stato davvero molto contento.
0: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
1: Gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà, ecco. Noi non possiamo non accogliere, nel senso, non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
0: Quindi il tuo invito è: apritevi, apriamoci, ascoltiamo, siamo in relazione con queste persone.
1: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, un'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

0: Sono le 14, 35 minuti e 12 secondi. Questo è Pop Today, il programma che racconta la giornata di Papa Leone, il quale domani sarà a Lampedusa, dove ovviamente si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo del Santo Padre. In prima linea c'è anche Don Carmelo Petrone, direttore del Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, il quale gestisce la sala stampa. Stamattina l'abbiamo intervistato, sentiamo. Don Carmelo, come stai? Una domanda retorica, ma non molto, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone.
1: Benissimo, benissimo. Ovviamente, diciamo, facendo parte della macchina organizzativa, nello specifico mi sto occupando, come per la volta precedente, della sala stampa. Quindi tutto il discorso accrediti, il discorso rapporto con i giornalisti e con tutti quelli che diciamo chiamano per avere informazioni e notizie della visita del Santo Padre.
0: Quanti saranno i giornalisti presenti a Lampedusa per la visita di Papa Leone?
1: I giornalisti accreditati tramite il forum che abbiamo predisposto sono 210. Ad oggi sono arrivati quasi 70 giornalisti.
0: Come avete organizzato l'accoglienza?
1: L'accoglienza, la sala stampa, così come la volta precedente, è presso un ristorante, che è, diciamo, il luogo più prossimo al luogo della celebrazione, a 50 metri dal luogo. Abbiamo, grazie anche alla generosità della proprietaria Valentina, che ha messo a disposizione la struttura, abbiamo attrezzato qui la sala stampa, ovviamente attrezzata di tutto punto per ospitare i giornalisti che qui lavoreranno, che qui trovano, ecco, un collegamento, trovano il posto dove appunto svolgere il loro lavoro.
0: Senti, alcuni arriveranno, o meglio partiranno stasera da Agrigento, giusto? In nave?
1: Sì, per favorire, ecco, la partecipazione di quanto più gente possibile, è stata predisposta in particolare questa nave che partirà stasera, quindi i pellegrini passeranno la notte in nave e arriverà domani mattina a Lampedusa. Quindi arriveranno in mattinata e parteciperanno agli eventi della visita del Santo Padre. In particolare il cuore della giornata sarà la celebrazione eucaristica, e nel pomeriggio ripartiranno.
0: Siamo nel bel mezzo della stagione turistica. I lampedusani come stanno vivendo questi giorni e queste ore?
1: I lampedusani stanno, ovviamente, ecco, oltre al carico turistico, appunto, come tu dicevi, hanno veramente aperto letteralmente con le loro case per ospitare quanta più gente possibile. Ovviamente, dicevo, ci sono i limiti, ecco, di una realtà piccola come Lampedusa, però Lampedusa è stata all'altezza della situazione. Ovviamente ci sono anche, come ovvio, i lavori preparativi, in preparazione a sistemare, ecco, il percorso papale.
0: Senti, qual è il valore di questa visita per la Chiesa di Agrigento?
1: Il valore di questa visita è indubbiamente quello di essere confermati dal Santo Padre. Il Santo Padre lo ha fatto già con i messaggi espliciti, ecco, appunto, che ha fatto nel suo recente, ha voluto lanciare nel suo recente viaggio in Spagna, alle Canarie, in modo particolare, perché le Canarie sono la Lampedusa della Spagna, perché vivono grosso modo, ecco, lo stesso problema, certo in maniera con contesti diversi, però il Santo Padre viene, appunto, lo ha detto anche già nel messaggio del 9 settembre scorso, per confermare, appunto, l'opera e l'azione delle comunità samaritane, ecco, di Lampedusa e Linosa. Linosa è la piccola isola che fa parte del comune di Lampedusa, che ovviamente ha un carico minore, però anch'essa con i suoi abitanti negli anni è stata avamposto dell'accoglienza. E dico sempre, la nostra è una generazione fortunata, la nostra, parlo di noi, parlo della Chiesa agrigentina, perché in 40 anni abbiamo avuto la visita mai avuta prima, ecco, in 2000 anni di storia di cristianesimo, di ben 3 visite di pontefici: Giovanni Paolo II nel 93, e a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi lancia il famoso grido contro i mafiosi, no, convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Poi Papa Francesco, che sceglie nel 2013 proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, e adesso Papa Leone, che ritorna sui passi di Francesco per abbracciare appunto la comunità, per ricordare i migranti morti in mare.
0: Don Carmelo, Papa Francesco l'8 luglio 2013 venne per chiedere perdono ai migranti, al Signore, celebrò una liturgia penitenziale in cui parlò per la prima volta della globalizzazione dell'indifferenza e di una società che aveva dimenticato l'esperienza del piangere.
1: Sì,
0: temi sempre attuali, no?
1: Sì, temi attualissimi, che il Papa ha anche ripreso sempre in quel messaggio di cui ti dicevo del 9 settembre scorso. Mentre Papa Francesco ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, Papa Leone stigmatizza la globalizzazione dell'impotenza, perché molte volte, dice il Papa appunto, ci sentiamo impotenti dinanzi a questo fenomeno, che è certamente più grande di Lampedusa, che è certamente più grande di Linosa, più grande dell'Italia, ed esige appunto una risposta europea, esige una risposta internazionale.
0: Don Carmelo, tu quella giornata con Papa Francesco nel 2013, come l'hai vissuta? Anche allora, no? Come accennavi, curavi la gestione della sala stampa.
1: Sì, ho curato anche allora la gestione della sala stampa, e tengo a precisare una differenza fondamentale. Mentre oggi abbiamo avuto un bel po' un lasso di tempo congruo, ecco, per preparare il tutto, allora la visita fu annunziata il 30 di giugno e si compì a distanza di cinque giorni appena per organizzare quella visita, tieni conto, ecco, il fatto che Lampedusa, come ti dicevo, non è la terraferma, ecco, per arrivare da Porto Empedocle a Lampedusa ci vogliono almeno 10-12 ore di nave, con tutti i problemi logistici appunto che una situazione del genere comporta. Però allora ce l'abbiamo fatta con l'aiuto e la collaborazione di tanti, soprattutto delle autorità civili, militari, della protezione civile. Sì, quel giorno ero anch'io qui in sala stampa a svolgere lo stesso servizio che sto svolgendo oggi.
0: E la notte prima non hai dormito?
1: La notte prima non ho dormito, sì, perché come ho scritto, ti ho raccontato, mi pare anche per telefono, era il 7 luglio, che il viaggio fu l'8 luglio, e mi chiama padre Lombardi, appunto, Carmelo, sì, mi dica padre, raggiungimi ecco al Bembì dove per notto, no? L'ho raggiunto e mi consegna una chiavetta che conservo gelosamente, una chiavetta digitale, era un SB con lo stemmino pontificio, e mi disse appunto, guardandomi negli occhi, qui c'è l'omelia che il Santo Padre appunto pronuncerà domani durante la messa. Ovviamente, come tutte le cose date in anticipo, mi raccomando di fare in modo di evidenziare e curare che il testo era appunto sotto embargo, di fare le copie necessarie e di distribuirle in sala stampa. Io andai in parrocchia a stampare appunto l'omelia, e ebbi il privilegio di leggerla per primo, quell'omelia, almeno tra i giornalisti, tra coloro che poi l'indomani l'avrebbero ascoltata, e mi resi conto subito, ecco, della portata, ecco, di quel messaggio. E la notte, ecco, perché non ho dormito, mi rimbombavano quelle domande che Papa Francesco fece, no? Chi ha pianto, no? Chi ha pianto oggi per questi migranti morti in mare? E quindi lui allora chiese perdono, chiediamo perdono per l'indifferenza appunto verso questi fratelli, verso queste sorelle, e poi fece una preghiera accorata al Signore, oltre appunto alla richiesta alla richiesta di perdono, fece anche appunto questo appello chiedendo di non disinteressarsi appunto delle sorti del fratello, richiamando le domande bibliche: Adamo, Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello che grida fino a me? Ecco, parole che non mi hanno fatto dormire, poi sentite l'indomani in presenza, ecco, sono state, ecco, tutta un'altra cosa.
0: Ecco, e poi l'indomani, come hai vissuto la giornata con Papa Francesco? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi?
1: Dopo la messa c'è stato un momento in parrocchia in cui il Santo Padre ha salutato la comunità, c'è stato il cosiddetto baciamano in parrocchia, l'ho salutato, appena appunto ho detto che curavo l'ufficio stampa, gli diede anche la copia del settimanale diocesano di cui appunto sono direttore, e lui mi ha ringraziato, ecco, per il servizio reso al suo ministero attraverso è nel campo della comunicazione, mi ha benedetto anche in tal senso.

0: Tutto pronto a Lampedusa per la visita pastorale di Papa Leone in programma domani mattina, che seguiremo in diretta a partire più o meno dalle ore 9. Una visita che unisce diversi punti sul tema dell'accoglienza: la tappa alle Canarie, quella a Sant'Angelo Lodigiano per il saluto a Santa Gabrini, la patrona dei migranti, e il ricordo di Papa Francesco, il quale nel 2013 sorprese tutti recandosi a Lampedusa, dove offrì parole e gesti rimasti impressi nella memoria collettiva a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Nastasi, attualmente rettore del seminario vescovile di Agrigento. Sentiamo. Papa Leone viene a Lampedusa in ricordo della storica visita di Papa Francesco l'8 luglio 2013. Tu allora eri parroco della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa e Bergoglio venne proprio a seguito di un tuo invito, una tua lettera, è così?
1: Sì, diciamo che l'input iniziale probabilmente fu la lettera che avevamo inviato a marzo del 2013, il giorno dell'inizio del ministero petrino di Papa Francesco. Era una lettera augurale nel quale spiegavamo un po' quello che era il dramma che l'isola viveva e nello stesso tempo la fatica della risposta che la comunità cercava di dare al dramma di allora, come anche nel tempo presente, se vogliamo. Nella lettera, che era, ripeto, augurale, c'era l'invito a visitare l'isola.
0: E poi ci fu questa risposta abbastanza inaspettata, almeno dalla prospettiva dell'opinione pubblica nazionale e internazionale.
1: Per primi la sorpresa è stata nostra per certi versi, perché non immaginavamo che sarebbe venuto e che avveniva quella visita in un tempo così immediato, perché è stata preannunziata a noi circa 10 giorni prima e poi, così come è avvenuto, l'8 di luglio arrivò a Lampedusa.
0: Papa Francesco sull'isola pronunciò un'omelia fortissima. Quali parole ti colpirono in modo particolare?
1: Ma le parole che mi colpirono fu sicuramente il passaggio della globalizzazione e dell'indifferenza, ma nello stesso tempo quell'interrogativo: chi ha pianto? Anche perché quelle parole, chi ha pianto, quell'interrogativo, un po' sono l'eco della stessa lettera che avevo inviato per certi versi, perché nella lettera parlavo delle lacrime del Papa, che non sono soltanto le lacrime personale, sono anche le nostre lacrime, cioè nel pianto, nel dolore del pontefice c'è il nostro dolore, c'è il nostro pianto. E quando lui durante l'omelia disse: chi ha pianto per questi fratelli? Allora io sono andato un po' a quelle parole che avevo usato nella lettera, ma nello stesso tempo anche ai volti e ai pianti che avevamo accompagnato nel tempo precedente al giorno della visita. E ho ricordato i volti dei sopravvissuti, di chi ha perso qualcuno durante il viaggio, della comunità che insieme ai sopravvissuti ha pianto i morti.
0: La globalizzazione dell'indifferenza nel corso del tempo è diventata una categoria sociale che è utilizzata da molti, no, per leggere il mondo.
1: Sì, sicuramente. È qualcosa che ci deve interrogare, anche perché un po' questa realtà la tocchiamo con mano e ahimè a volte noi siamo coinvolti anche in questa dimensione. Dimensione che necessariamente deve essere esorcizzata da una realtà che deve essere riumanizzata e per certi versi anche ricristianizzata.
0: Tornando alla visita di Papa Francesco, hai qualche aneddoto legato a quei momenti trascorsi insieme, anche dietro le quinte, tra virgolette?
1: Sì, allora io ho visto in lui come un padre, come un pastore, come un vescovo della nostra diocesi, che ci ha accompagnato e che si è fatto accompagnare, ma in modo particolare ricordo le parole che lui ha rivolto pubblicamente ma anche in privato relativamente al fatto che la dimensione della tenerezza del cuore. Lui mi diceva: io sono rimasto colpito dalla tenerezza del cuore che ho letto nei vostri cuori. Questa è una cosa molto bella che ricordo sempre particolarmente.
0: Ed ora arriva Papa Leone, che cosa ti aspetti da questa visita?
1: Ma credo che sia una continuità rispetto a quella passata, ma anche qualcosa di diverso, anche perché è passato il tempo, c'è un orizzonte nuovo, ci sono delle situazioni che si sono evolute nel tempo, ahimè in molte situazioni anche si è moltiplicato il dolore, la sofferenza, anche l'incomprensione, perché lui ha parlato di globalizzazione dell'impotenza. Io credo che è di questo che verrà a parlare in modo particolare, non tanto alla comunità di Lampedusa ma al mondo intero. Mi aspetto che sarà una visita che non parlerà soltanto attraverso le parole, parlerà principalmente attraverso i segni.
0: E il Papa si rivolgerà anche ai potenti del mondo, immagino.
1: Penso di sì, però credo che principalmente, essenzialmente, la sua parola si rivolgerà interpellerà il cuore di ciascuno, anche il nostro. Noi non siamo esenti da tutto questo. Sicuramente avrà anche parole forti per chi è chiamato a governare e a guidare i popoli.
0: Don Stefano, il tuo messaggio in conclusione a chi ci ascolta: come predisporsi alla giornata di domani, come entrare in sintonia con Lampedusa e con Papa Leone?
1: Ma penso che dobbiamo seguire con lo sguardo degli occhi innanzitutto, passo dopo passo, perché mi ripeto per certi versi, è importante i gesti che compirà, i luoghi che visiterà, perché parlerà essenzialmente attraverso i gesti più che le parole. E poi è necessario anche da parte nostra metterci in ascolto, perché avrà una parola di incoraggiamento, avrà un invito anche per noi a ripartire, a ricominciare, a riporre la nostra fiducia nel Signore, non nelle nostre forze.
0: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

ed anche se non conta niente, viva la sua nostalgia. Viva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non

straniera. E viva la sua vela che si muove lentamente, ma può andare dove vuole perché va controcorrente.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: L'ora solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. E a Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
2: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto. I pasdaran iraniani minacciano di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. Terza ondata di caldo nella fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti con i primi violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sull'idea che 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no?

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di famiglie che cambiano e di equilibri da ritrovare dopo una separazione o un divorzio, dove il difficile mestiere dei genitori richiede magari una riflessione in più o a volte un aiuto. Ma ne discutiamo con l'ospite di questa puntata. Riflessi Incontra Massimo Brugnini, genitore e fondatore nonché presidente dell'associazione Bigenitori di Cremona. Benvenuto.
2: Grazie. Allora, come hai detto, io sono Massimo Brugnini, sono presidente dell'associazione Bigenitori che si è costituita nel 2016, quest'anno compiamo i nostri 10 anni di inclusione, anniversario, esatto, di attività sul territorio cremonese. L'associazione si occupa principalmente di tutelare i minori nelle separazioni, quindi i figli di genitori separati. Io mi sono separato con un bambino di 3 anni e mezzo nel 2011. E ho iniziato questo percorso seguendo dei corsi proprio specifici per genitori separati che a suo tempo teneva il Centro per le Famiglie qui di Cremona.
1: Ok, quindi c'era una, diciamo, un supporto, ma non un'associazione che magari poteva offrire una...
2: Proprio un gruppo di genitori, ci siamo ritrovati sia uomini che donne separati, che ci confrontavamo su quella che era la nostra situazione familiare. Terminato il corso è nata in me la voglia di dire ok,
1: Facciamo qualcosa
2: anche noi, perché il corso era finito, però le separazioni andavano avanti. Da lì appunto nasce Bigenitori e ci siamo messi a ricercare sul territorio quelle che erano le situazioni di separazione.
1: Oggi quanti siete?
2: Oggi siamo una quarantina di soci iscritti, tra quelli che sono effettivamente operativi e quelli che sostengono l'associazione. Ci sono anche altre aziende che ci danno una mano.
1: E di cosa vi occupate come associazione?
2: Allora, principalmente, come ho detto prima, cerchiamo di tutelare i figli minori nelle coppie che si separano, che siano sposati oppure conviventi,
1: cioè,
2: che non fa nessunissima differenza.
1: Ai due genitori.
2: Seguiamo quelle che sono le indicazioni di una legge italiana del 2016, la legge 54, che neanche a farlo apposta, superata da 20 anni. E che purtroppo dà delle indicazioni che poi ogni tribunale segue a sua scelta, ecco, non sono proprio tutte uguali.
1: Sì, diciamo, è stata una norma importante per dare una direttiva su un tema che diventava sempre più presente. L'attuazione poi chiaramente dipende, va un po' da caso a caso, da situazione.
2: La legge ad esempio prevede quello che è l'affido condiviso,
1: sì,
2: la famosa bigenitorialità, da dove prende il nome anche l'associazione, ossia quello di garantire al minore che mantenga un rapporto stabile e equilibrato con tutti e due i genitori, quindi tempi paritetici e l'uguale frequentazione, come le scelte che devono essere fatte per il bambino devono essere scelte condivise da entrambi i genitori, anche se sono appunto separati.
1: Quindi da parte loro anche lo sforzo di rimanere in contatto e per il bene del figlio o della figlia rimanere comunque in connessione e fare una scelta comune, nonostante la divisione, la separazione delle rispettive vite, che possono prendere un'altra strada per il bene del ragazzo o della ragazza che viene seguita.
2: Certo, assolutamente sì, bisognerebbe come prima cosa, per cercare che la separazione funzioni, sarebbe quella di guardare proprio il benessere del minore,
1: certo,
2: cioè fare le cose che vanno bene per il bambino, chiaramente, come ho detto, condivise da entrambi, però sono cose molto difficili da portare da mettere in atto, in poche parole,
1: certo,
2: perché poi in tanti casi esce anche la conflittualità tra i due genitori, soprattutto per quello che è la frequenza dei figli. Tribunale, diciamo, come diceva la legge, i tempi dovrebbero essere paritetici, ma il tribunale cosa fa? Di solito assegna 2 giorni alla settimana, weekend alternato, quindi non c'è
1: un'effettiva parità di
2: effettiva
1: tempi
2: parità.
1: E di frequenza.
2: C'è un discorso di vacanze e tutto il resto, che anche lì i tempi dovrebbero essere divisi in un modo equivalente, però purtroppo non succede mai.
1: Può essere anche difficile applicare la norma alla vita, perché poi gli impegni cambiano, le vite sono sempre difficili da incastrare, certo, le esigenze anche, quindi insomma occorre un po' più uno sforzo in più da parte dei genitori, in questo caso che sono in carico di tutta la situazione, per cercare di,
2: assolutamente sì,
1: di barcamenarsi un po' in questo cambiamento. Ecco, parlando di dati, sì, le separazioni quanto sono cambiate nel tempo? Abbiamo qualche riferimento a livello locale?
2: Allora, diciamo che in questi 2 o 3 anni registriamo qualche diminuzione di quelle che sono le percentuali, che qualche anno fa giravamo intorno ai 400-500 separazioni all'anno trattate da un tribunale come potrebbe essere quello di Cremona, Mantova, dati che avevamo noi.
1: Su scala provinciale, giusto?
2: Su scala provinciale, okay, sì.
1: Sono molte.
2: Sì, sono parecchie.
1: Sono notevoli.
2: Adesso registriamo neanche un calo, però sono meno le persone che si rivolgono a noi per chiedere un consiglio sulle separazioni, quindi non abbiamo dei dati.
1: Sì, è un dato completi,
2: esatto,
1: parziale, però può darvi un po'.
2: Però tramite avvocati legali che seguiamo più o meno vediamo che i numeri sono sempre quelli.
1: Ecco, in genere cosa vi chiede un genitore che si rivolge a voi?
2: Il problema principale è quello sulla frequenza dei figli. Cioè ti chiamano, ti dicono: io dovevo andare a prendere mio figlio oggi, non è stato bene, non lo vedo, sono 2 o 3 settimane che non lo vedo perché è ammalato. E il discorso anche di poter recuperare questi tempi,
1: certo,
2: diventa difficile. E poi più i bambini crescono, più ci sono impegni a livello scolastico, quello che possono essere le attività sportive, quindi diventa sempre più difficile
1: incastrarsi,
2: esatto, perché le faccio un esempio banale. Se io devo andare a prendere il mio figlio al martedì e al martedì fa calcio, quello che può essere un'attività sportiva, chiaramente o il genitore si sacrifica e sta là a guardarlo giocare e poi lo riporta a casa, però non c'è più quel rapporto di vivere in casa insieme, ecco, viene
1: certo,
2: gestito insieme in mezzo ad altre persone.
1: Quindi da un certo punto di vista i tempi sono molto più limitati, c'è difficoltà anche a ottenere uno spazio che sia di contatto. Dall'altro forse non possiamo dire che sia un lato positivo, però si riscopre l'importanza del tempo insieme, quindi anche il fatto di costruire del tempo di qualità,
2: certo,
1: che quando magari sei in casa
2: quello,
1: tutto il giorno, pensiamo a una famiglia non separata, dove magari il ragazzo e la ragazza da scuola, fanno i compiti a casa, magari c'è meno quell'attenzione a dire ok, ma le 24 ore che spendiamo insieme, quanto siamo insieme in quel tempo in casa, quanto siamo distratti da altre cose, quanto stiamo lavorando, quanto siamo al cellulare.
2: No, certo, quello è verissimo. Forse a volte conta di più passare anche solamente un'ora però insieme, che appunto gestire in quello che è la famiglia, che poi magari il bambino se ne va e nella sua cameretta, c'è altri, comincia ad avere i giochi, lo sappiamo tutti. Purtroppo c'è la maledizione, tra virgolette, dei cellulari, che tutti noi passiamo più tempo al cellulare che con i figli o con la famiglia stessa. Da lì nascono anche le separazioni, perché quello, ci sono altre distrazioni.
1: È una concausa, al di là, sì, della motivazione economica che mi dicevi, una delle principali.
2: Certo, sì, c'è il discorso economico. Noi abbiamo riscontrato che le separazioni, andando avanti negli anni, sono più legate a un discorso economico che, come c'era prima, il discorso della nuova coppia o il nuovo compagno, vi discorrendo, sono calate quelle, aumentano quelle a livello economico, dovute soprattutto alla perdita del posto di lavoro di uno dei componenti familiari o addirittura di tutte e due.
1: Quindi una precarietà che poi, certo, innesca una serie di difficoltà familiari, che possono in questo caso.
2: Assolutamente sì, due che si separano, magari uno

0: Il disequilibrio, appunto, si crea un discorso di conflittualità.
1: Ecco, tornando al riequilibrio che si può trovare dopo, passo su un lato personale. Per te com'è stato ritrovare un nuovo equilibrio con tuo figlio e che cosa fate per avere del tempo di qualità? Che può essere un suggerimento utile?
0: Allora, anche nel mio caso l'equilibrio l'ho trovato, intanto ho avuto un inizio di separazione dove non vedevo frequentemente mio figlio. Io abito in un paesino in provincia di Cremona, lui abitava qui a Cremona con la mamma. Perché anche lì faccio un appunto, i tribunali nel 99% dei figli assegnano la collocazione del figlio presso la mamma, quindi è il genitore, che è il padre che è obbligato a spostarsi in un'altra abitazione, quindi da lì nascono le distanze. Quindi, come tornando prima, io ho avuto un primo periodo dove non frequentavo molto mio figlio, non tanto per la distanza ma perché era ancora piccolo e quindi c'era questa difficoltà di andare a reperirlo. Pian piano, quando ho iniziato a cominciare la scuola, quindi già dalle elementari, ho iniziato a seguirlo in quello che può essere l'accompagnamento a scuola, l'andarlo a prendere a scuola, magari anche non rispettando quelli che erano i giorni fissati dal tribunale. Se non era un giorno andavo in un altro e da lì nasceva un piccolo rapporto, anche andando a mangiare il gelato o due
1: sì,
0: passi.
1: Però uscendo un po', diciamo, anche dalla rigidità del giorno sì, giorno no, ti voglio vedere, ci possiamo vedere, prendiamoci un gelato.
0: Certo, soprattutto l'importanza di far vedere che c'è anche, nel mio caso, il papà c'è anche se per due minuti, però è passato a salutarti. Certo. Da lì nasce un rapporto che via via con gli anni, poi dopo è diventato con quello che era la frequentazione delle attività sportive, quindi il papà lo seguiva portandolo agli allenamenti, quello che era, le varie partite che iniziavano, quindi creare questi spazi che normalmente non ci sono, te li devi creare tu.
1: Quindi mi dicevi che sei diventato un appassionato di basket, grazie.
0: Sì, poi sono diventato appassionato, esatto. Infatti da quello lì ho iniziato anche a seguire il basket, tuttora, anche se adesso mio figlio è maggiorenne, però puntualmente quando c'è una partita di basket ci andiamo insieme.
1: E quanto conta, appunto, in un mondo particolarmente digitale, in cui spesso si delega la presenza a un WhatsApp, l'esserci con una telefonata, quindi con la voce, o anche semplicemente con 5 minuti rubati a, che ne so, il tempo da palestra a casa in cui si sta insieme?
0: Certo, allora la telefonata per noi è sempre una cosa importante, quindi subito dopo quello che potrebbe essere la separazione o l'uscita di casa, la telefonata quotidiana deve esserci sempre, anche per dire una stupidata, un semplice ciao e tutto, però far vedere che c'è la presenza telefonica, non obbligatoriamente deve essere un video su WhatsApp o meno, basta anche solo la semplice voce. Poi dopo se c'è la possibilità di utilizzare anche i mezzi, quelli che possono essere video e via discorrendo, ben vengano.
1: Ecco, da un punto di vista formale, che cosa potrebbe aiutare un bigenitore oggi a facilitare un po' questo processo, su cui chiaramente ha tanto lavoro individuale, ma su cui la parte legislativa ha un peso importante?
0: Dunque, allora, quello è, come dicevo prima, far sempre vedere quello che è la presenza. Dopo ci sono appunto il discorso di quello che può essere la sentenza del tribunale, che è una cosa che viene col tempo, la sentenza del tribunale che poi è un decreto che rilascia il tribunale, ci sono delle indicazioni proprio
1: ben specifiche,
0: dove indica i giorni, dove indica gli orari, dove poi c'è l'altra particolarità, che è quello del mantenimento del figlio, perché poi c'è la parte economica, dove il genitore puntualmente, sempre indicato al tribunale, deve versare una cifra che è quella del mantenimento del figlio. Anche lì ci sono un pochino di riflessioni da fare, perché non sono tutte uguali, variano. Però una cosa importante è quella, che tra parentesi, se non viene versato si va nel penale.
1: Certo.
0: Quindi questo è sempre da... E d'altro canto, però, come sulla sentenza c'è il discorso del mantenimento, c'è il discorso degli orari di visita, che anche quelli vanno rispettati sempre. Quindi bisognerebbe seguire la regola il giorno, il lunedì, il martedì, che devi andare, il weekend e via discorrendo. Poi, come ripeto prima, l'importante e che ci fa sempre vedere che c'è la presenza. Poi, quello che è indicato dal tribunale può servire nel caso che il bambino in quei giorni lì non possa venire. Una volta mi va bene, due va bene, alla febbre, non è che la febbre tutta settimana.
1: Cioè, aiuta diciamo a far rispettare.
0: Bisogna cercare di seguire proprio le due
1: diritto
0: cose.
1: I due

0: Anche perché trascurare queste indicazioni è un'arma a doppio taglio. Cioè, se io oggi non vado a prendere mio figlio perché la mia ex compagna...
1: Magari sei impossibilitato due o tre volte.
0: Esatto, no, mi dice ammalato, non vengo. Ok, va bene una volta, va bene due, la terza volta io voglio vedere se è ammalato, voglio anche sapere come sta il mio figlio. Un'altra cosa importante è informarsi sempre su quello che è la scuola, la salute e soprattutto anche le attività sportive. Ci sono leggi e anche dei protocolli che dicono, ad esempio, il figlio in un'attività sportiva deve essere iscritto col consenso di entrambi i genitori.
1: Ok, quindi comunque viene mantenuta una equità da questo
0: certo,
1: punto di vista.
0: Quindi
1: anche
0: se
1: di
0: io lo iscrivo a calcio, sul coso di iscrizione ci deve essere la firma di entrambi i genitori, anche perché si parla di minori. Stessa cosa per quello che è la scuola e per la salute, se c'è un pediatra, tutte e due
1: certo.
0: Hanno l'obbligo meglio di informarsi tramite il pediatra.
1: Quindi da un punto di vista normativo sembra tutto molto chiaro, possiamo dire.
0: Bisogna essere in grado di metterle in pratica poi quelle cose qua, bisogna anche trovare il coraggio di andare dal pediatra, di andare a scuola.
1: Di
0: essere presente, bravissima.
1: E cosa consiglieresti a una mamma o a un papà separato, divorziato, che ti chiedono una dritta su come muoversi nei primi mesi della separazione?
0: Beh, lì varia molto dall'età del bambino, certo. Della bambina, chiaramente. Io dico bambino, ma è maschio e femmina. E soprattutto, come ho detto all'inizio della trasmissione, è guardare prima il benessere del minore. Quindi non andare a obbligare un bambino che non vuole andare, non lo so, dal papà in quel caso qui, non obbligarlo a tutti i costi ad andare. Bisogna spronarlo. Magari tramite una telefonia, il papà deve essere in grado di dire dai, non sono forme di ricatto, però andiamo a mangiare un gelato. Può essere l'occasione per invogliare il bambino a andare, cioè trovare quelle vie di mezzo in modo da non andare a litigare con nessuno.
1: Certo, che semplicemente magari il fatto di essere in contatto e parlare e capire perché il bambino vuole o non vuole andare,
0: certo.
1: Se magari sta vivendo un disagio, perché quel cambiamento l'ha un po', come si dice, scosso e non ha ancora accettato che...
0: Quindi bisogna proprio capire,
1: entrare
0: nella testa dei bambini.
1: E il punto quindi torna a essere il contatto e l'ascolto.
0: Che adesso sono molto molto più svegli di noi, quindi tante cose non lo danno vedere, ma sotto poi ci sono.
1: Quindi basta parlarsi, insomma.
0: Sì, assolutamente.
1: E rimanere in contatto, come si diceva.
0: Quello sempre.
1: E penso che siano due suggerimenti che possiamo davvero portare
0: sì.
1: Anche ai nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà questa intervista o vedrà questo video. E possiamo anche ringraziarti, Massimo, per aver condiviso la tua esperienza, averci raccontato un po' com'è il mondo dei bigenitori e che cosa occorre non dimenticare nella vita quotidiana, che si sia famiglia, separati,
0: certo.
1: Nuove famiglie, che è il fatto di ricordarsi che il tempo di qualità è quello che conta nelle relazioni.
0: Assolutamente sì, noi ringraziamo, io e noi come associazione vi ringraziamo per averci invitato e siamo a disposizione a qualsiasi cosa.
1: Grazie ancora e grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Backstage. Alla prossima, ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi abbiamo in linea con noi Lino Zanni, l'abbiamo già conosciuto qualche tempo fa, in quanto è stato la guida di San Giovanni Paolo II in montagna per alcune circostanze. Ma con lui oggi vorremmo soffermarci alla scoperta di quello che è uno dei capolavori più belli che abbiamo in Italia, le Dolomiti. Lino Zanni, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a teleascoltatori di Radio Vaticana. E oggi faremo un bellissimo percorso sulle montagne che sono diventate patrimonio dell'UNESCO, quindi montagne importanti, le Dolomiti. Le Dolomiti si estendono da occidente, incontriamo le prime Dolomiti, le Dolomiti del Brenta, per poi spostarci più verso, che sono tutte in Trentino praticamente. Poi incontriamo altre Dolomiti, altro gruppo di Dolomiti, che sono l'Atemar, il Lago Rai, e le Pale di San Martino, che sono un po' trentine, un po' venete. L'Atemar addirittura va nell'Alto Adige, per poi proseguire, per finire con le Dolomiti sopra Cortina, le Tofane, il Cristallo, non dimentichiamo tutto il gruppo del Sella, il Pordoi, che sono altrettanto Dolomiti importanti, e per finire sulle Tre Cime di Lavaredo, che forse sono le Dolomiti, le montagne più simboliche di tutto, le Tre Cime di Lavaredo, dove hanno scalato, partiamo da Emilio Comici, grandissimi alpinisti.
0: Lino, le domando per cortesia, quale itinerario vuole proporci oggi attraverso queste Dolomiti?
1: Beh, oggi io partirei proprio dalle Dolomiti più occidentali, verso le Dolomiti del Brenta. Le Dolomiti del Brenta, le scopriamo, forse sono delle cime importantissime, perché sono Dolomiti tutte in Trentino, come zona principale, la Varrendena, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Questi sono i paesi alle basi di queste bellissime montagne, sul versante, diciamo, versante nord, mentre sul versante sud abbiamo Andolo, Fai della Paganella, questi paesi veramente belli che dominano queste cime importanti. Abbiamo delle cime strepitose che arrivano ai 3000 metri, Cimatosa, che addirittura c'è un ghiacciaio sulla cima, Cima Brenta, il Crozzon di Brenta, sono tutte cime sopra i 3000 metri, 3200 metri, la Cima d'Ampiez, il Campanil Basso, il famoso Campanil Basso, che forse è una delle montagne iconiche dove tutti vorrebbero andare a farci una salita, poi la Torre del Brenta. Però queste cime sono altrettanto belle perché sono collegate da due vie veramente importanti, le bocchette alte, le bocchette basse. Quindi si partono da questi bellissimi rifugi, cioè il rifugio Pedrotti, Altosa, nel cuore del Brenta, nodo centrale dalla via delle bocchette, da lì cioè, si può fare sia l'alta che la bassa della via delle bocchette. Sono tutte queste cime che vengono percorse, sono tutte attrezzate con dei sentieri veramente straordinari.
0: Sono poi percorribili da parte di tutti, bisogna essere esperti nel percorrere questo?
1: Beh, sono abbastanza facili, non bisogna soffrire sicuramente di vertigini. Bisogna andare attrezzati, sono tutte vie molto attrezzate e fatte in maniera che tutti possono affrontarle, anche i ragazzi. Bisogna essere sicuramente attrezzati, avere imbragatura, avere il cordino, il set da ferrata, il caschetto, perché ogni tanto qualche sasso può cadere dalla cima. Però sono vie che possono essere affrontate praticamente da tutti. E poi su queste vie si incontrano parecchi rifugi dove uno può essere accolto, può fermarsi, anche può percorrerle tutte in una volta sola, perché sono molte ore di cammino. Però su questi su queste vie si trovano dei bellissimi rifugi. Io ho parlato adesso del rifugio, il primo che forse quello più importante, il Pedrotti, è proprio lo snodo, poi c'è il Tucket alla base della parete del Brenta, del Crozzon di Brenta, il rifugio Alimonta, gestito dai fratelli Alimonta, forse uno dei rifugi più belli che si trova lungo queste bocchette centrali, che è all'interno proprio della via centrale. Il rifugio Brentei, storico, molto amato dagli alpinisti, di fronte al Crozzon di Brenta, lo Stoppani, al Grosté, perché poi si finisce verso il Grosté. E il Grosté divide anche un po' queste Dolomiti sopra Madonna di Campiglio da un altro gruppo, sempre il gruppo del Brenta, di Dolomiti, con le Dolomiti sopra il lago di Tove, che sono le Dolomiti un pochino più a nord. E altrettanto veramente belle come zona.
0: Ma una volta arrivati nelle cime delle Dolomiti del Brenta, quale paesaggio si presenta davanti all'escursionista?
1: Allora, una volta che uno arriva in cima non può fare altro che sognare, perché di fronte, siamo in cima al Crozzon di Brenta, abbiamo di fronte il ghiacciaio dell'Adamello, che è un ghiacciaio enorme, si vede la cima del Carealto, l'Ares, uno dei ghiacciai più grandi d'Europa praticamente, e si ha una vista bellissima verso sud e si vede questo ghiacciaio dell'Adamello. Non si vede la cima perché è nascosta dall'Ares e dal cavento del Carealto. Da lì si può vedere anche la Presanella, un'altra delle cime belle, non sono Dolomiti ma sono Alpi, siamo nel gruppo delle Alpi Retiche praticamente, e quindi si dominano queste bellissime montagne. Lo sguardo poi prosegue, addirittura si arriva a vedere fino al Lago Rai, alla Marmolada, anche da lì su queste cime si vede benissimo queste montagne che sono praticamente verso est. Verso sud invece andiamo a scoprire il lago di Garda, lì si vede benissimo, vediamo il lago di Garda da queste cime, e addirittura sotto il Crozzon di Brenta o sotto la Tosa vediamo l'altopiano di Asiago, uno dei posti più belli, cioè una vista a 360 gradi su una marea di montagne e di bellissimi paesi e di vallate che stanno proprio ai piedi di queste bellissime cime.
0: Quindi si può sentire da soli.
1: Quindi arriva in cima non fa altro che sognare e sperare di poterle salire tutte. Ecco, diciamo che per salire tutte le cime delle Dolomiti ci vorrebbero almeno, secondo me, 2 anni per scalarle tutte. Per salirle tutte, quindi è un patrimonio immenso di montagne e di cime bellissime.
0: Lei, Lino, quale cime ha già percorso?
1: Beh, del Brenta praticamente le ho potute fare tutte, quindi quelle sono cime che ho scalato fin da ragazzo, poi lì è andato, ci sono stati pensiamo che è la patria di Cesare Maestri, lui nasce a Madonna in Campiglio, uno dei più grandi scalatori, De Tassis, Catullo, De Tassis, che anche quello è stato un grandissimo alpinista, per finire poi ai tempi nostri con il grande Ermano Salvaterra, che ha scalato poi, anche, è tornato a scalare anche delle montagne difficilissime in Patagonia, e quindi che poi purtroppo è morto proprio lì sulle Dolomiti a casa sua. Quindi grandissimi scalatori, e forse una delle montagne belle da scalare, come vi dicevo lì nel gruppo delle Dolomiti del Brenta, è proprio il Campanil Basso. Il Campanil Basso è iconico, è questa torre di 400 metri che uno sale in una maniera veramente bella. Ci sono vie facili di quarto grado, vie difficilissime. Quindi alla portata anche di alpinisti poco esperti, poco preparati, soprattutto se poi si utilizzano le guide di Manuel in Campiglio dall'altra parte di Andalo, quindi un gruppo di guide molto preparate che ti accompagnano in giornata a fare queste bellissime vie.
0: Sto partecipando alla sua presentazione sognando.
1: Sì, ecco, io vorrei far sognare veramente tutti quando si parla di queste montagne incredibili, che poi la sera hanno questa tendenza, soprattutto al tramonto, soprattutto in questi periodi adesso di fine stagione, di autunno, anche loro diventano rosse, hanno questo particolare colore bellissimo la sera quando tramontano, il sole si rispecchia su queste pareti di calcare, diventano completamente colorate, rosse, quindi è uno spettacolo incredibile. Io ho delle fotografie, dei momenti di ricordo di queste bellissime montagne proprio al tramonto. E all'alba, sul versante sud, anche loro all'alba diventano anche loro rosse. Quindi montagne che ci fanno sognare. Ecco, poi alla base di queste montagne, vi dicevo che c'è anche il lago di Tove, il lago Rosso, uno dei laghi belli del Trentino, anche quello, e dà la possibilità di fare queste cime sopra a questo lago, e ci sono anche lì dei bei rifugi, partendo proprio dal Grosste, e lì si fa delle bellissime cime su Cima Duomo, e poi anche lì c'è il rifugio Stoppani al Grosste, che dà l'accesso a Cima Duomo, e altre bellissime cime sempre in quella zona, e c'è la cima Flavona, e la cima Loverdiana, la Corna Rossa, e quindi montagne anche quelle, altre Dolomiti, che si trovano un pochino più a nord rispetto, sono sempre nelle Dolomiti del Brenta, lì c'è il lago di Molveno, il lago Ovel, montagne e laghi da posti incredibili dove uno possa camminare e godere di questo spettacolo che solo queste montagne ci offre.
0: Io la ringrazio di cuore, Lino, di questa sua presentazione, e vorrei concludere questa sua conversazione con un canto che lei stesso mi ha segnalato e suggerito, Signore delle Cime, un canto particolarmente famoso in montagna, è vero, che è stato composto da Beppi De Marzi nel 58. E ispirato alla morte di

0: montagne, e quindi questo canto che mi ricorda questi bellissimi momenti, questi passati insieme a questi amici che adesso non ci sono più.
1: Io la ringrazio di cuore, allora a questo punto lasciamo la parola alla canzone e a tutta quella
0: grazie.
1: Poesia e preghiera.
0: E poi
1: che
0: continueremo a raccontare altre Dolomiti, il Latemar, le Pale di San Martino, il Cristallo, le Tofane, altre montagne bellissime, composti e ballate completamente diversi, man mano si va verso Oriente.
1: Grazie di cuore Lino, e diamo la parola a Il Signore delle Cime. Arrivederci Lino.
0: Grazie. Buonanotte.

0: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. In questa seconda parte, come ormai abbiamo compreso all'inizio del nostro programma dell'anno, il terzo martedì del mese vogliamo dedicarlo alle associazioni e ai movimenti. Vogliamo conoscere queste realtà ecclesiali presenti in Italia. Oggi diamo lo spazio alla GESCI e iniziamo a farlo insieme a Roberta Vincini, presidente del Comitato Nazionale. Roberta, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
0: Allora, quello che ti chiedo è: che cos'è la GESCI, in modo tale che i nostri radioascoltatori possano comprenderlo? Come è nata, come si è sviluppata questa realtà ormai particolarmente importante in Italia?
1: La GESCI è un'associazione cattolica e così come siamo oggi, siamo nati nel 1974, e quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato i nostri 50 anni di vita. Ma lo scautismo e il guidismo hanno radici molto più antiche in Italia, quindi nei primi anni del secolo del Novecento lo scautismo e il guidismo, diciamo, è nato in Italia più di 80 anni fa. E nel 1974 l'associazione maschile Scout e l'associazione femminile Guide hanno deciso, con una scelta molto profetica, insomma, di creare un'associazione con un contesto coeducativo in cui si utilizza il metodo Scout per educare bambini.

0: bambine, ragazzi e ragazzi e giovani uomini e giovani donne insieme. L'altra grande intuizione, insomma, avuta dai nostri predecessori nel 74 è stata quella di creare quella che noi oggi chiamiamo comunità capi, la comunità dei capi, cioè ogni gruppo sul nostro territorio si riunisce intorno alla proposta educativa che fa, proponendo ai capi e alle capo dei percorsi formativi, confrontandosi insieme, crescendo insieme, proprio per poter essere uomini e donne capaci di proporre percorsi educativi significativi. Che cosa facciamo? Utilizziamo il metodo Scout, che si fonda su principi quali il gioco, quali la formazione del carattere, l'educazione al servizio e soprattutto la vita all'aria aperta, per far sì che i ragazzi e le ragazze vivano delle esperienze che li facciano crescere scoprendo chi sono, mettendosi in gioco e decidendo poi di crescere come buoni cittadini e buoni cristiani.
1: Ti domando, Roberta, quale ruolo ha la fede in questo percorso?
0: Abbiamo proprio scelto da sempre di essere un'associazione cattolica. L'educare alla fede, anzi diciamo che insomma stiamo rinnovandoci anche in questa direzione, educare alla vita cristiana è scoprire che l'incontro con Gesù Cristo ti può cambiare la prospettiva di vita, l'incontro con una persona ti può far scegliere di spendere la tua vita non solo per te stesso ma per qualcuno di più grande e quindi poi di vivere nella tua quotidianità come ragazzo, come ragazza, un domani come capo, come capa o comunque come cittadino nel mondo con una prospettiva di essere co-costruttori del regno già su questa terra. E questo per noi è fondante, tanto è vero che accogliendo nei nostri gruppi comunque bambini, bambine e ragazze e ragazze anche di tante altre religioni o comunque che le cui famiglie non abbiano fatto un percorso diciamo di scelta cattolica, i capi e le capo scelgono di essere nella Chiesa per poter essere educatori scout in Ageshi. È una scelta che facciamo, ovviamente con i nostri pregi, i nostri difetti, col nostro mettersi in gioco come cristiani e cristiane dentro una Chiesa che ci accompagna e con la quale ci piace camminare.
1: Pregi e difetti comunque sia, li abbiamo tutti. Una caratteristica, perché poi andiamo a concludere per poi dare spazio a ciascun ambito educativo, l'attività si svolge attraverso l'esperienza, se non sbaglio.
0: Certo, e ci teniamo molto a pensare che è un'esperienza e non un'attività. Qual è la differenza? L'attività è il fare delle cose, l'esperienza è fare delle cose insieme in un contesto che per noi è prioritario, quello della vita all'aria aperta, perché come diceva Baden Powell, il nostro fondatore, attraverso due libri Dio si manifesta, l'uno è la Bibbia e l'altro è la natura che ci ha messo a disposizione. E dentro questo contesto ciò che è fondante è la creazione di una relazione. Se non c'è una relazione si possono fare tante attività, ma non diventa un'esperienza, cioè qualcosa che ti fa crescere, experio, da cui imparo per poter poi essere io stesso portatore dei valori che ho scoperto.
1: Io, Roberta, ti ringrazio di cuore di questa panoramica che ci hai offerto e ora con i tuoi amici andiamo proprio a entriamo dentro ogni ambito educativo della Ageshi per conoscere esperienza, tempi e modalità. Grazie di cuore, Roberta, e buona strada.
0: Buona strada anche a tutti noi insieme. Buona giornata.
1: Grazie.

0: cari radioascoltatori, a questo punto allora entriamo nei singoli ambiti. Parliamo con Rossella D'Arrigo, responsabile nazionale per i lupetti e le coccinelle. Rossella, buongiorno a te.
1: Buongiorno, don Andrea.
0: Rossella, vuoi presentarci questa fascia di età?
1: Sì, allora la branca lupetti e coccinelle si occupa dei bambini che vanno dagli 8 agli 11-12 anni. I lupetti e le lupette quindi vivono un ambiente fantastico che noi chiamiamo branco, invece le coccinelle vivono un ambiente fantastico, quindi una comunità che noi chiamiamo cerchio.
0: E come si sviluppa? Che tipo di proposta viene offerta ai bambini?
1: Allora, quello che abbiamo a cuore è dei bambini sono essenzialmente i loro sogni e le loro attitudini. In questi anni la branca LC, Lupetti e Coccinelle, ha immaginato e delineato un percorso volto ad offrire ai bambini e alle bambine l'opportunità di esprimere le proprie capacità, di sentirsi parte attiva di un contesto, di essere riconosciuti come capaci di contribuire nel costruire l'identità sia propria ma anche del contesto della comunità di riferimento, quindi sia il branco e il cerchio, le comunità scout di cui fanno parte, ma anche la famiglia, la scuola, gli amici, quindi le comunità che frequentano nella loro quotidianità.
0: Vuoi dare qualche... abbiamo un po' qualche minuto ancora disponibile perché tu possa...
1: Volevo dire soltanto che teniamo tantissimo affinché i bambini possano essere parte attiva, quindi possano esprimersi nella partecipazione e nella contribuzione, perché spesso noi adulti pensiamo che educare i cittadini sia educare i cittadini di domani l'obiettivo, invece i bambini sono cittadini oggi e in questo senso è importante rispondere alle loro necessità e al bisogno di sentirsi degni nell'esercitare i propri diritti e i propri doveri. E per questo è importante che noi adulti possiamo riconoscere nei bambini e nelle bambine l'attitudine di pensare grande e in grande. Infatti, in un tempo in cui poco è lasciato all'immaginazione, creare spazi in cui promuovere l'importanza della fantasia e della creatività è fondamentale, perché offre ai bambini l'opportunità di esplorare la realtà in libertà, di crescere e fare piccole conquiste anche in autonomia. Un altro tema fondamentale è la relazione con Dio. Papa Francesco l'ha detto tempo fa, i bambini sono capaci di Dio. Sono profeti, sacerdoti e re, a noi capi e educatori, il compito di preparare per loro un terreno in cui fare esperienza con Gesù, non come contenitori ma come attori che già vivono una relazione con Cristo. Infine, un tema che ultimamente ci sta particolarmente a cuore è il tema dell'affettività. Infatti con il supporto anche di esperti del settore stiamo provando ad indagare il mondo emotivo dei bambini e a definire una grammatica degli affetti, con particolare attenzione ai bambini più grandi del branco e del cerchio, che si ritrovano a entrare oggi in età adolescenziale in maniera precoce rispetto al passato, probabilmente perché supportati da un mondo virtuale che spesso li spinge ad essere ciò che non sono oggi. Ecco, questi in linea generale i temi che stiamo affrontando.
0: Ma ci hai presentato anche appunto non solo la loro attività, i contenuti delle attività, ma anche una progettualità ben chiara che viene proposta. Io ti ringrazio di cuore, Rossella, anche per la tua sinteticità, per dare modo ora ad altri tuoi colleghi, altri tuoi amici, di presentare i propri ambiti di servizio, ma nello stesso tempo di presentare così la GESCI. Grazie di cuore.
1: Grazie. A te, don Andrea. Grazie.
0: Buona caccia
1: e buon volo.
0: Grazie. E ora, cari radioascoltatori, incontriamo Jacopo Portaccio, responsabile nazionale per scout e guide. Sapete, come abbiamo già sentito, che tutti i vari reparti sono suddivisi maschi e femmine e hanno anche un responsabile maschile e femminile. Jacopo, buongiorno a te.
2: Buongiorno, don Andrea.
0: Cosa puoi dirci grazie del reparto EG?
2: Allora, la branca esploratori e guide, in AGESCI chiamiamo semplicemente branca EG, è il cammino dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. È l'età in cui vivono l'avventura della scoperta di sé e degli altri, e imparano a mettersi alla prova e a costruire autentiche relazioni con loro stessi, ma anche con gli altri. E all'interno dello scoutismo questo percorso si vive nel reparto, che è una comunità di ragazzi e ragazze che condividono attività, esperienze e responsabilità. E all'interno del reparto, che è un gruppo molto ampio, può essere un gruppo molto ampio, troviamo le squadriglie, che invece sono dei piccoli gruppi in cui gli esploratori e le guide scoprono la loro autonomia, ne fanno una vera esperienza. Ogni squadriglia è composta da ragazzi e da ragazze di età diverse, e questa varietà età permette ai più grandi di prendersi cura dei più piccoli, offrendo anche un esempio concreto di responsabilità e attenzione, mentre i più piccoli imparano osservando e lasciandosi guidare. In questo scambio reciproco si cresce insieme, si impara a collaborare, a fidarsi, a riconoscere il valore di ciascuno. È una piccola scuola di vita dove si impara facendo, nel pieno stile del metodo scout. Le attività che vengono proposte agli esploratori e alle guide sono varie e sono sempre piene di significato, dalle uscite ai campi immersi nella natura, alle imprese che sono progettate e realizzate dai ragazzi stessi, e anche dagli hike, che sono dei cammini personali di riflessione e autonomia, fino alle specialità e ai brevetti che permettono a ciascuno di approfondire le proprie passioni e competenze. Ogni esperienza è pensata per favorire la crescita globale della persona, intrecciando avventura, gioco e anche esperienze di servizio. Lo scoutismo in questa fascia di età aiuta dunque i ragazzi e le ragazze a diventare i veri protagonisti della propria vita, a sviluppare un senso di responsabilità e a scoprire la gioia di collaborare per un obiettivo comune. Non mancano naturalmente momenti di riflessione in cui, rileggendo le esperienze vissute, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di riconoscere la presenza di Cristo nella loro vita, scoprendolo nei gesti semplici, negli incontri, nella bellezza della natura e nella vita quotidiana. Il percorso educativo descritto, in sintesi, attraverso il gioco, il contatto con la natura e l'esercizio costante e crescente delle responsabilità individuali e comunitaria, aiuta a costruire cittadini che sono liberi, solidali e felici di donarsi. A questa proposta, che è la tipica proposta scout, si aggiungono delle attenzioni tipiche di questo tempo, e queste iniziative sono delle iniziative significative che la Branca EG ha proposto e sta proponendo negli ultimi anni. E vado per anzianità e parto dal 2030 imprese, che è stato un percorso duraturo che si è ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dall'Agenda 2030, ma anche dalla Laudato Si. E chiaramente tutto declinato in chiave scout. L'obiettivo è stato trasmettere che la sostenibilità non è un tema astratto, ma uno stile di vita concreto da assumere e praticare, a partire dalle imprese di squadriglia. L'ultimo progetto che abbiamo proposto invece si chiama Verso l'Altro, un progetto nato per educare a camminare verso l'orizzonte, a coltivare il valore del dono e a vivere l'impegno come scelta quotidiana. Questa è la strada per formare cittadini consapevoli e responsabili, che sono anche pronti a lasciare un segno positivo nel mondo, dove la giustizia, pace e la fratellanza siano un fondamento vero della convivenza.
0: Io ti ringrazio, Jacopo. Capisco che il tempo è poco per presentare una grande avventura, ma come ricorda Baden Powell, ci si educa anche per, come hai concluso anche tu, lasciare il mondo migliore di come uno lo ha trovato. E con questo spirito allora io ti ringrazio per poter continuare anche con altri compagni di viaggio a conoscere la GESCI. Ti ringrazio di cuore e buona strada anche a te.
2: Grazie, buona caccia.

0: Cari radioascoltatori, e ora a conclusione di questa carrellata che ci ha permesso di conoscere la GESCI, vogliamo ascoltare anche e dialogare con Giuseppe Meli, responsabile nazionale della branca RS, Rover Escolt. Giuseppe, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti.
0: Aspetta a te chiudere questa carrellata, soprattutto perché sei il responsabile della formazione dei più grandi. Vuoi spiegarci cosa sono gli RS?
1: Bene, i Rover e le Escolt, gli RS, appunto, sono i ragazzi e le ragazze che hanno un'età compresa tra i 16 e i 21 anni. Vivono un'esperienza molto intensa di comunità all'interno della nostra associazione, di servizio al prossimo e di ricerca personale e soprattutto anche di crescita nella fede. Questo cammino, inteso come appunto spirituale e personale, passa attraverso la strada, intesa proprio come esperienza concreta di cammino, che è una, come dire, simbolicamente sia aspetto di crescita interiore che spirituale, e ovviamente alla luce del Vangelo. La loro casa, volendola in qualche maniera descrivere, è il clan, che è, diciamo, è il gruppo in cui si impara a mettersi in gioco, a confrontarsi, nel caso specifico anche attraverso il servizio al prossimo, a diventare cittadini responsabili, cristiani adulti nella fede e buone persone. Volendo pensare anche a quello che sta a cuore ai Rover e alle Escolt, oggi in particolar modo anche nel nostro paese, sono le sfide comunque che riguardano in generale, possiamo dire, i giovani in Italia in questo momento. Sicuramente c'è una forte, diciamo, tensione verso quello che è la cura del creato, dell'ambiente, e un'attenzione particolare a tutta la categoria dei più fragili, ha un forte senso di giustizia sociale e di inclusione. Ogni comunità dislocata in Italia, in ogni città, in ogni paese, in ogni regione, con il proprio stile fondamentalmente cerca di tradurre questi valori e quei valori evangelici in scelte concrete, quindi in un impegno di servizio, nel servizio al prossimo. All'esterno dell'associazione questo servizio viene chiamato volontariato, no? Ed è quella partecipazione civile e sociale che, diciamo, tiene su un po' tutto il sistema. Penso che quello che in fondo muove un Rover è una scolta, è il forte desiderio di costruire un mondo che sia sicuramente più giusto e fraterno, anche alla luce di quello che stiamo vivendo in questo momento storico, partendo proprio da se stessi, per arrivare agli altri. La GESCI in questo caso, così come hanno già sicuramente detto in precedenza, offre uno spazio sicuro per crescere come donne e uomini di speranza, proprio pronti a prendersi questa responsabilità di quello che è la società che ci circonda. Ho pensato di poter chiudere con uno slogan, se vogliamo, di chi sono i Rover e le Escolt. Quello che ci viene in mente oggi sono sicuramente giovani che cercano di trasformare i loro sogni e progetti in azioni concrete alla luce del Vangelo, al servizio della comunità e del bene comune.
0: Io ti ringrazio di cuore per questa tua carellata che ci ha permesso proprio di capire, Giuseppe, qual è il ruolo e qual è il significato anche di questa esperienza, che poi oltretutto al termine di questa esperienza si traduce in una scelta, la scelta del servizio, la scelta di decidere cosa fare, insomma, della propria esperienza. A conclusione di questo mi permetto di domandarti una cosa, Giuseppe: qual è l'augurio, l'auspicio che vuoi rivolgere ai giovani che ti stanno ascoltando in questo momento? Perché merita entrare tra i Rover e Escolt? Perché merita giocarsi all'interno della GESCI?
1: Penso che in quello slogan che ho appena citato si racchiude proprio questa sorta di aspetto motivazionale che può essere un buon augurio, cioè quello veramente di poter, come dire, augurare a tutti quanti di riuscire a trasformare questi sogni che i nostri ragazzi hanno, questi progetti, in qualcosa di concreto. Lo dice la nostra nostra storia a livello associativo, ma lo dice in generale la storia dello scoutismo, e anche il nostro fondatore a livello mondiale, Baden Powell, sicuramente diciamo, l'esperienza scout aiuta a formare questi uomini e queste donne per poter essere veramente degli uomini e delle donne di speranza, e quindi concretamente essere capaci di poter realizzare questi sogni.
0: Ti ringrazio di cuore, Giuseppe, un grazie a voi tutti per averci aiutato a comprendere e a conoscere la GESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Grazie, buona serata.
1: Grazie.

0: Concludiamo, cari radioascoltatori, la nostra carrellata dedicata alla conoscenza della GESCI, Associazione Scout e Guide Italiane, con Giorgia Caleari. Giorgia, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: La prima cosa che ti domando, Giorgia, è qual è l'ambito di servizio presso il quale tu presti?
1: Sì, io sono capoguida d'Italia, insieme a Fabrizio Marano, che è capo scout d'Italia, presidiamo l'associazione, quindi la GESCI.
0: Con te, Giorgia, io vorrei soffermarmi non tanto sulle guide o sugli scout in quanto tale, ma qual è il vostro sguardo verso il domani, verso il futuro?
1: Sì, le prospettive per i prossimi anni per noi della GESCI sono delineate dalle strategie nazionali di intervento che abbiamo appena approvato come associazione, una sorta di mappa viva che dà coerenza e direzione all'azione educativa dell'associazione fino al 2029. Diciamo che le grandi direzioni sono due. Teniamo per mano la pace e custodire il bene nelle ombre della storia, questa è la prima, ed è un educare alla pace come stile di vita, quindi la pace non solo come assenza di guerra, che già è un desiderio forte che abbiamo tutti, ma un impegno per la giustizia, la dignità, l'ascolto, la capacità di abitare i conflitti con parole e gesti non violenti. È un po' un invito perché le nostre comunità siano capaci di cura, di corresponsabilità, e possono intrecciare spiritualità, educazione, impegno sociale, un po' come Papa Leone XIV ci ha invitato a fare, no? Vivere una pace disarmata e disarmante, quindi capace di rispondere con la forza gentile della fraternità. Questa è un po' la prima grande direzione e prospettiva. La seconda è la via del noi, l'abbiamo chiamata, custodire per essere persone felici, perché è un tempo segnato il nostro da una grande fragilità, da solitudini. E la GESCI fa una proposta controcorrente, uscire dall'individualismo e sentirsi un noi, una comunità dove il grande aiuta il più piccolo e dove ciascuno trova il suo posto. Quindi una felicità possibile fatta di relazioni, di crescita condivisa, di una crescita insieme anche attraverso il fallimento e la cura. Un po' potrei dire che questa povertà educativa che noi viviamo è la sfida prioritaria, significa poi costruire relazioni significative e promuovere una educazione che sia centrata sulla persona, ecco, non sull'individuo, ma sulla persona, è capace di creare relazioni con le famiglie, con le scuole, con i territori, per rispondere insieme.
0: È un'alleanza educativa a tutti gli effetti.
1: Necessaria, proprio perché questa fragilità, questa povertà, questo bisogno che sentiamo è un bisogno al quale non si può rispondere da soli. Anche come adulti siamo chiamati proprio ad una maturità e ad una capacità di leggere insieme e accompagnare i ragazzi e le ragazze nella crescita.
0: Abbiamo ascoltato insieme, infatti, anche prima delle testimonianze, sì, quanto sia importante la comunità capi, cioè come adulti sapersi, certo, incontrare e confrontare.
1: Certo. Dare questo esempio di trovarsi insieme a trovare ancora le strategie, leggere insieme, lasciarsi interrogare e soprattutto affiancare i ragazzi in un cammino di crescita. Diciamo che questo del fare insieme è un po' uno dei punti di forza della nostra associazione, però è anche vero che questa grande solitudine nella quale vediamo i ragazzi e le ragazze oggi a volte perdersi, ma anche gli adulti, chiede una risposta corale, ecco, una risposta corale e un abbraccio da parte degli adulti. E questo è un po' le due strategie, sono delle direzioni, un po' lo stile con cui poi i territori attiveranno delle risposte locali, perché poi è importante che ciascuno trovi risposta nei luoghi in cui vive. E queste sono delle direzioni che dicono lo stile, l'approccio, la postura. Poi saranno i territori, le comunità capi, appunto, le zone, le regioni, a muoversi e a attivare dei percorsi. A livello nazionale ci stiamo muovendo e ci muoveremo, abbiamo anche delle azioni concrete già messe in campo, però ecco, una ricchezza è anche questo, che c'è un livello nazionale che dà una direzione, che nasce tra l'altro da una lettura territoriale che arriva al nazionale, ma poi sono i singoli territori e le singole realtà locali a dare risposta. Questo genera e facilita la creatività e anche una risposta efficace.
0: Io ti ringrazio di cuore, Giorgia, sì, per questo, anche perché hai fatto sintesi di una lunga, bella chiacchierata che abbiamo fatto con i vari responsabili che ci hanno permesso di veramente di cogliere l'insieme della progettualità e dell'identità della GESCI. Io ringrazio te, così come ringrazio anche tutti i tuoi amici che hanno contribuito nel rendere vivace questa nostra puntata. Saluto naturalmente anche tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, incuriositi magari anche, per capire fino in fondo nelle proprie alle radici questa grande associazione educativa. Grazie Giorgia.
1: Grazie.
0: E un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitola. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei: non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E si conclusa oggi la missione di Caritas italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovati gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche lì la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
5: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, linea allo studio.
1: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri, sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito dei Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì quasi bipartisan, intanto si continua a votare in attesa della via libera della Camera, la legge elettorale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di questa estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi è avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E domani è attesa la sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Era il 14 agosto del 2018 quando il Ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
9: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
10: Quel mondo è finito.
11: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato internamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi,
3: le peuple qui a croyé en Israël.
4: In pantheon, in
5: semblance do
6: Santo. La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buongiorno cari amici, allora di che cosa parleremo oggi? Parleremo della guerra tra USA e Iran che purtroppo continua e continua a salire anche il prezzo del petrolio che ha sfondato in sostanza gli $80 al barile. Poi la situazione nelle carceri italiane, sovraffollate con la temperatura che nelle celle spesso arriva a più di 40 gradi. Infine l'intelligenza artificiale, perché se ne sta parlando in questi momenti proprio al Borgo Laudato Si, diciamo riflessi dell'intelligenza artificiale sulla pace, ma in realtà in qualche giorno fa se ne è parlato anche alla CISL per quanto riguarda gli effetti del lavoro. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio. E allora, l'ultimo aggiornamento sull'Iran, perché c'è stata appunto la terza notte di raid degli Stati Uniti, nuovi attacchi aerei appunto sono stati lanciati nei confronti della città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e quella portuale di Mashhad, ma anche a Bushehr, che ricordiamo è sede di una centrale nucleare. Una petroliera poi è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman. C'è da dire che anche in sostanza gli iraniani appunto stanno rispondendo, perché le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver intercettato diversi attacchi iraniani sul proprio territorio. Appunto l'Iran ha dichiarato di aver colpito il paese del Golfo in rappresaglia per gli attacchi USA sul suo territorio, e le guardie rivoluzionarie, ovvero i Pasdaran, avevano precedentemente affermato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. C'è pure da aggiungere che l'esercito della Giordania questa mattina ha intercettato 4 missili iraniani nel suo spazio aereo. Dunque la situazione non accenna a migliorare, e poco fa il presidente iraniano Netanyahu ha detto: se attaccati, la nostra risposta sarà davvero davvero forte. Così almeno ha detto il presidente iraniano, israeliano Netanyahu. Dunque, allora, quello che avete sentito è stato l'aggiornamento sull'Iran, e tutto questo sta provocando un forte aumento del prezzo del petrolio. Il WTI, che è una qualità, una contrattazione appunto di greggio, è schizzata a $80 al barile, questo fino a pochi minuti fa, e non è escluso che nel corso della giornata risalga ancora. Tra l'altro il Brent, che è la qualità del Mare del Nord, invece

0: rinnovabili, perché nel giugno scorso l'energia solare ha generato il 25% dell'elettricità dell'Unione Europea, un record mensile secondo un'analisi pubblicata oggi dal think tank energetico Ember. Nei fatti però, appunto, l'utilizzo dei fossili rimane preponderante in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. E questo, quanto sta succedendo in Iran, è davvero un problema sotto questo punto di vista, almeno così ci ha detto l'economista Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASBIS.
1: Certamente lo è la soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
2: Professore, però un intervento nel breve, che cosa si può concretamente fare? Perché appunto per investire nei rinnovabili ci vuole sicuramente tempo.
1: Il tempo che abbiamo perso va recuperato, dopodiché interventi molto mirati come quelli che facemmo con il governo Draghi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina con l'invasione russa, e cioè aiutare le famiglie più in difficoltà, le imprese più in difficoltà, ma lasciare che il segnale prezzi, diciamo così, passi anche nel sistema per accelerare quegli investimenti in efficienza energetica, in rinnovabili, che si possono fare anche a scala locale o individuale, anche da parte delle famiglie, perché, ripeto, questa è la soluzione di medio e lungo termine. Quindi aiutare nel breve termine va bene, ma anche e soprattutto accelerare la transizione.
2: Ecco, lei appunto dice accelerare sulla transizione, però lo dobbiamo dire, il Green Deal europeo ormai non riscuote più un consenso come alcuni anni fa. Bisogna fare anche un lavoro culturale a questo punto sui governi europei per far sì che davvero si acceleri verso le rinnovabili?
1: Ma quello che sta accadendo in tantissimi paesi è un'accelerazione, in Spagna, in Germania, in Francia ovviamente con il nucleare stanno ridisegnando i loro impianti, ma tutto l'Europa, tutti i paesi europei vanno in questa direzione, e l'Italia per troppo tempo abbiamo sentito da tanti politici bisogna rallentare, bisogna aspettare, bisogna rinviare. Il prezzo che famiglie e imprese pagano è figlio di questa politica, dunque è possibile accelerare, sì, è possibile cambiare in profondità anche i sistemi di governance del nostro paese, perché troppe regioni si stanno opponendo alla transizione. È un problema di sicurezza nazionale, è un problema di futuro anche a breve termine, dunque il governo dovrebbe essere molto più coraggioso in questa direzione. Dopo aver criticato il Green Deal, ora si tratta di attuarlo nel modo migliore per il nostro paese.
2: Professore, davvero per chiudere, se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
1: È così, lo sappiamo già, lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. Già adesso, non solo per l'inquinamento, ma vediamo anche per il cambiamento climatico, sono i più deboli a pagare il prezzo più alto. Dunque la transizione può avere anche un effetto di riequilibrio dei danni, ma soprattutto una maggiore e più equa distribuzione dei benefici.

E allora, noi adesso parliamo di intelligenza artificiale perché 30 premi Nobel, 20 principali esperti di intelligenza artificiale, tra cui membri di alcune big tech del calibro come OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, e poi 30 ex capi di Stato e di governo e 30 esponenti di

0: università e istituzioni di ricerca tra le più importanti del mondo. Insomma, da oggi fino al 16 luglio il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo sta ospitando la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ovvero l'Assemblea Mondiale dei Premi Nobel sull'Intelligenza Artificiale e la Guerra Nucleare. L'obiettivo dichiarato è di generare un confronto virtuoso sul futuro della sicurezza internazionale, sul disarmo e la costruzione di un'economia di pace. Che un algoritmo capace di cambiare profondamente il modo di vivere e lavorare dell'uomo non possa sostituirsi alle capacità umane è la convinzione del cardinale Angel Fernandez Artime, proprefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
1: Come afferma Papa Leone XIV nell'introduzione all'enciclica, la tecnologia può curare, connettere, educare, custodire la casa comune, ma può anche dividere, scartare, generare nuove ingiustizie. In astratto essa non è di per sé una soluzione ai problemi dell'umanità, come non è di per sé un male, ma concretamente non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Questa affermazione costituisce una delle chiavi interpretative dell'intero documento. Il problema non è la tecnologia in sé, ma l'orientamento etico che l'essere umano decide di dargli.
0: Appunto, l'orientamento etico, tutto appunto prende spunto dalla Magnificat Humanitas di Papa Leone. Di recente la CISL ha voluto capire quale può essere l'impatto tra l'intelligenza artificiale e il lavoro. Una riflessione che parte anch'essa appunto dall'enciclica del Pontefice. Per il segretario generale del sindacato Daniela Fumarola, la formazione in tutto questo è fondamentale.
2: Ma intanto non dobbiamo leggerla come una sfida di cui aver paura, perché in tutte le transizioni, in tutte le rivoluzioni c'è sempre stato un momento di preoccupazione. Noi invece pensiamo che questa sfida debba essere affrontata mantenendo sempre un principio saldo che il nostro Pontefice ci trasmette con molta lucidità, ovvero la centralità della persona. Quindi anche la sfida dell'intelligenza artificiale deve avere il carattere umano centrico, e questo per noi significa stare all'interno dell'algoritmo, cioè attraverso la contrattazione, attraverso la partecipazione, governare l'algoritmo e fare in modo che l'intelligenza artificiale possa aiutare i lavoratori e le lavoratrici. Se penso per un attimo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono situazioni che sono, ci sono mansioni che sono ripetitive e che mettono in difficoltà i lavoratori e le lavoratrici. L'intelligenza artificiale può aiutare a non svolgere queste mansioni, ma a svolgerne delle altre. A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione. Dobbiamo poter investire in competenze, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione. Il Papa usa, tra le tante parole che ci consegna, una a noi molto cara, ovvero la partecipazione. Pensiamo che questo sia il tempo nel quale ognuno deve assumersi il proprio pezzo di responsabilità, deve esercitarlo e deve realizzare gli obiettivi che possano dare un riscontro positivo alle persone, che possano dare una speranza alle persone, soprattutto a quelle che rischiano di rimanere indietro.
3: Ecco, però questo poi rilancia il tema del salario povero. Anche quest'anno probabilmente i salari non recupereranno l'inflazione, anzi forse staranno nettamente di sotto.
2: Noi abbiamo nel nostro paese il tema dei salari, ce l'abbiamo da un po' di anni, che non si risolvono attraverso un salario minimo legale. Secondo noi si risolve attraverso un salario minimo contrattuale, ovvero ancora una volta l'esercizio della responsabilità da parte dei soggetti che se ne devono occupare, ma questo significa rinnovare tutti i contratti pubblici e privati, fare aumentare la produttività e redistribuirla sulle buste paga. paga, ma per aumentare la produttività c'è bisogno che nelle imprese si facciano investimenti, e gli investimenti vanno di pari passo con innovazione e formazione. Quindi sono questioni che si tengono tutte quante insieme. Noi siamo perché si arrivi ad un grande patto della responsabilità che abbiamo lanciato già al nostro congresso, ed è il luogo stabile nel quale ci si dovrebbe incontrare con le parti sociali, ma anche istituzioni, anche governo, per traguardare obiettivi condivisi. Bisogna ognuno che mettere da parte aspetti che ci dividono per convergere invece verso quelle soluzioni che servono proprio per dare respiro alle persone, alle famiglie, agli anziani, alle stesse imprese, a quelle imprese sane che ancora credono nel nostro paese e vogliono continuare ad esserci.
0: Insomma, la magnifica Humanitas ci ricorda anche la dignità del lavoro, ed è in qualche modo uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa. Il problema oggi non è solo un fatto di dignità, ma dobbiamo capire anche che fine faranno i posti di lavoro come li conosciamo oggi. In Europa alcuni studi calcolano che almeno 140.000 posti di lavoro sono stati già persi, e questo per colpa dell'intelligenza artificiale. I più a rischio sono quelli ripetitivi, dove la creatività o la manualità giocano un ruolo assolutamente marginale. Ma è chiaro che il panorama è in rapida evoluzione. Quello che sta succedendo adesso probabilmente tra 6 mesi sarà già vecchio. E tra l'altro dobbiamo pensare che ci sono alcuni modelli di intelligenza artificiale che oramai si addestrano da soli. Dunque non c'è più bisogno né di ingegneri elettronici né di softwareisti. Insomma, davvero un panorama complicato che dobbiamo cercare di leggere assieme, che probabilmente appunto nei prossimi mesi ci riserverà altre sorprese. Ma l'economista Leonardo Becchetti sembra discretamente ottimista.
4: Fondamentalmente l'automazione cognitiva di tutti i nostri processi cognitivi, io credo che il Papa ha fatto bene, il titolo già è bellissimo, Magnifica Humanitas, per dire che la nostra umanità è di più rispetto anche alle illusioni scientiste. Ogni volta che c'è un grande progresso scientifico nella storia c'è lo scientismo, cioè gli scienziati vogliono sostituire la religione, pensano che la scienza sia tutto. Il Papa spiega che la nostra umanità è di più delle macchine, è di più anche del nostro rapporto con le macchine. E poi secondo me bisogna essere ottimisti sugli effetti sul mercato del lavoro, almeno io lo sono molto.
5: Su cosa poggia questo ottimismo?
4: Beh, quello che noi chiamiamo l'effetto Givens. Givens, quando inventarono la gru meccanica, rassicurò tutti dicendo che i posti non sarebbero diminuiti e gli operai nel settore delle costruzioni sarebbero aumentati, perché noi non capiamo che ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Pensate, quando la macchina da scrivere è finita non avremmo mai potuto immaginare cosa avremmo fatto col computer, col PC e coi cellulari. E succederà la stessa cosa. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario, e il problema è la formazione dei lavoratori che dovranno passare magari da un settore all'altro e dovranno imparare a lavorare con l'intelligenza artificiale.
3: Ecco, appunto, il problema sono le competenze, Becchetti, perché comunque negli Stati Uniti soprattutto i lavori di bassa, diciamo, di bassa qualità sono stati già sostituiti dalle macchine. In Europa rischiamo di essere indietro sotto questo punto di vista?
4: No, sta succedendo. Per esempio spariscono lavori come quello dei traduttori online, dei traduttori ai congressi, ripeto, certe volte alcuni lavori a bassa qualifica resistono anche meglio quelli fatti di manualità, no? Per esempio un parrucchiere o chi usa la manualità. E invece diventa più difficile l'ingresso dei giovani anche qualificati nel mercato del lavoro, perché fare un rapporto, fare una rassegna della letteratura o della stampa, cosa che prima era l'attività di ingresso di un giovane, oggi ce la fa l'intelligenza artificiale. Quindi il giovane è chiamato ad entrare a un gradino superiore, cioè gli si viene chiesto di saper lavorare con questi strumenti per fare magari qualcosa di più evoluto.
0: Ora, ultima pagina, perché il sovraffollamento delle carceri italiane è ai massimi storici. Pensate, ospitano circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti. In sostanza il sovraffollamento è del 139%, con 73 istituti che addirittura superano il 150%. E la situazione sta peggiorando in questi giorni col caldo alle stelle. Zero condizionatori, pochi ventilatori. Inoltre il 42% delle strutture visitate dall'associazione Antigone non sono garantiti i 3 metri quadri minimi per persona. In 8 carceri si supera il 200% della capienza, con punte di oltre il 230% registrate a Milano San Vittore. A tutto questo si aggiunge un segnale anche molto preoccupante, perché per la prima volta rallenta, in alcuni casi arretra addirittura, il sistema delle misure alternative alla detenzione. Insomma, dal carcere si esce sempre meno. Allora, oggi una serie di associazioni, movimenti hanno visitato alcuni penitenziari italiani principali. A Regina Coeli noi abbiamo incontrato, tra gli altri, Patrizio Gonnella, presidente Antigone, Stefano Anastasia, garante dei detenuti nel Lazio, e la deputata Ilaria Cucchi. Patrizio Gonnella, che situazione avete trovato?
6: 1.100 persone in che si devono dividere 560 posti, in una situazione ovviamente che è quella che vedete qui, sentite qui, di caldo, che fuori dentro prende delle forme particolarmente intense, e dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Questa è ovviamente Regina Coeli, un carcere vecchio, quindi non ci sono colpe che possiamo attribuire agli operatori e la struttura in sé, ma è anche questo fatto che abbiamo deciso che in carcere bisogna finirci a morire più facilmente, perché poi alla fine abbiamo visto ragazzini di 19 anni che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così, come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolare. Speriamo che ci sia una presa di coscienza. Il carcere in estate è il carcere dei morti, dei suicidi, quindi se prendiamo adesso, siamo a metà luglio, speriamo che ci sia adesso quel tasso di attenzione, di sensibilità che possa portare a provvedimenti che noi abbiamo ben chiari quali potrebbero essere per la prossima estate.
0: Stefano Anastasia, e in qualche modo sono state messe in atto delle contromisure contro questo caldo?
7: No, misure per il caldo non mi pare che ce ne siano. C'è un impegno generico in amministrazione a distribuire frigoriferi e ventilatori. Quello che noi abbiamo verificato qui è che ci sono molte camere detentive che sono senza ventilatori, e questo è un problema. Non solo, voi dovete sapere che le persone detenute hanno la possibilità di andare all'aria 2 volte nel corso della giornata, la mattina e il pomeriggio. L'aria del pomeriggio è dalle 13 alle 15, quindi potete immaginare che cosa significa fare l'aria il pomeriggio dalle 13 alle 15 nei cortili di Regina Coeli, cioè quando il sole è esattamente come noi lo sentiamo in questo momento. E queste sono disposizioni che ovviamente possono essere mutate, in questo caso anche per organizzazione dei singoli istituti, perché l'aria si può fare anche dopo le 4, dopo le 5, magari alle 6, diciamo, quando il caldo è un po' meno, diciamo, un po' meno soffocante. Queste sono le cose ovviamente minimali. Poi il problema vero, appunto, è che abbiamo in un istituto come questo abbiamo il doppio delle persone che normalmente potrebbero starci, e questo significa la terza branda, questo significa una carenza anche inevitabile di attenzione del personale, perché il personale di un istituto penitenziario non è fatto sulla base del sovraffollamento, è fatto sulla base della capienza regolamentare. La capienza regolamentare è la metà di quello quello che dovrebbe essere, quindi è più difficile fare i colloqui psicologici, i colloqui degli educatori, prestare attenzione ai bisogni delle persone e alle loro sofferenze.
0: Ilaria Cucchi, che cosa l'ha colpita di più della giornata di oggi?
8: Io credo che sia molto bello, molto importante che oggi la società civile sia entrata nelle nostre carceri, in molte carceri del nostro paese. È importante perché io dico sempre che di carcere se ne parla poco e se ne parla male, perché il carcere non lo si conosce fino in fondo. La sensazione che ho avuto, terribile oggi io entrando qui dentro, è che ci si accorge una volta di più che l'articolo 27... vale soltanto per chi se lo può permettere, e purtroppo in carcere ci sono, sì, parliamo di sovraffollamento, ma è costituito dai cosiddetti ultimi, dai derelitti, e di quelli non importa niente a nessuno. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa e grazie a voi giornalisti per averci dato voce, è molto più importante di quello che immaginate. Sono veramente pochi strumenti, si spende anche veramente poco per il carcere, perché in fondo il messaggio che deve passare è che i detenuti devono soffrire un po' di più, quindi in realtà non credo che verranno presi, se continuiamo di questo passo, provvedimenti seri per come dire, rendere un po' più umano il carcere.
0: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Paul Simon, poi Il Mondo alla Radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
2: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali, per quello 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga, perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine, hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
1: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
2: No, è stato, allora io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre. Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché? Perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
2: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, di noi, ecco, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, è veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in 8 pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quei caratteri molto difficili, chiusi, ed è, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare quelle capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
0: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
0: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
0: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra, chi ci appassiona all'agricoltura ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
0: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale, soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
0: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa? Qualche, diciamo, magari progresso che lei non si aspettava?
0: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.
1: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
3: La Fondazione nasce per un lascito testimentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
1: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
3: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura e con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita queste realizzazioni di queste orticole.
1: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
3: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e con, quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi al contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamento.

0: importanza.
1: E allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa, e si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzati con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto la agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
2: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
1: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
2: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne, e loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie, e quindi cercare delle condizioni migliori, e noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro. Abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, e così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
1: Lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, e in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
2: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che studia nel storico delle isole Ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto da me Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

0: Dai, vedi. Vabbè. Cazzo, voglio.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il sogno di Novella. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Castel Bolognese. Olly ed Emilia, che si siedono educate ed aspettano l'ok per iniziare a mangiare, sono due dei quattro cani Labrador del centro La Maccolina, una grande tenuta di campagna adagiata sulle dolci colline che caratterizzano questa parte di Romagna. La struttura accoglie in attività diurne, come la pet therapy, ragazzi con gravi forme di autismo. Barbara Nannini è la coordinatrice di questo centro socio-riabilitativo, che dà anche la possibilità ai ragazzi di svolgere piccole attività lavorative.
2: La Maccolina è una casa, è un luogo che una ventina d'anni fa ha accolto questa sfida del territorio di dare una casa in cui un piccolo gruppo di persone con disabilità potessero avere l'occasione di vivere un'esperienza quotidiana che gli permettesse loro di crescere, di sviluppare delle abilità nei termini della socializzazione, delle autonomie, ma che soprattutto fosse un luogo dove loro potevano esprimere chi erano.
1: A pochi minuti di macchina da qui c'è la casa di accoglienza da cui è partito tutto, il primo nucleo di una esperienza diffusa sul territorio, di case che fanno accoglienza in tanti modi diversi. Questo luogo si chiama Casa Novella, come la sua fondatrice. Adele Tellarini oggi è la responsabile di questa realtà.
3: Novella era una donna sposata, aveva due figli. In un momento di fatica, io dico esistenziale, della sua vita, in cui lei diceva: ho tutto, ho una famiglia, ho un marito che mi vuole bene, ho dei figli, ho la roulotte per andare a fare le vacanze, ho degli amici, ma non sono felice. E quindi aveva questa domanda di felicità, e credo che sia stata questa domanda che le ha fatto permesso poi di cercare la risposta. Incontra casualmente una coppia di giovani sposi cattolici che pregavano tutte le mattine. Di lì nasce come un'amicizia, e questa esperienza, che la lei dice generativa, di questa compagnia umana ma che è piena di Cristo, l'ha rilanciata a desiderare di ridare quello che aveva ricevuto. Ha incominciato ad accogliere in casa sua, coinvolgendo questi amici.
1: Un gruppo di amici che si allarga. Tra loro c'è anche Francesco Valli, che oggi qui è giardiniere volontario.
4: Il giardino ben curato e bello rappresenta la bellezza, e la bellezza è il segno di quello che regge questa casa. E vedere delle realtà come queste dà speranza, dà voglia di vivere.
1: Adele accoglie al rientro a casa con il pranzo una delle ragazze che vivono qui in accoglienza. Accanto a loro, in una struttura collegata, ci sono anche ragazzi delle scuole medie che vengono per passare i pomeriggi a fare i compiti. E come se Novella, insieme anche a suo marito Giuliano, avesse innescato un processo a catena che da 30 anni continua a crescere grazie alla solidarietà di tanti. A partire dal 1996, quando ad appena un paio di mesi dalla fondazione della casa, Novella morì in un incidente stradale.
3: Non c'era più il cuore di questa opera. Poi alcuni dei suoi amici, tra cui c'ero anch'io, hanno deciso di ridurre un po' il loro lavoro e di poter collaborare e venire qui. Devo dire tanti volontari, perché i volontari di allora oggi sono ancora qui compagni di cammino. Questo bene che tu dai a questi ragazzi che vengono da lontano, che non conosci, però diventa generativo.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo

0: Secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: mercoledì 15 luglio prosegue la missione del Cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa. Oggi a Kiev la preghiera del presidente della CEI: Dio conceda una pace giusta. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime. Intanto Trump fa marcia indietro su Hormuz al posto dei dazi al 20%, nuovi accordi commerciali. Caldo record in Europa, in fumo migliaia di ettari in Spagna, Grecia e Italia, dove è alto l'allarme anche per la situazione nelle carceri. 14:43 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. È in missione in Ucraina da lunedì 13 luglio il cardinale Matteo Maria Zuppi per portare la vicinanza di Papa Leone XIV, obiettivo anche rinsaldare l'azione umanitaria della Santa Sede volta a favorire il rimpatrio delle salme e dei bambini portati in Russia e anche lo scambio dei prigionieri. La prima tappa ieri a Leopoli, oggi nella capitale Kiev. Salvatore Cernuzio.
3: A quello stesso cielo, da dove ancora fino a stanotte sono piombati missili e droni, il cardinale Zuppi, dalla capitale Kiev, ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele, insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera, esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione, iniziata nella colonia penale Zakid 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che, ha detto il porporato, mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
2: A Kiev anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sul tavolo un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Presente anche il presidente Zelensky, che esprime soddisfazione per la sigla del partenariato. Sul terreno, attacco russo sulla città di Odessa nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3 vittime anche nel Belgorod. Al quarto giorno dalla ripresa di attacchi incrociati si registra una nuova escalation in Medio Oriente nel conflitto tra Iran e Stati Uniti. Washington insiste con i raid: sul terreno si registrano 30 vittime civili iraniane. Il nodo del contendere resta lo stretto di Hormuz, rispetto al quale Trump fa retromarcia sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito delle navi e propone invece accordi commerciali. Marco Guerra.
4: Alle 6 del mattino di oggi, mezzogiorno in Italia, le forze degli Stati Uniti hanno iniziato un'ondata di attacchi contro l'Iran, progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi nello stretto di Hormuz. E quanto annuncia il comando centrale USA su X, l'intensificarsi dei raid era già evidente nelle ore precedenti. Nella notte sono state colpite diverse località iraniane proprio nei pressi di Hormuz e in mattinata il governo di Teheran ha riferito di oltre 30 civili e 7 militari uccisi. L'Iran, dal canto suo, ha colpito obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. Hanno rivendicato gli stessi Pasdaran. Secondo Axios, Trump valuta ora un'offensiva su larga scala. Sempre Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche e ha fatto marcia indietro su un pedaggio per il passaggio di Hormuz, sostituendo questa proposta con accordi commerciali con i paesi dell'area. Secondo l'Iran, al momento lo stretto è completamente chiuso.
2: Ancora cronaca: l'Europa nella morsa del caldo con temperature superiori ai 40 gradi. In Italia 15 le città da bollino rosso, continua l'emergenza incendi, particolarmente colpito il Piemonte e la Valle di Susa, dove le fiamme hanno distrutto 700.000 alberi e un'area tra gli 8 e i 9 chilometri quadrati. Per capirne le cause, Silvia Giovanrosa ha sentito Stefania Fiore, comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Roma.
5: La maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo. Un'eccezione sembra rappresentata appunto dal caso del Piemonte, in cui le prime valutazioni sembrano attribuire l'evento all'origine meteorologica. Violenti temporali estivi hanno generato dei fulmini che hanno vita a fuochi che poi si sono espansi a causa dei forti venti di fen.
6: Queste temperature molto alte concorrono allo sviluppo di incendi così vasti?
5: Negli ultimi anni il cosiddetto riscaldamento globale ci dà dei fenomeni che possono aumentare l'ingovernabilità dell'incendio. La siccità prolungata che rende i terreni assolutamente secchi, oppure le ondate di calore estremo, anche se localizzate, che aumentano la rapidità di propagazione delle fiamme. Ventate forti o forti correnti d'aria secca spingono i fronti di fuoco, mettendo a volte anche a rischio la vita degli operatori che stanno lottando per contrastare l'incendio.
2: E il caldo sta mettendo a dura prova anche il mondo delle carceri italiane, dove il sovraffollamento è a massimi storici. Sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti, appena 46.300 realmente disponibili. Ieri delegazioni di associazioni sono entrate nei penitenziari italiani per una verifica delle condizioni di vita. Sentiamo Alessandro Guarasci.
7: In Italia il sovraffollamento supera nelle carceri il 139%, con 73 istituti che vanno oltre il 150%. Inoltre il 42% delle strutture non sono garantiti nemmeno i 3 metri quadri minimi per persona. E la vivibilità peggiore in questi giorni, col caldo alle stelle, zero condizionatori, pochi ventilatori. Nelle celle si può arrivare anche a 35 gradi. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, è stato assieme ad altre organizzazioni a Regina Coeli a Roma,
8: dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Abbiamo visto ragazzini di 19 anni, che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari.
2: L'Unione Europea prepara la stretta sull'utilizzo dei social da parte dei minori, con particolare attenzione agli under 13. Andrea De Angelis ha intervistato Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
9: Per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, anzi una sovrapposizione tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati e il telefonino è diventato regalo della prima comunione, e il grande aumento di richiesta aiuto per i disturbi mentali.
10: Professore, quali sono le evidenze cliniche?
9: Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli, anche quando i genitori non sono in grado di farlo.
2: Proseguono a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano, ospitati nell'ambasciata degli Stati Uniti. Al centro dei negoziati l'attuazione dell'accordo quadro raggiunto il 26 giugno a Washington. E ora in chiusura la cultura, un percorso immersivo tra archeologia, videoarte e intelligenza artificiale, racconta un volto poco conosciuto dell'Egitto. È la mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana, fino al prossimo 15 novembre. Maria Milvia Morciano.
11: Non solo piramidi e faraoni. Egyptus conduce il visitatore alla scoperta delle oasi del deserto occidentale, che tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C. furono importanti centri agricoli e commerciali dell'impero romano. Il percorso alterna reperti archeologici e installazioni multimediali e si conclude con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che ricostruisce la vita quotidiana in una grande oasi del IV secolo d.C. attraverso lo sguardo di una bambina. La direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi.
12: La mostra archeologica vuole restituire un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra e continua ad avere come forza proprio di racconto.
11: Un progetto che utilizza i nuovi linguaggi digitali senza rinunciare al rigore della ricerca archeologica.
13: We'll be right back.
2: Bene, è tutto per ora. Da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi abbiamo in linea con noi Lino Zanni, l'abbiamo già conosciuto qualche tempo fa, in quanto è stato la guida di San Giovanni Paolo II in montagna per alcune circostanze. Ma con lui oggi vorremmo soffermarci alla scoperta di quello che è uno dei capolavori più belli che abbiamo in Italia, le Dolomiti. Lino Zanni, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno telespettatori di Radio Vaticana. E Lino, oggi faremo un bellissimo percorso sulle montagne che sono diventate patrimonio dell'UNESCO, quindi montagne importanti, le Dolomiti. Le Dolomiti si estendono da occidente, incontriamo le prime Dolomiti, le Dolomiti del Brenta, per poi spostarci più verso, che sono tutte in Trentino praticamente. Poi incontriamo altre Dolomiti, altro gruppo di Dolomiti, che sono l'Atemar, il Lagorai, le Pale di San Martino, che sono un po' trentine, un po' venete. L'Atemar addirittura va nell'Alto Adige, per poi proseguire, per finire con le Dolomiti sopra Cortina, le Tofane, il Cristallo, non dimentichiamo tutto il gruppo del Sella, il Pordoi, che sono altrettanto Dolomiti importanti, e per finire sulle Tre Cime di Lavaredo, che forse sono le Dolomiti, le montagne più simboliche di tutto, le Tre Cime di Lavaredo, dove hanno scalato, partiamo da Emilio Comici, grandissimi alpinisti.
0: Lino, le domando per cortesia, quale itinerario vuole proporci oggi attraverso queste Dolomiti?
1: Beh, oggi io partirei proprio dalle Dolomiti più occidentali, verso le Dolomiti del Brenta. Le Dolomiti del Brenta, le scopriamo, forse sono delle cime importantissime, perché sono Dolomiti tutte in Trentino, come zona principale, la Varrendena, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Questi sono i paesi alle basi di queste bellissime montagne, sul versante, diciamo, il versante nord, mentre sul versante sud abbiamo Andolo, Fai della Paganella, questi paesi veramente belli che dominano queste cime importanti. Abbiamo delle cime strepitose che arrivano ai 3000 metri, Cimatosa, che addirittura c'è un ghiacciaio sulla cima, Cima Brenta, il Crozzon di Brenta, sono tutte cime sopra i 3000 metri, 3200 metri, la Cima d'Ampiez, il Campanil Basso, il famoso Campanil Basso, che forse è una delle montagne iconiche dove tutti vorrebbero andare a farci una salita, poi la Torre del Brenta. Però queste cime sono altrettanto belle perché sono collegate da due vie veramente importanti, le bocchette alte, le bocchette basse. Quindi si partono da questi bellissimi rifugi, cioè il rifugio Pedrotti, Altosa, nel cuore del Brenta, nodo centrale dalla via delle bocchette, da lì cioè, si può fare sia l'alta che la bassa della via delle bocchette. Sono tutte queste cime che vengono percorse, sono tutte attrezzate con dei sentieri veramente straordinari.
0: Sono percorribili da parte di tutti, bisogna essere esperti nel percorrere questo.
1: Sono abbastanza facili, non bisogna soffrire sicuramente di vertigini. Bisogna andare attrezzati, sono tutte vie molto attrezzate e fatte in maniera che tutti possono affrontarle, anche i ragazzi. Bisogna essere sicuramente attrezzati, avere imbragatura, avere il sedda ferrata, il caschetto, perché ogni tanto qualche sasso può cadere dalla cima. Però sono vie che possono essere affrontate praticamente da tutti. E poi su queste vie si incontrano parecchi rifugi dove uno può essere accolto, può fermarsi, anche può percorrerle tutte in una volta sola, perché sono molte ore di cammino. Però su questi su queste vie si trovano dei bellissimi rifugi. Io ho parlato adesso del rifugio, il primo che forse quello più importante, il Pedrotti, è proprio lo snodo, poi c'è il Tucket alla base della parete del Brenta, del Crozzon di Brenta, il rifugio Alimonta, gestito dai fratelli Alimonta, forse uno dei rifugi più belli che si trova lungo queste bocchette centrali, che è all'interno proprio della via centrale. Il rifugio Brentei, storico, molto amato dagli alpinisti, di fronte al Crozzon di Brenta, lo Stoppani, al Grosteto, perché poi si finisce verso il Grosteto. E il Grosteto divide anche un po' queste Dolomiti sopra Madonna di Campiglio da un altro gruppo, sempre il gruppo del Brenta, di Dolomiti, con le Dolomiti sopra il lago di Tove, che sono le Dolomiti un pochino più a nord. E altrettanto veramente belle come zona.
0: Ma una volta arrivati nelle cime delle Dolomiti del Brenta, quale paesaggio si presenta davanti all'escursionista?
1: Davanti. Allora, una volta che uno arriva in cima non può fare altro che sognare, perché di fronte, siamo in cima al Crozzon di Brenta, abbiamo di fronte il ghiacciaio dell'Adamello, che è un ghiacciaio enorme, si vede la cima del Carealto, l'Ares, uno dei ghiacciai più grandi d'Europa praticamente, e si ha una vista bellissima verso sud e si vede questo ghiacciaio dell'Adamello. Non si vede la cima perché è nascosta dall'Ares e dal cavento del Carealto. Da lì si può vedere anche la Presanella, un'altra delle cime belle, non sono Dolomiti ma sono Alpi, siamo nel gruppo delle Alpi Retiche praticamente, e quindi si dominano queste bellissime montagne. Lo sguardo poi prosegue, addirittura si arriva a vedere fino al Lago Rai, alla Marmolada, anche da lì su queste cime si vede benissimo queste montagne che sono praticamente verso est. Verso sud invece andiamo a scoprire il lago di Garda, lì si vede benissimo, vediamo il lago di Garda da queste cime, e addirittura sotto il Crozzon di Brenta o sotto la Tosa vediamo l'altopiano di Asiago, uno dei posti più belli, cioè una vista a 360 gradi su una marea di montagne e di bellissimi paesi e di vallate che stanno proprio ai piedi di queste bellissime cime.
0: Quindi si può sentire da soli.
1: Arriva alla cima non fa altro che sognare e sperare di poterle salire tutte. Ecco, diciamo che per salire tutte le cime delle Dolomiti ci vorrebbero almeno, secondo me, 2 anni per scalarle tutte. Per salirle tutte, quindi è un patrimonio immenso di montagne e di cime bellissime.
0: Lei, Lino, quale cime ha già percorso?
1: Beh, del Brenta praticamente le ho potute fare tutte, quindi quelle sono cime che ho scalato fin da ragazzo, poi lì è andato, ci sono stati pensiamo che è la patria di Cesare Maestri, lui nasce a Madonna in Campiglio, uno dei più grandi scalatori, De Tassis, Catullo, De Tassis, che anche quello è stato un grandissimo alpinista, per finire poi ai tempi nostri con il grande Ermano Salvaterra, che ha scalato poi, anche, è tornato a scalare anche delle montagne difficilissime in Patagonia, e quindi che poi purtroppo è morto proprio lì sulle Dolomiti a casa sua. Quindi grandissimi scalatori, e forse una delle montagne belle da scalare, come vi dicevo lì nel gruppo delle Dolomiti del Brenta, è proprio il Campanil Basso. Il Campanil Basso è iconico, è questa torre di 400 metri che uno sale in una maniera veramente bella. Ci sono vie facili di quarto grado, vie difficilissime. Quindi alla portata anche di alpinisti poco esperti, poco preparati, soprattutto se poi si utilizzano le guide di Manuel in Campiglio dall'altra parte di Andalo, quindi un gruppo di guide molto preparate che ti accompagnano in giornata a fare queste bellissime vie.
0: Sto partecipando alla sua presentazione sognando.
1: Sì, ecco, io vorrei far sognare veramente tutti quando si parla di queste montagne incredibili, che poi la sera hanno questa tendenza, soprattutto al tramonto, soprattutto in questi periodi adesso di fine stagione, di autunno, anche loro diventano rosse, hanno questo particolare colore bellissimo la sera quando tramontano, il sole si rispecchia su queste pareti di calcare, diventano completamente colorate rosse, quindi è uno spettacolo incredibile. Io ho delle fotografie, dei momenti di ricordo di queste bellissime montagne proprio al tramonto. E all'alba, sul versante sud, anche loro all'alba diventano anche loro rosse. Quindi montagne che ci fanno sognare. Ecco, poi alla base di queste montagne, vi dicevo che c'è anche il lago di Tove, il lago Rosso, uno dei laghi belli del Trentino, anche quello, e dà la possibilità di fare queste cime sopra a questo lago, e ci sono anche lì dei bei rifugi, partendo proprio dal Grosté, e lì si fa delle bellissime cime su Cima Duomo, e poi anche lì c'è il rifugio Stoppani al Grosté, che dà l'accesso a Cima Duomo, e altre bellissime cime sempre in quella zona, e c'è la cima Flavona, e la cima Loverdiana, la Corna Rossa, e quindi montagne anche quelle, altre Dolomiti, che si trovano un pochino più a nord rispetto, sono sempre nelle Dolomiti del Brenta, lì c'è il lago di Molveno, il lago Tovel, montagne e laghi da posti incredibili dove uno possa camminare e godere di questo spettacolo che solo queste montagne ci offre.
0: Io la ringrazio di cuore, Lino, di questa sua presentazione, e vorrei concludere questa sua conversazione con un canto che lei stesso mi ha segnalato e suggerito, Signore delle Cime, un canto particolarmente famoso in montagna, è vero, che è stato composto da Beppi De Marzi nel 1958. E ispirato alla morte di un amico travolto da una slavina, però manifesta tutta la fede in colui che sovrasta queste cime e che abbraccia.
1: Sì, è un canto che quasi sempre viene cantato alla fine delle celebrazioni in montagna, quando si dice una messa in montagna, alla chiusura della messa c'è questo canto che è molto emozionante, ogni volta io mi emoziono, addirittura ho le lacrime agli occhi perché anch'io ho perso degli amici sulle montagne, e quindi questo canto che mi ricorda questi bellissimi momenti, questi passati insieme a questi amici che adesso non ci sono più.
0: Io la ringrazio di cuore, allora a questo punto lasciamo la parola alla canzone e a tutta quella
1: grazie,
0: poesia e preghiera.
1: E poi
0: che
1: continueremo a raccontare altre Dolomiti, il Latemar, le Pale di San Martino, il Cristallo, le Tofane, altre montagne bellissime, composte e ballate completamente diversi, man mano si va verso Oriente.
0: Grazie di cuore, Lino, e diamo la parola a Il Signore delle Cime. Arrivederci, Lino.
1: Grazie, buonanotte.

0: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. In questa seconda parte, come ormai abbiamo compreso all'inizio del nostro programma dell'anno, il terzo martedì del mese vogliamo dedicarlo alle associazioni e ai movimenti. Vogliamo conoscere queste realtà ecclesiali presenti in Italia. Oggi diamo lo spazio alla GESCI e iniziamo a farlo insieme a Roberta Vincini, presidente del Comitato Nazionale. Roberta, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
0: Allora, quello che ti chiedo è: che cos'è la GESCI, in modo tale che i nostri radioascoltatori possano comprenderlo? Come è nata, come si è sviluppata questa realtà ormai particolarmente importante in Italia?
1: La GESCI è un'associazione cattolica e così come siamo oggi, siamo nati nel 1974, e quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato i nostri 50 anni di vita. Ma lo scautismo e il guidismo hanno radici molto più antiche in Italia, quindi nei primi anni del secolo del Novecento lo scautismo e il guidismo, diciamo, è nato in Italia più di 80 anni fa. E nel 1974 l'associazione maschile Scout e l'associazione femminile Guide hanno deciso, con una scelta molto profetica, insomma, di creare un'associazione con un contesto coeducativo in cui si utilizza il metodo Scout per educare bambini, bambine, ragazzi e ragazzi e giovani uomini e giovani donne insieme. L'altra grande intuizione avuta dai nostri predecessori nel 74 è stata quella di creare quella che noi oggi chiamiamo comunità capi, la comunità dei capi, cioè ogni gruppo sul nostro territorio si riunisce intorno alla proposta educativa che fa, proponendo ai capi e alle capo dei percorsi formativi, confrontandosi insieme, crescendo insieme, proprio per poter essere uomini e donne capaci di proporre percorsi educativi significativi. Che cosa facciamo? Utilizziamo il metodo Scout, che si fonda su principi quali il gioco, quali la formazione del carattere, l'educazione al servizio e soprattutto la vita all'aria aperto, per far sì che i ragazzi e le ragazze vivano delle esperienze che li facciano crescere scoprendo chi sono, mettendosi in gioco e decidendo poi di crescere come buoni cittadini e buoni cristiani.
0: Ti domando, Roberta, quale ruolo ha la fede in questo percorso?
1: Abbiamo proprio scelto da sempre di essere un'associazione cattolica. L'educare alla fede, anzi diciamo che insomma stiamo rinnovandoci anche in questa direzione, educare alla vita cristiana è scoprire che l'incontro con Gesù Cristo ti può cambiare la prospettiva di vita, l'incontro con una persona ti può far scegliere di spendere la tua vita non solo per te stesso, ma per qualcuno di più grande.

0: indirizzo diciamo di scelta cattolica, i capi e le capo scelgono di essere nella Chiesa per poter essere educatori scout in AGESCI. È una scelta che facciamo, ovviamente con i nostri pregi, i nostri difetti, col nostro mettersi in gioco come, insomma, come cristiani e cristiane dentro una Chiesa che ci accompagna e con la quale ci piace camminare.
1: Pregi e difetti comunque sia, li abbiamo tutti. Una caratteristica, perché poi andiamo a concludere, per poi dare spazio a ciascun ambito educativo, l'attività si svolge attraverso l'esperienza, se non sbaglio.
0: Certo, e ci teniamo molto a pensare che è un'esperienza e non un'attività. Qual è la differenza? L'attività è il fare delle cose, l'esperienza è fare delle cose insieme in un contesto che per noi è prioritario, quello della vita all'aria aperta, perché come diceva Baden Powell, il nostro fondatore, attraverso due libri Dio si manifesta, l'uno è la Bibbia e l'altro è la natura che ci ha messo a disposizione, e dentro questo contesto ciò che è fondante è la creazione di una relazione. Se non c'è una relazione si possono fare tante attività ma non diventa un'esperienza, cioè qualcosa che ti fa crescere, experio, da cui imparo per poter poi essere io stesso portatore dei valori che ho scoperto.
1: Io, Roberta, ti ringrazio di cuore di questa panoramica che ci hai offerto, e ora con i tuoi amici andiamo proprio a entriamo dentro ogni ambito educativo della AGESCI per conoscere esperienza, tempi e modalità. Grazie di cuore, Roberta, e buona strada.
0: Buona strada anche a tutti noi insieme. Buona giornata.
1: Grazie.

0: cari radioascoltatori, a questo punto allora entriamo nei singoli ambiti. Parliamo con Rossella D'Arrigo, responsabile nazionale per i lupetti e le coccinelle. Rossella, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Rossella, vuoi presentarci questa fascia di età?
1: Sì, allora la branca lupetti e coccinelle si occupa dei bambini che vanno dagli 8 agli 11-12 anni. I lupetti e le lupette quindi vivono un ambiente fantastico che noi chiamiamo branco, invece le coccinelle vivono un ambiente fantastico, quindi una comunità che noi chiamiamo cerchio.
0: E come si sviluppa? Che tipo di proposta viene offerta ai bambini?
1: Allora, quello che abbiamo a cuore è dei bambini sono essenzialmente i loro sogni e le loro attitudini. In questi anni la branca LC, Lupetti e Coccinelle, ha immaginato e delineato un percorso volto ad offrire ai bambini e alle bambine l'opportunità di esprimere le proprie capacità, di sentirsi parte attiva di un contesto, di essere riconosciuti come capaci di contribuire nel costruire l'identità sia propria ma anche del contesto della comunità di riferimento, quindi sia il branco e il cerchio, le comunità scout di cui fanno parte, ma anche la famiglia, la scuola, gli amici, quindi le comunità che frequentano nella loro quotidianità.
0: Vuoi dare qualche... abbiamo un po' qualche minuto ancora disponibile perché tu possa...
1: Volevo dire soltanto che teniamo tantissimo affinché i bambini possano essere parte attiva, quindi possano esprimersi nella partecipazione e nella contribuzione, perché spesso noi adulti pensiamo che educare i cittadini sia educare i cittadini di domani l'obiettivo, invece i bambini sono cittadini oggi e in questo senso è importante rispondere alle loro necessità e al bisogno di sentirsi degni nell'esercitare i propri diritti e i propri doveri. E per questo è importante che noi adulti possiamo riconoscere nei bambini e nelle bambine l'attitudine di pensare grande e in grande. Infatti, in un tempo in cui poco è lasciato all'immaginazione, creare spazi in cui promuovere l'importanza della fantasia e della creatività è fondamentale perché offre

0: ai bambini l'opportunità di esplorare la realtà in libertà, di crescere e fare piccole conquiste anche in autonomia. Un altro tema fondamentale è la relazione con Dio. Papa Francesco l'ha detto tempo fa, i bambini sono capaci di Dio. Sono profeti, sacerdoti e re, a noi capi e educatori, il compito di preparare per loro un terreno in cui fare esperienza con Gesù, non come contenitori ma come attori che già vivono una relazione con Cristo. Infine, un tema che ultimamente ci sta particolarmente a cuore è il tema dell'affettività. Infatti, con il supporto anche di esperti del settore, stiamo provando ad indagare il mondo emotivo dei bambini e a definire una grammatica degli affetti, con particolare attenzione ai bambini più grandi del branco e del cerchio, che si ritrovano a entrare oggi in età adolescenziale in maniera precoce rispetto al passato, probabilmente perché supportati da un mondo virtuale che spesso li spinge ad essere ciò che non sono oggi. Ecco, questi in linea generale i temi che stiamo affrontando.
1: Ma ci hai presentato anche appunto non solo la loro attività, i contenuti delle attività, ma anche una progettualità ben chiara che viene proposta. Io ti ringrazio di cuore, Rossella, anche per la tua sinteticità, per dare modo ora ad altri tuoi colleghi, altri tuoi amici, di presentare i propri ambiti di servizio, ma nello stesso tempo di presentare così la GESCI. Grazie di cuore.
0: Grazie a te, Don Andrea. Grazie.
1: Buona caccia
0: e buon volo.
1: Grazie. E ora, cari radioascoltatori, incontriamo Jacopo Portaccio, responsabile nazionale per scout e guide. Sapete, come abbiamo già sentito, che tutti i vari reparti sono suddivisi in maschi e femmine e hanno anche un responsabile maschile e femminile. Jacopo, buongiorno a te.
2: Buongiorno, Don Andrea.
1: Cosa puoi dirci del reparto EG?
2: Allora, la branca esploratori e guide, in AGESCI chiamiamo semplicemente branca EG, è il cammino dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. È l'età in cui vivono l'avventura della scoperta di sé e degli altri, e imparano a mettersi alla prova e a costruire autentiche relazioni con loro stessi, ma anche con gli altri. E all'interno dello scoutismo questo percorso si vive nel reparto, che è una comunità di ragazzi e ragazze che condividono attività, esperienze e responsabilità. E all'interno del reparto, che è un gruppo molto ampio, può essere un gruppo molto ampio, troviamo le squadriglie, che invece sono dei piccoli gruppi in cui gli esploratori e le guide scoprono la loro autonomia, ne fanno una vera esperienza. Ogni squadriglia è composta da ragazzi e da ragazze di età diverse, e questa varietà permette ai più grandi di prendersi cura dei più piccoli, offrendo anche un esempio concreto di responsabilità e attenzione, mentre i più piccoli imparano osservando e lasciandosi guidare. In questo scambio reciproco si cresce insieme, si impara a collaborare, a fidarsi e a riconoscere il valore di ciascuno. È una piccola scuola di vita dove si impara facendo, nel pieno stile del metodo scout. Le attività che vengono proposte agli esploratori e alle guide sono varie e sono sempre piene di significato, dalle uscite ai campi immersi nella natura, alle imprese che sono progettate e realizzate dai ragazzi stessi, e anche dagli hike, che sono dei cammini personali di riflessione e autonomia, fino alle specialità e brevetti, ai brevetti che permettono a ciascuno di approfondire le proprie passioni e competenze. Ogni esperienza è pensata per favorire la crescita globale della persona, intrecciando avventura, gioco e anche esperienze di servizio. Lo scoutismo in questa fascia di età aiuta dunque i ragazzi e le ragazze a diventare i veri protagonisti della propria vita, a sviluppare un senso di responsabilità e a scoprire la gioia di collaborare per un obiettivo comune. Non mancano naturalmente momenti di riflessione in cui, rileggendo le esperienze vissute, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di riconoscere la presenza di Cristo nella loro vita, scoprendolo nei gesti semplici, negli incontri, nella bellezza della natura e nella vita quotidiana. Il percorso educativo descritto, in sintesi, attraverso il gioco, il contatto con la natura e l'esercizio costante e crescente delle responsabilità individuali e comunitaria, aiuta a costruire cittadini che sono liberi, solidali e felici di donarsi. A questa proposta, che è la tipica proposta scout, si aggiungono delle attenzioni tipiche di questo tempo. E queste iniziative sono delle iniziative significative che la Branca G ha proposto e sta proponendo negli ultimi anni. E vado per anzianità e parto dal 2030 imprese, che è stato un percorso duraturo che si è ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dall'Agenda 2030, ma anche dalla Laudato Si. E chiaramente tutto declinato in chiave scout. L'obiettivo è stato trasmettere che la sostenibilità non è un tema astratto, ma uno stile di vita concreto da assumere e praticare, a partire dalle imprese di squadriglia. L'ultimo progetto che abbiamo proposto invece si chiama Verso l'Altro, un progetto nato per educare a camminare verso l'orizzonte, a coltivare il valore del dono e a vivere l'impegno come scelta quotidiana. Questa è la strada per formare cittadini consapevoli e responsabili che sono anche pronti a lasciare un segno positivo nel mondo, dove la giustizia, pace e la fratellanza siano un fondamento vero della convivenza.
1: Io ti ringrazio, Jacopo. Capisco che il tempo è poco per presentare una grande avventura, ma come ricorda Baden Powell, ci si educa anche per, come hai concluso anche tu, lasciare il mondo migliore di come uno lo ha trovato. E con questo spirito allora io ti ringrazio per poter continuare anche con altri compagni di viaggio a conoscere la GESCI. Ti ringrazio di cuore e buona strada anche a te.
2: Grazie, buona caccia.

0: Cari radioascoltatori, e ora a conclusione di questa carrellata che ci ha permesso di conoscere la GESCI, vogliamo ascoltare anche e dialogare con Giuseppe Meli, responsabile nazionale della branca RS, Rover Escolta. Giuseppe, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti.
0: Aspetta a te chiudere questa carrellata, soprattutto perché sei il responsabile della formazione dei più grandi. Vuoi spiegarci cosa sono gli RS?
1: Bene, i rover e le scolte, gli RS, appunto, sono i ragazzi e le ragazze che hanno un'età compresa tra i 16 e i 21 anni. Vivono un'esperienza molto intensa di comunità all'interno della nostra associazione, di servizio al prossimo e di ricerca personale e soprattutto anche di crescita nella fede. Questo cammino, inteso come appunto spirituale e personale, passa attraverso la strada, intesa proprio come esperienza concreta di cammino, che è una, come dire, simbolicamente sia aspetto di crescita interiore che spirituale, e ovviamente alla luce del Vangelo. La loro casa, volendola in qualche maniera descrivere, è il clan, che è, diciamo, è il gruppo in cui si impara a mettersi in gioco, a confrontarsi. Nel caso specifico, anche attraverso il servizio al prossimo, a diventare cittadini responsabili, cristiani adulti nella fede e buone persone. Volendo pensare anche a quello che sta a cuore ai rover e alle scolte, oggi in particolar modo anche nel nostro paese, sono le sfide comunque che riguardano in generale, possiamo dire, i giovani in Italia in questo momento. Sicuramente c'è una forte, diciamo, tensione verso quello che è la cura del creato, dell'ambiente, e un'attenzione particolare a tutta la categoria dei più fragili, a un forte senso di giustizia sociale e di inclusione. Ogni comunità dislocata in Italia, in ogni città, in ogni paese, in ogni regione, con il proprio stile fondamentalmente cerca di tradurre questi valori e quei valori evangelici in scelte concrete, quindi in un impegno di servizio, nel servizio al prossimo. All'esterno dell'associazione questo servizio viene chiamato volontariato, no? Ed è quella partecipazione civile e sociale che, diciamo, tiene su un po' tutto il sistema. Penso che quello che in fondo muove un rover è una scolta, è il forte desiderio di costruire un mondo che sia sicuramente più giusto e fraterno, anche alla luce di quello che stiamo vivendo in questo momento storico, partendo proprio da se stessi, per arrivare agli altri. La GESCI in questo caso, così come hanno già sicuramente detto in precedenza, offre uno spazio sicuro per crescere come donne e uomini di speranza, proprio pronti a prendersi questa responsabilità di quello che è la società che ci circonda. Ho pensato di poter chiudere con uno slogan, se vogliamo, di chi sono i rover e le scolte. Quello che ci viene in mente oggi sono sicuramente giovani che cercano di trasformare i loro sogni e progetti in azioni concrete alla luce del Vangelo, al servizio della comunità e del bene comune.
0: Io ti ringrazio di cuore per questa tua carrellata che ci ha permesso proprio di capire, Giuseppe, qual è il ruolo e qual è il significato anche di questa esperienza, che poi oltretutto al termine di questa esperienza si traduce in una scelta, la scelta, esatto, del servizio, la scelta di decidere cosa fare, insomma,
1: esatto,
0: della propria esperienza. A conclusione di questo mi permetto di domandarti una cosa, Giuseppe: qual è l'augurio, l'auspicio che vuoi rivolgere ai giovani che ti stanno ascoltando in questo momento? Perché merita entrare tra i rover e scolt? Perché merita giocarsi all'interno della GESCI?
1: Penso che in quello slogan che ho appena citato si racchiude proprio questa sorta di aspetto motivazionale che può essere un buon augurio, cioè quello veramente di poter, come dire, augurare a tutti quanti di riuscire a trasformare questi sogni che i nostri ragazzi hanno, questi progetti, in qualcosa di concreto. Lo dice la nostra storia a livello associativo, ma lo dice in generale la storia dello scoutismo, e anche il nostro fondatore a livello mondiale, Baden-Powell, sicuramente diciamo, l'esperienza scout aiuta a formare questi uomini e queste donne per poter essere veramente degli uomini e delle donne di speranza, e quindi concretamente essere capaci di poter realizzare questi sogni.
0: Ti ringrazio di cuore, Giuseppe, un grazie a voi tutti per averci aiutato a comprendere e a conoscere la GESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Grazie, buona serata.
1: Grazie.

0: concludiamo, cari radioascoltatori, la nostra carrellata dedicata alla conoscenza della GESCI, Associazione Scout e Guide Italiane, con Giorgia Caleari. Giorgia, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: La prima cosa che ti domando, Giorgia, è qual è l'ambito di servizio presso il quale tu presti?
1: Sì, io sono capoguida d'Italia, insieme a Fabrizio Marano, che è capo scout d'Italia, presidiamo l'associazione, quindi la GESCI.
0: Con te, Giorgia, io vorrei soffermarmi non tanto sulle guide o sugli scout in quanto tale, ma qual è il vostro sguardo verso il domani, verso il futuro?
1: Sì, le prospettive per i prossimi anni per noi della GESCI sono delineate dalle strategie nazionali di intervento che abbiamo appena approvato come associazione, una sorta di mappa viva che dà coerenza e direzione all'azione educativa dell'associazione fino al 2029. Diciamo che le grandi direzioni sono due. Teniamo per mano la pace e custodire il bene nelle ombre della storia, questa è la prima, ed è un educare alla pace come stile di vita, quindi la pace non solo come assenza di guerra, che già è un desiderio forte che abbiamo tutti, ma un impegno per la giustizia, la dignità, l'ascolto, la capacità di abitare i conflitti con parole e gesti non violenti. È un po' un invito perché le nostre comunità siano capaci di cura, di corresponsabilità, e possono intrecciare spiritualità, educazione, impegno sociale, un po' come Papa Leone XIV ci ha invitato a fare, no? Vivere una pace disarmata e disarmante, quindi capace di rispondere con la forza gentile della fraternità. Questa è un po' la prima grande direzione e prospettiva. La seconda è la via del noi, l'abbiamo chiamata, custodire per essere persone felici, perché è un tempo segnato il nostro da una grande fragilità, da solitudini, e la GESCI fa una proposta controcorrente, uscire dall'individualismo e sentirsi un noi, una comunità dove il grande aiuta il più piccolo e dove ciascuno trova il suo posto. Quindi una felicità possibile fatta di relazioni, di crescita condivisa, di una crescita insieme anche attraverso il fallimento e la cura. Un po' potrei dire che questa povertà educativa che noi viviamo è la sfida prioritaria, significa poi costruire relazioni significative e promuovere una educazione che sia centrata sulla persona, ecco, non sull'individuo, ma sulla persona, è capace di creare relazioni con le famiglie, con le scuole, con i territori, per rispondere insieme.
0: È un'alleanza educativa a tutti gli effetti.
1: Necessaria, proprio perché questa fragilità, questa povertà, questo bisogno che sentiamo è un bisogno al quale non si può rispondere da soli. Anche come adulti siamo chiamati proprio ad una maturità e ad una capacità di leggere insieme e accompagnare i ragazzi e le ragazze nella crescita.
0: Abbiamo ascoltato insieme, infatti, anche prima delle testimonianze, quanto sia importante la comunità capi, cioè come adulti sapersi incontrare e confrontare.
1: Certo. Dare questo esempio di trovarsi insieme a trovare ancora le strategie, leggere insieme, lasciarsi interrogare e soprattutto affiancare i ragazzi in un cammino di crescita. Diciamo che questo del fare insieme è un po' uno dei punti di forza della nostra associazione, però è anche vero che questa grande solitudine nella quale vediamo i ragazzi e le ragazze oggi a volte perdersi, ma anche gli adulti, chiede una risposta corale, ecco, una risposta corale e un abbraccio da parte degli adulti. E questo è un po' le due strategie, sono delle direzioni, un po' lo stile con cui poi i territori attiveranno delle risposte locali, perché poi è importante che ciascuno trovi risposta nei luoghi in cui vive. E queste sono delle direzioni che dicono lo stile, l'approccio, la postura. Poi saranno i territori, le comunità capi, appunto, le zone, le regioni, a muoversi e a attivare dei percorsi. A livello nazionale ci stiamo muovendo e ci muoveremo, abbiamo anche delle azioni concrete già messe in campo, però ecco, una ricchezza è anche questo, che c'è un livello nazionale che dà una direzione, che nasce tra l'altro da una lettura territoriale che arriva al nazionale, ma poi sono i singoli territori e le singole realtà locali a dare risposta. Questo genera e facilita la creatività e anche una risposta efficace.
0: Io ti ringrazio di cuore, Giorgia, sì, per questo, anche perché hai fatto sintesi di una lunga, bella chiacchierata che abbiamo fatto con i vari responsabili che ci hanno permesso di veramente di cogliere l'insieme della progettualità e dell'identità della GESCI. Io ringrazio te, così come ringrazio anche tutti i tuoi amici che hanno contribuito nel rendere vivace questa nostra puntata. Saluto naturalmente anche tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, incuriositi magari anche, per capire fino in fondo nelle proprie alle radici questa grande associazione educativa. Grazie Giorgia.
1: Grazie.
0: E un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori. Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del Beato Luigi Novarese. Oggi faremo una scelta un po' diversa dal solito, ci fermeremo su un solo argomento, ma è uno di quelli che meritano davvero di essere ascoltati con calma. Lo faremo insieme ai nostri due speakers, Gian Berardino Carlucci e Alessandra Petitta, che ci accompagneranno nella riflessione di Mauro Anselmo, giornalista, scrittore e biografo del Beato Luigi Novarese. Questa riflessione è dedicata al nuovo apostolato degli ammalati. Novarese ci ha lasciato un messaggio rivoluzionario ancora attualissimo, e cioè che la sofferenza non è qualcosa da subire passivamente, ma può diventare una vocazione, una missione, un modo concreto per testimoniare Cristo e continuare a fare del bene agli altri. Ad accompagnare questa riflessione ascolteremo due canzoni. La prima è Cristo vive in noi, che richiama proprio le parole di San Paolo citate da Mauro Anselmo. La seconda è Attraverso di te, dedicata all'importanza di quelle persone che il Signore mette sul nostro cammino per aiutarci a scoprire la nostra vocazione e il senso della nostra vita. Allora restate con noi, mettiamoci in ascolto e lasciamoci guidare da una testimonianza che, ne sono certo, saprà parlare al cuore di ciascuno di noi. Buon ascolto da Paolo Migani. Prima il cuore, l'apostolato secondo Novarese. Riportiamo la relazione del giornalista Mauro Anselmo, biografo del Beato Novarese, proposta durante la giornata di riflessione e programmazione del Centro Volontari della Sofferenza Piemontese alla Cascina Serniola. Un incontro intenso sul tema Prima il cuore, parliamo di apostolato, ricco di spunti spirituali e pastorali. La voce di Mauro Anselmo è quella del nostro speaker Gian Berardino Carlucci.
1: Il nuovo apostolato degli ammalati. Scrivendo la biografia del Beato Novarese, ho incontrato più volte il termine apostolato. Oggi ne parlo in modo diverso rispetto al passato e cercherò di spiegare il perché. Novarese è stato il fondatore del nuovo apostolato degli ammalati. Gli apostoli sono gli ammalati, non sono le persone sane ad annunciare ai malati la buona novella di Gesù risorto. Sono gli ammalati, cioè coloro che hanno vissuto e vivono l'esperienza della malattia sulla propria pelle, nella loro sofferenza fisica e psichica. Gesù, insegna Novarese, vuole gli ammalati come suoi apostoli, malati come soggetti attivi nella Chiesa. Certamente, ma attenzione, malati capaci di essere volontariamente e liberamente testimoni del dolore, come lo è stato Gesù, che ha trasfigurato la sofferenza trasformandola in amore per i fratelli. Malati liberi di seguire la scelta di Gesù che accetta la croce. È un annuncio forte, mai sentito prima nella Chiesa con questa intensità e vigore teologico. Per dare questo annuncio ai malati, Gesù non affida il compito a un medico, un teologo o un pontefice. Gesù sceglie Novarese, giovane sacerdote

che è stato ammalato in modo gravissimo e attraverso il dolore ha maturato la sua vocazione sacerdotale. Un annuncio chiaro che parla al cuore e allo spirito dell'ammalato, rendendolo evangelizzatore del mondo. Un messaggio che può diventare terapeutico, sostegno psicologico per l'ammalato e aiuto nell'affrontare la malattia. Il potere della testimonianza. Non dimentichiamo che Novarese è stato il profeta della medicina narrativa. Fin dagli anni 70 del secolo scorso, nei pellegrinaggi pasquali a Lourdes, invitava gli ammalati a prendere posto su un palcoscenico, abituandoli a raccontare davanti a centinaia di persone il loro modo di vivere la malattia. Prima la sofferenza, la rabbia, quindi l'incontro interiore liberatore con il Cristo risorto. Novarese aveva capito per primo quanto il potere del racconto fosse di aiuto nella relazione terapeutica fra medico e malato. Oggi la medicina narrativa si insegna nelle università. Il rapporto fra spiritualità e medicina fu sviluppato da Novarese 70 anni fa. Egli incoraggiava i malati a confrontarsi con se stessi, a diventare interpreti della sofferenza attraverso una consapevolezza nuova. Caro ammalato, non ti arrendere all'isolamento e alla rassegnazione. Sei il figlio prediletto del Signore che ti ama. Impara ad incontrarlo dentro di te, nella profondità del tuo essere, perché Gesù Cristo abita in te. Impara a conoscere il Cristo medico, consolatore, amico, maestro. È così che il malato diventa apostolo per gli altri malati e le persone sane. Storie di speranza. Alla base di ogni apostolato c'è un lavoro spirituale, sempre. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, scrive San Paolo ai Galati. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, sempre San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E potrei continuare. Faccio due esempi. Al ritorno dal suo primo pellegrinaggio a Lourdes, Paolo Marchiori, il malato di Bedizzole, Brescia, affetto dalla SLA, durante il viaggio in treno si sente dire da un ragazzo: «Paolo, mi sembri felice?» «Certo che sono felice», risponde lui, «sono guarito». «Ma come guarito? Cosa dici?» replica il ragazzo. Paolo risponde con calma: «Gesù e sua mamma mi hanno dato tutte le risposte che cercavo. Prima le mie notti erano piene di angoscia, ora riesco finalmente a dormire». È così che Paolo ha iniziato il suo apostolato. Quante persone ha incontrato fin dai primi anni della malattia? Erano loro a cercarlo e a fargli visita. Quante persone ha consolato, aiutato, convertito, salvato dalle malattie spirituali del nostro tempo, la sfiducia, l'incapacità di tanti giovani di capire ed affrontare i lati oscuri della vita, la disperazione, la dipendenza dall'alcol, dal gioco, dagli stupefacenti, la perdita di ogni speranza. E oggi Paolo continua. Oggi, completamente immobile e senza parola, usa un comunicatore ottico per mettersi in contatto con il mondo. Secondo esempio. Ricordo la storia di Maria Cecilia Cremonesi. Questa ragazza di Madignano, provincia di Cremona, fu colpita da una gravissima forma di tumore. La sua casa, negli ultimi anni di vita, diventò la meta di numerose persone che ogni giorno facevano la fila davanti al suo letto per raccontarle le loro delusioni, le loro ferite e ricevere da lei, malata terminale, parole di consolazione.

0: cuore dell'apostolato. Credo che la persona, qualunque tipo di persona, che voglia percorrere il cammino dell'apostolato, decida, prima ancora dell'inizio, di mettersi a confronto con la propria profondità. È in quello spazio interiore che può trovare le risposte che cerca per dimostrare, e a sé e agli altri, che è l'incontro spirituale con il Cristo risorto che cambia la vita. A questo proposito, vorrei richiamare la vostra attenzione su tre tipi di apostolato. L'apostolato degli ammalati verso gli altri ammalati, l'apostolato degli ammalati verso le persone sane, l'apostolato delle persone sane verso gli ammalati. Si tratta di compiti delicati, impegnativi, difficili, compiti che chiamano in causa, secondo me, ripeto, secondo me, non intendo dare lezioni a nessuno, chiamano in causa prima di tutto il cuore. Per questo ho intitolato questo incontro «Prima il cuore, parliamo di apostolato». È il cuore di cui parla Papa Francesco nella sua ultima lettera enciclica Dilexit Nos, «Ci ha amati», pubblicata nell'ottobre 2024, paragrafi 52 e 53. «È indubitabile», scrive Francesco, «che nel corso della storia in varie parti del mondo il cuore sia diventato simbolo dell'intimità più personale e anche degli affetti, delle emozioni, della capacità di amare. Si comprende allora che la Chiesa abbia scelto l'immagine del cuore per rappresentare l'amore umano e divino di Gesù Cristo, il nucleo più intimo della sua persona. Il cuore indica la strada nell'apostolato. Offriamo affetto, aiuto, ascolto e poi disponibilità, tempo, comprensione ed empatia. Non andiamo con il proposito di convertire il malato, andiamo a comprendere, a donare con delicatezza la nostra compagnia, andiamo ad accompagnare l'infermo con amicizia e amore nella prova del dolore, nel mistero del dolore, compito temerario di altissima responsabilità. Non siamo come gli amici di Giobbe che giudicano, condannano o assolvono a seconda che il malato accetti o respinga i loro consigli. Nell'apostolato che coinvolge la persona in salute e la persona ammalata c'è di mezzo la sofferenza, il mistero del dolore innocente, a volte il silenzio di Dio. C'è di mezzo l'imprevedibilità e spesso, lasciatemelo dire, anche la crudeltà della vita. Una vittoria condivisa. Ho iniziato a scrivere la biografia del Beato Novarese nel 2010 e proprio nel settembre di quell'anno, in un colloquio con gli ammalati al Re, nella casa Cuore Immacolato di Maria, c'è stata una svolta, o meglio, un incontro che ha provocato dentro di me una svolta significativa, un cambiamento nella comprensione dell'apostolato portato avanti dal Beato Novarese. Accompagnato da Don Armando Fiero, cercavo un ammalato da intervistare. Mi guardo intorno e incontro Andreina di Segna, silenziosa operaia della Croce che abitava a Bassano del Grappa e che nel 2011 è tornata alla casa del padre. Una signora simpatica e vivace di 71 anni, inchiodata ad una carrozzina fin da ragazza a causa della poliomielite. Vedeva le amiche correre, giocare, fare sport, fidanzarsi, sposarsi e avere figli. Lei no, condannata a vita senza colpa. Conosce Novarese nel 1960, frequenta il CVS ma non si iscrive.
1: Non ero una persona serena,
0: mi dice Andreina.
1: Mi guardavo allo specchio e non mi accettavo. Mi ribellavo alla malattia e non accettavo Dio come padre.
0: Andreina partecipa a qualche riunione del CVS e si fa un'idea di Monsignore. Ecco come lo descrive.
1: Era un uomo molto impegnato, ma incontrandolo ti dava l'impressione che si fermasse a chiacchierare, non avendo altra preoccupazione che quella di ascoltarti. Un giorno mi disse: «Che cosa aspetti a entrare nel CVS?» Io sapevo che prima o poi me lo avrebbe chiesto e per non farmi trovare impreparata decisi di pensare a una risposta. Così gli dico: «Sono pronta? Non sono pronta? Che faccio?» Non lo sapevo. Più ci pensavo e più mi trovavo in difficoltà.
0: Novarese le chiede di iscriversi al CVS. Andrina è preoccupata, ma trova il coraggio della sincerità e in lacrime si sfoga.
1: Non accetto la parte che Dio mi ha assegnato in questa vita. Lo interrogo con angoscia, a volte perfino con rabbia. E tu saresti mio padre?
0: Le chiedo. E Monsignore come reagì?
1: Ascoltava, concentrato, senza interrompermi.
0: Insisto. Monsignore non le disse che lei peccava di presunzione nel rivolgere quelle domande impertinenti a Dio. Non aggiunse che Dio, come dicevano di solito i sacerdoti a quell'epoca, permette il male per ricavarne un bene più grande.
1: No, niente di tutto ciò. Monsignore mi lasciò concludere lo sfogo, poi mi guardò e rispose con una sola frase.
0: Quale?
1: Se sei sincera in quello che dici, la prossima volta che vieni puoi fare l'iscrizione al CVS.
0: Insisto ancora. Ma come, Monsignore, dopo aver ascoltato le sue parole, visto le sue lacrime, le chiese ugualmente di iscriversi al CVS?
1: Sì, e non aggiunse altro.
0: E lei fece l'iscrizione?
1: Novarese era stato testimone della mia pena e sapeva che non mentivo. Mi iscrissi al CVS l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata. E ancora oggi, a tanti anni di distanza, gli dico grazie.
0: Perché lo ringrazia?
1: Aveva scommesso su di me. Era sicuro che seguendo il suo insegnamento, partecipando ai corsi degli esercizi spirituali, pregando, imparando a conoscere meglio Gesù e sua madre, avrei ritrovato il Signore, me stessa, e sarei diventata una donna migliore. Monsignore ha scommesso su di me perché era sicuro di vincere.
0: E ha vinto?
1: Abbiamo vinto insieme.
0: Lei è felice?
1: Certo che sono felice, non si vede.
0: Quindi mette in moto la carrozzina, saluta e in fretta raggiunge l'ascensore. Con questa frase di Andreina, abbiamo vinto insieme, concludo il mio discorso.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, ben trovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo inizio al programma proponendovi l'ouverture dell'operetta Orfeo l'Inferno di Jacques Offenbach. Il titolo però non vi inganni, niente inferno, anzi,

Per l'esecuzione dell'Orchestra di Stato di Vienna, diretta da Hans Swarovski, abbiamo ascoltato l'ouverture dell'operetta Orfeo l'Inferno di Offenbach.

Siamo sempre in diretta da RCN e vi invitiamo ora, cari ascoltatori, a gustare Vivere, canzone che ci ricorda la spensieratezza di 60 anni fa. La voce è dell'immancabile Pavarotti, accompagnato dall'orchestra Henri Mancini.

Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato Vivere di Cesare Bixio. Henri Mancini ha diretto l'omonima orchestra. Torniamo all'operetta, a quella esotica per l'esattezza. Da La Geisa di Sidney John, eccovi il coro di introduzione. L'orchestra e il coro della RAI di Torino sono diretti dal maestro Cesare Gallino.

Abbiamo ascoltato il coro d'introduzione dell'operetta La Geisha di Sidney John. L'orchestra e il coro della RAI di Torino erano diretti dal maestro Cesare Gallino. Il tenore José Carreras interpreta ora Serenata, celeberrima romanza di Francesco Paolo Tosti. Edoardo Müller dirige l'English Chamber Orchestra.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di gusto, che non è solo uno dei cinque sensi, ma anche ciò che ci porta ad assaporare la vita e ciò che più ci piace. Cosa accade però se questo gusto, questa spinta si appiattisce e in qualche modo ci riporta a rinunciare, ad allontanarci da ciò che ci rende pieni e che ci fa assaporare